Bentornati, io sono Mark e questa è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Oggi raggiungiamo la seconda casamatta, dalla quale potremo scorgere nuovi orizzonti, al di là di ciò che oggi ci sembra ineluttabile. Avete presente il manifesto del futurismo? Marinetti che diceva: alla cultura e ai miti del passato bisogna sostituire i miti della modernità, la velocità, il dinamismo e la macchina. Ecco, ora pensate alle fabbriche americane della Ford, più o meno dello stesso periodo storico. Esatto, la fabbrica americana era la rappresentazione perfetta dei sogni più sfrenati del futurismo. Insomma, da campione mondiale dei film mentali quali sono, ho trovato questa inquietante analogia, ma che rappresenta l'essenza di come era visto l'uomo nel secolo scorso. L'uomo al servizio del progresso. Chi non si adeguava era un reietto, nel migliore dei casi, altrimenti c'era il manganello.

L'uomo al servizio dell'ideale, dicevamo. Che fosse lo stato dittatoriale o il mito del progresso senza fine, il fascista o il self-made man americano, poco importa. Il senso era solo uno. L'uomo macchina, l'operaio massa, al servizio della crescita infinita che porterà benessere per tutti, dicevano. In effetti non è che sia andata proprio così. L'illusione è rimasta intatta, solo che se prima ne facevamo parte come una forza meccanica, oggi nel mondo digitale ne facciamo parte volontariamente, lasciandoci sfruttare come giacimenti, perché a prima vista non vediamo alternative. Bill Winters, il CEO del gigante bancario Standard Chartered, ha recentemente giustificato centinaia di licenziamenti con questa frase spaventosa. Non si tratta di tagliare i costi, ma di sostituire il capitale umano di minor valore con il capitale in cui stiamo investendo, l'intelligenza artificiale. Capitale umano di minor valore. Eccola l'idea che hanno di noi. Non lavoratori, non persone, ma righe di bilancio in attesa di automazione.

Insomma, tutto lavora per convincerci che non c'è alternativa. Dai tempi della Thatcher, buonanima. E quindi dobbiamo tutti contribuire a foraggiare la macchina. Ma se prima partecipavamo producendo merci, che sì arricchivano i padroni, ma intanto riuscivamo a ritagliarci forme di welfare e di benessere. Oggi invece partecipiamo come batterie, appunto, a dare energia e risorse ad un sistema che non ci restituisce più niente. Soli, tristi e poveri, in un destino ineluttabile come un cattivo della Marvel, ad arricchire pochi proprietari di tutta la tecnologia. Ineluttabile? Sappiate che non è così, perché ogni fortezza ha una crepa nelle fondamenta. La morte nera di Star Wars viene fatta esplodere semplicemente perché lasciava aperto il condotto di scarico e da lì Luke lascia cadere la bomba.

E i condotti di scarico per sabotare la morte nera in cui ci troviamo a vivere in realtà sono tantissimi. Uno lo ha smascherato un ragazzo, con un computer, un editor di testo e un po' di fantasia. Si chiama Raymond Hill. Hill ha creato uBlock Origin, che è un plugin che blocca il tracciamento di Google e le pubblicità insopportabili presenti in tutti i siti che frequentiamo. Google, un impero da trilioni di dollari che vive della monetizzazione dei nostri gesti, ha provato in ogni modo a neutralizzarlo. Hanno tentato di assorbirlo, comprarlo, hanno aspettato che mollasse per stanchezza, ma niente. E ora stanno addirittura modificando l'architettura stessa del browser Chrome, attraverso il protocollo Manifest V3, proprio per mettere fuori gioco la creatura di Hill. Questo ragazzo ha svelato il trucco. Il sistema feudale di Bezos, Musk e Thiel ha bisogno della nostra assoluta prevedibilità. Vogliono che siamo pronti a cliccare esattamente dove l'algoritmo ha già deciso. Raymond Hill ci ha restituito invece il diritto di essere sassi negli ingranaggi. E senza volere niente in cambio, ci ha dato un modo per scappare dall'occhio di Sauron.

0: Raymond Hill, dicevamo, è solo uno degli esempi, perché se impariamo a scovarle vedremo che ci sono già tante scialuppe in acqua pronte a portarci via da questa tempesta di algoritmi e guerre. Qualche altro esempio? Ad esempio a New York i guidatori della Drivers Cooperative hanno bypassato il modello Uber, perché adesso l'algoritmo è loro, la tariffa la decidono in assemblea e il profitto resta a chi guida. Airbnb, ancora, reinveste i soldi del turismo in case popolari, ristrutturazioni, quartieri e vaffanculo al turismo che fa ricchi solo pochi. Insomma, guardiamo oltre la nebbia, anzi, torniamo a farlo, perché c'è stata una stagione tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000 in cui il futuro sembrava ancora qualcosa in cui potevamo mettere bocca. Era l'epoca della jungle, dei rave illegali, di quel desiderio di cambiare le cose fatto di filosofia e musica elettronica. In quegli anni l'eversione culturale non era un brand, era un'idea di futuro capace di operare già nel presente. Poi col tempo ci hanno portato via anche quello, gentrificato e venduto su Spotify. Ma la brace di quella carboneria culturale non si è mai spenta del tutto, è solo cambiata. È passata dai capannoni occupati ai server di proprietà. È diventata una nuova forma di sabotaggio. Quale? Beh, sappiate per esempio che Radio Parsec stessa non è un'isola, ma un nodo di una rete di rifugi antiaerei culturali. Esiste ad esempio Svara Radio a Liverpool, o Pana Radio in Danimarca, praticamente le nostre sorelle maggiori, quelle che però hanno già compiuto l'esodo, hanno disertato completamente i recinti dorati dell'algoritmo, hanno staccato la spina da Spotify e hanno deciso che la loro voce deve viaggiare sui cavi che loro possiedono. Sentite cosa dice la DJ e ricercatrice londinese Anjali Prashar Savoy dai microfoni di NTS Radio, un'altra di queste emittenti. Una comunità non si misura dai cuoricini di Instagram o da quanto sei bravo a fare branding. Una comunità si misura da chi prende le decisioni e dove vanno i soldi. E queste decisioni adesso le prendiamo noi. Musica, filosofia, poesia, comunità. Il mondo ne è pieno, guardiamoci intorno. Cominciando dal quartiere sotto casa, ricreiamo quella chimica.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: E per oggi il cantiere di maledetti finisce qui. Ma prima voglio lasciarvi con una frase. Siamo a Londra nel 1964. Malcolm X compì il suo ultimo e più radicale atto politico dicendo una frase: sono pronto a stringere le mani a chiunque fosse disposto a combattere l'ingiustizia e lo sfruttamento del sistema globale senza fare l'esame del sangue alla provenienza o al colore della pelle. Capite la potenza di questo scarto? È la fine della purezza ideologica e l'inizio della complicità logistica. Malcolm X non cercava più fedeli da catechizzare, cercava alleati per sabotare il sistema, proprio lui, il più radicale di tutti. E allora facciamo anche noi questo scarto da maledetti. Torniamo a pensarci come una moltitudine organizzata, piccoli nodi che comunicano fra di loro fuori dai radar. Se colpiscono uno, gli altri riforniscono linfa. Siamo esausti e drogati dalla dopamina, lo so, ma basta spegnere tutto e guardarsi bene intorno. Trovate dei complici. Io sono Mark, siete su Radio Parsec, il resto è propaganda.
1: Stai ascoltando Radio Parsec. Parsec, Parsec. Streaming the alternative.

Oh!

La chiedo scusa, però volevo farlo. Quindi bentornati su Radio 8 Bit, bentornati sempre su Radio Fab. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo, ma grosso, grosso, non grandissimo, viva Dio, però ha il suo perché e ve lo spiegheremo molto velocemente. Respirone. Oggi raccontiamo la storia di uno dei giochi che ha letteralmente cambiato il mondo del gaming. Non solo il mondo del gaming, attenzione, ma anche il mondo dell'hardware. Perché? Perché sì, perché parlo di The Seventh Guest. Ah, parlavamo del 1993, 33 anni fa, quasi. Il gioco uscì verso la fine dell'estate, quasi verso la fine dell'estate, fine agosto, e c'era tantissima attesa. Era un gioco desiderato, io ancora me lo ricordo, anticipato, super anticipato nelle vecchie riviste cartacee. Ai tempi c'erano ancora le riviste cartacee, rendiamoci conto di quanto tempo è passato. Voilà, sono vecchio, vetusto e sono probabilmente, oltre che dislessico e disgrafico, anche un boomer dentro. Ma detto questo, Seventh Guest era desiderato, bramato, atteso come il nuovo messia per il gaming, perché avrebbe portato con ben due CD-ROM, ad esempio una cosa fuori di testa, un nuovo modo di giocare, un nuovo modo dove cinema, grafica e divertimento andavano a braccetto e andavano verso il sogno di un mondo sempre più digitalizzato. Cose così, ok? Era desiderato da tanti, ma ai tempi tanti, gli altrettanti tanti, terribile, oggi sto giocando molto con le parole, terrificante, ma va bene così, gli altrettanti tanti che desideravano Seventh Guest non avevano il CD-ROM, e quindi come ci giochi a The Seventh Guest? Bella domanda, compri il CD-ROM. Se noi pensiamo adesso che un CD-ROM, anche di quelli portatili, ne sto vedendo uno qui di mia gloriosa proprietà, costa 30 euro, qualcosa del genere, i lettori CD ai tempi per PC costavano un fottio di soldi, per poi non parlare di quanto potevano costare i masterizzatori. Dovevi venderti i due reni e probabilmente anche un pezzo di fegato, sperando di riuscire a vivere in maniera decorosa. Ma The Seventh Guest voleva rischiare letteralmente il tutto per tutto con questo gioco dove appunto noi eravamo obbligati ad avere un lettore CD, eravamo obbligati ad avere un sacco di memoria, un sacco di grafica, perché ai tempi questi sfondi 3D pre-renderizzati sembravano veramente una delle cose più belle mai viste. E sono passati 33 anni, devo essere onesto, non sono così male, sono ancora validi, sono ancora belli, e bene così. Quindi detto questo, cosa aveva di particolare? Beh, gli attori erano reali, c'era veramente qualcuno dietro lo schermo con cui interagire, erano personaggi veri, erano esseri umani, cosa che poi in molti altri giochi è ritornato. Ne ho parlato anche con il Frankenstein, dove c'era il meraviglioso Tim Curry come protagonista, però The Seventh Guest è stato sicuramente il promotore, il colpevole, definiamolo così, di questa tipologia di giochi, di questi giochi interattivi, di questi giochi dove tu, ad inizio anni 90, volevi letteralmente provare i film interattivi, gli interactive movies. E oggettivamente, riguardandolo oggi, cavolo se funziona. Funziona ancora oggi, funzionava ai tempi, certo. Lo vediamo adesso, vediamo le meccaniche, lo spostamento delle telecamere è estremamente meccanico, è lento, ma signori, parliamo di computer di 33 anni fa, se va bene. Però, detto questo, The Seventh Guest, che aveva anche la caratteristica di essere principalmente un puzzle game, film interattivo e puzzle game, c'erano delle cutscene meravigliose in cui la storia andava avanti dopo aver risolto determinati tipi di enigmi, e noi dovevamo cercare appunto di risolvere tutti gli enigmi a cui eravamo sottoposti. Un gioco che ha letteralmente cambiato il mondo del gaming. E tra le altre cose, per colpa, come abbiamo detto, per colpa di The Seventh Guest, c'è stato un boom di vendita di CD-ROM. E quindi, se adesso avete capito leggermente che cosa è successo quando, da metà anni 90 in poi, tutti i computer avevano
ai nuovi, adesso non ce l'hanno più, a disposizione nello chassis, come lo chiamo io lo chassis, sono vetù, sono boomer dentro, avevano un lettore e poi successivamente anche masterizzatore CD, beh, la colpa della Trilobite e di The Seven Guest. Ho citato la Trilobite,

chi era Kylo Ren? Beh, gli autori di The Seven Guest. Ne parliamo tra poco, di loro parliamo anche di musica, bellissime le musiche di The Seven Guest, e poi parliamo anche di un futuro, perché sì, Seven Guest ritorna,

0: my staff knows the runes.
1: Rieccoci qua, bentornati con Radio 8bit e The 7 Guest. Adesso parliamo un po' di gameplay e storia. Sarò rapidissimo, non ci sarà molto da dire, no, non è affatto vero. Però cercheremo di essere stringati, perché sennò veramente prenderemo un sacco di tempo. Il gioco inizia non nel 93, ma ancora prima, nel 1935, con un flashback. La cittadina si chiama Harley on the Hudson e un vagabondo di nome Stauf uccide una donna per rubarle la borsa, dando inizio a una serie di atti deplorevoli. Sembra l'inizio di una puntata X di X-Files. Una puntata random di X-Files con personaggi che ritornano, magari reincarnati. No. Però cosa succede? Succede che questo Stauf ha una visione di una bellissima bambola e il giorno dopo inizia a scolpirla. Scambia la bambola con il cibo, bevande e un posto dove dormire. Stauf ha altre visioni, quindi crea ancora bambole, diventa un produttore di giocattoli e usa la sua fortuna per costruire una villa ai margini della città, seguendo un'altra visione. Al tempo stesso, diversi bambini che possiedono i suoi giocattoli contraggono una malattia misteriosa e muoiono. Stauf scompare nella vita e non viene più visto. Questo è un incipit che, ok, Stauf sembra cattivo. Che cosa significano questi giochi? Perché c'è tutto questo male che colpisce Harley on the Hudson? Noi, come compito, dovremmo appunto esplorare la villa, risolvere enigmi logici, guardare video che fanno progredire la storia e combattere contro Henry Stauf, perché sarà lui l'antagonista principale e vi prenderà anche in giro se sbagliate le risposte agli enigmi o se sbagliate a risolvere quel determinato puzzle. Saremo tutti morti quando lo risolverai. Vi prende pure per il culo e anche disappunto quando il giocatore riesce a risolvere il puzzle. Non credere di essere così fortunato la prossima volta. Cioè, è anche piuttosto carogna il nostro... Vabbè, lo scoprirete poi. Anche perché, come abbiamo detto, The 7 Guest ritornerà. C'è un remake in atto. E le cose sembrano interessanti perché... Tra le altre cose, io l'ho scoperto per caso, devo essere onesto, perché spulciando tra i vari, diciamo così, giochi della Switch, a un certo punto mi viene fuori The 7 Guest, Remake. Io così, cosa? Cosa mi stai dicendo? Perché The 7 Guest sta praticamente cambiando nuovamente, sta ritornando in auge, diciamo così, e diventerà nuovamente un gioco, speriamo, di ottimo livello. Le premesse ci sono, quello che si vede è interessante. Bisogna capire come sarà, diciamo così, trasformato, se ci saranno modifiche sostanziali. Certo, ce lo spacciano come remake, quindi facciamo finta che vada tutto bene. Ovviamente la grafica sembra molto interessante, non sappiamo se ci sono o se ci saranno modifiche rispetto alla storia originaria, però onestamente il modo in cui è stato, diciamo così, trasportato, diciamo così, era già stata fatta tra le altre cose una versione in VR. Sinceramente non l'ho affrontata, non mi interessa il mondo del VR assolutamente, mi interessa più il mondo di questo remake, quindi bisogna vedere che cosa succede con il remake. Sulla pagina The 7 Guest Remake ci sono alcune delle diciamo piccoli video, immagini che ci possano far capire qualcosa. Bisogna vedere dove si va a parare. La data dovrebbe essere quella del 4 giugno, come ho detto è già disponibile, se lo volete mettere magari in lista, che ne so, su Steam, su GOG, addirittura su Epic, credo che ve lo vendano addirittura su Epic, quindi ci sarà parecchio da ridere. Bisogna vedere quanto costerà, per esempio su Steam, se non ricordo male, si parla comunque di una 35 di euro, credo che sia così, però anche queste sono solamente voci, bisogna capire, l'interfaccia sarà in italiano, sottotitoli in italiano, quindi da questo punto di vista vediamo quello che viene fuori. Per quello che riguarda la Nintendo Switch, anche lì, perché sono comunque le cose che utilizzo, quindi devo parlare di quello che utilizzo, la PS non la userò mai nella vita, così come l'Xbox, o come la chiama un mio carissimo amico, la Perboper, assolutamente. Anche lì ci sarà da vedere, è tutto in coming soon, e quindi vediamo per quello che, come abbiamo detto, per quello che riguarda questo mondo, più che altro per la Switch, il coming soon è molto probabilmente legato alla questione Switch 2, però vediamo cosa viene fuori con Steam. E se intanto voi avete solamente la Switch e volete, come dire, comprare anche la versione quella storica, credo che venga tipo 3 lire sul Nintendo Store. Andiamola a vedere insieme, ci piace aiutare i nostri ascoltatori, non è vero? Perché il mondo, diciamo così, bisogna anche essere aiutato verso la conquista dei videogames. Sono 14 euro, se vi interessa, se interessa la Switch, sono 14 euro, sono secondo me ben spesi, il gioco è fico, è bello, non si muove da un gioco fatto bene. Come ho detto, sarò curioso di questo remake, forse cambierà qualcosa, penso proprio di sì, però vediamo, le impressioni sono buone, vediamo quello che succede. Intanto, se volete, andate a ripescarvi quello storico, se avete la Switch 14 euro e via che si va, e via che si va alla grande, e noi torniamo tra poco perché dobbiamo parlare di Trilobite e dobbiamo parlare di The Fatman. No, non è body shaming, è solo compositore. Delle musiche, ovviamente.

Yeah.

E andiamo, ai noi, verso la fine di Radio 8-Bit. Siamo tornati qui a Radio Fab e siamo ancora nel mondo di The Seven Guest. Dietro The Seven Guest ci sono due personaggi estremamente importanti, due visionari da un certo punto di vista, non è sbagliato definirli così perché parliamo di Rob Landeros e parliamo di Graeme Devine. Sono due personaggi estremamente importanti per il mondo del gaming perché loro hanno letteralmente immaginato la possibilità di creare giochi e di sfruttare i CD, di sfruttare i CD-ROM. Come abbiamo detto, Seven Guest è stata una killer app, nel vero senso della parola, e grazie a questa loro intuizione tanti CD-ROM sono stati poi comprati nelle nuove macchine che sono andate a finire nelle case di tutto il mondo. Nei primi periodi ha sofferto un po', logicamente, The Seven Guest, ma andando avanti, insieme a Myst, altro gioco di cui prima o poi dovrò parlarne, sono riusciti a vendere ben 2 milioni di copie. E quindi, a occhio e croce, ragioniamo anche per eccesso, facciamo che 1,5 milioni di CD-ROM, di lettori CD-ROM, sono stati venduti per merito di The Seven Guest e anche di Myst. Quindi facciamo anche in questo caso una media, diciamo, 750.000 e 750.000 per gioco, e quindi non si può negare che la Trilobite abbia fatto un lavoro di visione estremamente importante. Quello che resta però della Trilobite è poco e niente, nel vero senso della parola. C'è un sito che ancora funziona, un merch che non so se vendono, un gioco da tavolo che è ancora in vendita, sono $25 dall'America per un gioco da tavolo che sinceramente non è che mi interessi molto, perché comunque 25 euro più 12 euro di spedizione dall'America ve lo potete anche tenere, bello, divertente, quello che ti pare, però ok, poor game di Seven Guest, anche no. La Trilobite ha provato a risollevarsi dopo una caduta anche piuttosto rovinosa, una caduta rovinosa dopo The Eleven Tower, che era il seguito diretto di Seven Guest. Anche questo un gioco secondo me molto bello, molto anche sfortunato, perché per tanti c'erano un sacco di aspettative che non sono state rispettate. È stato criticato ferocemente da alcune testate, accolto positivamente da altre. Non ha avuto successo di The Seven Guest. Intendiamoci, anche The Seven Guest all'inizio venne criticato e non poco, però comunque il suo successo e il suo consenso lo ha ottenuto e lo ottenne. Poco dopo di Eleven Tower, diciamo così, non c'è stata grande fortuna per la Trilobite, perché giochi come Clandestinity, come Uncle Harry Playhouse, che uscirono entrambi nel 96, non furono dei giochi degni di nota. Ci fu il tentativo di rilanciare il brand di Seven Guest, però solamente e principalmente da parte di Rob Landeros, con Infection, che uscì nel 2011. Nel frattempo Graeme Devine è diventato celebre anche per il suo transito, definiamolo così, in id Software. Collaborò con le versioni Advanced di Commander King, di Wolfenstein 3D, insomma, ha lavorato le versioni Advanced, per essere chiari, le versioni per il Game Boy Advance, non pensiamo edizioni particolari. Ha lavorato anche per quello che riguarda il mondo di Quake 3 Arena, e poi ha passato addirittura in Apple, e poi dopo ha iniziato anche a lavorare per un'altra azienda che si chiama Magic Leap, che anche questo faceva, diciamo così, tecnologia varia ed eventuale, realtà aumentata, eccetera, prima di lasciarla nel 2020 e fare altre cose di cui al momento non sappiamo niente. Personaggio estremamente interessante e soprattutto sempre in movimento. E per quello che riguarda Landeros, siamo rimasti a Infection e sinceramente non abbiamo più su notizie dal mondo del gaming. C'erano stati tanti progetti, come per esempio The Seven Guest 3, $500.000 ottenuti ma mai poi sfruttati attraverso il fundraising, e insomma tante occasioni sprecate purtroppo. Ma
c'è una cosa estremamente importante da raccontare, è che c'è un personaggio che ha dato, stiamo sentendo tra le altre cose, che ha collaborato in maniera fattiva a far diventare così iconico The Seven Guest. Parliamo di The Fat Man. Il compositore, come abbiamo detto prima, non è body shaming, ma è George Sanger. Compositore che dal 1983 ha iniziato a legare in maniera pesantissima il suo modo di fare musica al mondo del gaming. Se noi consideriamo l'esordio con l'Atari, credo l'Atari quello 2660, non lo so, non ho grosse esperienze di Atari, devo essere onesto, con Cattura la bandiera, è già lì, ok, il suo periodo d'oro iniziò dal 1990 in poi, fino a grosso modo metà degli anni 2000, prima del ritorno in auge da seconda metà dei 2010. Però se già parti nel 1990 con la versione per NES, per le versioni per la musica NES di Maniac Mansion e le musiche di Wing Commander, ragazzi, già iniziamo a far capire che abbiamo un personaggio di un livello fotonico, meraviglioso. E poi, altre cose, in Loom lui è stato uno degli artisti che ha caratterizzato le musiche, ha trasferito le musiche di Tchaikovsky all'interno di questo meraviglioso gioco Lucas, di cui mi prendo tutte le colpe del caso, non ho mai parlato. Un gioco complesso, difficile, dannatamente bastardo, d'accordo? Ma è uno dei giochi, secondo me, che la Lucas dovrebbe trasformare in un film bello, meraviglioso. Ve lo porterò prima o poi, ve lo prometto. E poi The Fat Man ha fatto tante altre cose, come abbiamo detto, tante altre cose, chicca per gli aficionados natalizi, non è Natale però, chi è che conosce Mammo perso l'aereo, ovvero Home Alone, e magari ha giocato anche la versione NES, la musica è sua, quindi anche per quello è una chicca che molti di noi adorano. Personalmente poi dopo, ho continuato anche un po', se non ricordo male, anche con il secondo episodio di Wing Commander, ma io personalmente me lo ricordo tantissimo e lo ringrazio tantissimo insieme a Dave Govett per la musica di Ultima Underworld di Stygian Abyss, gioco meraviglioso, complesso, difficile, anche le musiche di SimCity 2000 che sembrano tra virgolette semplici, però insieme a Sue Casper, Brian Conrad e Justin McCormick ha fatto veramente tanto. Poi dopo, verso gli inizi degli anni 2000, molti progetti un po' minori, qualcosa che è andato anche male, bisogna anche essere onesti, e poi il ritorno in auge con un gioco personalmente piuttosto interessante, che è una sorta di tributo a The Seven Guest, che è un fan game che si chiama The 13th Doll. Quindi anche questo, lì c'è la sua musica, quindi parecchie cose ha fatto, però principalmente io lo ricordo, e voi dovete anche ricordarlo, per una serie di giochi fondamentali come per esempio il porting di Maniac Mansion, Loom, Wing Commander, Ultima, SimCity logicamente, ma principalmente e oggettivamente quando ti trovi di fronte ad una musica di una qualità di questo tipo, The Seven Guest non può che essere uno dei migliori giochi degli anni 90, in maniera molto ampia. Non è sicuramente uno dei migliori giochi degli anni 90, ha un sacco di difetti, però contesto storico, visione e innovazione lo mettono sicuramente tra i più importanti. Quindi c'è attesa, io personalmente sono molto curioso di vedere il nuovo Seven Guest, vediamo quello che succederà, vediamo cosa cambierà e quanto cambierà, però nel frattempo si trova poco, godetevelo, ha 7 euro su Steam, tra le altre cose, quindi chi lo vuole e ha magari la doppia possibilità di Switch o Steam lo prenda su Steam, per PC che costa la metà, però vabbè, piccolo braccio corto tipicamente marchigiano. Detto questo, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre Radio 8 Bit e sempre Radio Fabio.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: Radio Parsec.

La mentina. Ciao a tutte! Siete su Radio Parsec insieme a Lillus per la quinta puntata di La mentina, il programma al femminile sovraesteso che rinfresca la bocca, denuncia, punta e lamenta, insiste sulle ingiustizie contro le femmine perché qualcuno le senta. E chissà se l'ingiustizia di cui vorrei parlarvi oggi qualcuno la sente davvero, o forse la vive, o almeno la vede? E chissà se al termine di questa puntata mi sarò fatta qualche nuova nemica. Il fatto è che abbiamo parlato di donne, di lavoro, di maternità nelle scorse puntate. E mai come in questo periodo dell'anno i tre suddetti argomenti e concetti, cioè donne, maternità, lavoro, si intrecciano stretti, ma proprio stretti stretti, intorno al collo di certe femmine. Eh sì, dovete sapere che a maggio, ma che dico, ad aprile, ma che dico, a marzo, ogni madre lavoratrice italiana sa che deve iniziare a correre, come la gazzella africana di quel detto in voga negli anni Ottanta. Sa che deve iniziare a correre perché, al termine della prima settimana di giugno, l'anno scolastico terminerà per riprendere 3 mesi e mezzo dopo.

Correte ragazze, correte lavoratrici e ahimè anche madri italiane. Siete su Radio Parsec e durante questa puntata di Lamentina proveremo a raccontare come se la passa ognuna di noi in Italia dall'inizio di giugno a metà settembre, eccezion fatta per chi i figli e le figlie ce li ha all'asilo nido, perché quella fortunata genitrice di frugolette e frugoletti racimola pure qualche settimana di servizio scolastico in più a luglio. Eh sì, perché amiche di Lamentina, qui se intorno ad aprile, per le amanti del rischio persino intorno a maggio, se non avete già stabilito chi si occuperà della prole, dalle 8 del mattino alle 4, alle 5, alle 6, alle 7 del pomeriggio, se non sapete chi la guarderà ed accudirà dal lunedì al venerdì o al sabato, dall'8 giugno al 15 settembre, ah beh, so stracazzissimi vostri, perché la scuola pubblica interrompe il proprio servizio e la tanto desiderata prole ve la gestite voi. Chiaro? Perché la scuola non è un parcheggio, madri italiane. E allora giù a correre per cercare nonne disposte al sacrificio, beata, anzi ricca chi ce li ha, nonne che ogni giorno d'estate se le terrà, se le porterà al mare, in piscina, al lago, al parco, oppure se stanche ste pore nonne è più facile che le nipoti le terranno davanti alla televisione o incollate allo smartphone, perché dai, lo sappiamo bene che le nonne viziano, anche perché per arginare la dipendenza da schermi delle nostre giovanissime Gen Z, Gen Alpha e Gen Beta ci vuole una tempra. Ma una tempra, una disciplina, una creatività che a volte le baby boomer inevitabilmente non hanno, specie per questioni anagrafiche. E chi non ha le nonne? Sfigate, voi altre giù a correre per trovare la miglior proposta di centro estivo privato, di centro estivo pubblico, quello che il bando per le preiscrizioni esce con comodo a giugno, per madri che amano il rischio. Oppure a correre per accaparrarsi un posto al GREST, il gruppo ricreativo estivo organizzato dagli oratori e dalle parrocchie cattoliche. O per trovare le babysitter, o anche il giusto mix tra centro estivo, che magari termina alle 2 del pomeriggio con 40 gradi all'ombra, più la babysitter che si becca la prole fino a sera, finché voi, fresche come rose di maggio, non rientrate a casa dal lavoro. Pensate che chi ha più di un figlio o figlia, come me ad esempio, e c'ha anche una certa mania del controllo, sapete che fa? Redige, scrive un cronoprogramma, sì sì, un Gantt, uno schema che

Quasi dimenticavo. Un ultimo dettaglio. Sapete anche che cosa serve oltre a gambe forti per questa corsa forsennata, oltre a nonne disponibili, centri estivi aperti ed accessibili anche alle figlie con disabilità e oltre ai babysitter che non vanno in vacanza? A questa corsa che facciamo con l'unico scopo di poter continuare a lavorare? Soldi. Soldi. Soldi. Servono soldi, servono tanti tanti soldi. Chi ne ha pochi li investe in centri estivi e babysitter e poi non va in vacanza. Chi non li ha resta a casa, perde il lavoro, l'autostima, la libertà, la dignità. Che volete che sia?

Ben trovate, amiche di Lamentina. Siete ancora su Radio Parsec. Vi state scaldando? Sarà il Niño che sta arrivando? Anzi, no. Sarà forse quell'odorino di ingiustizia profonda e strutturale che sentite, magari. Un'ingiustizia che si chiama calendario scolastico italiano. Quel cronoprogramma di Stato che risale, udite udite, agli albori della prima civiltà italiana. Viene definito il calendario del grano perché è strutturato ancora oggi sui ritmi dell'antica società contadina. Prevede infatti una lunga pausa estiva tra inizio giugno e metà settembre, originariamente pensata per permettere agli studenti e alle studentesse delle famiglie agricole di aiutare nei campi durante la mietitura.

Non sentite anche voi quella brezza secca sul viso, coperto da un cappello di paglia? Non vedete anche voi il giallo abbagliante delle spighe che vi solleticano i palmi delle mani, amiche di Lamentina?

0: mietere il grano, madri italiane.
1: Non sono la prima a denunciare sta monnezza, figuriamoci. Anzi, c'è chi questa ingiustizia la sta raccontando e cercando di combattere da anni, molto prima e molto molto meglio di me. Tipo, fra le tante, le meravigliose mamme di merda Francesca Fiore e Sara Malnerich, che stanno procedendo con immensa fatica in questo splendido Georgia paese, dove il benessere del grano è di gran lunga più importante di quello di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, padri, ma soprattutto madri lavoratrici. Sono stati aperti blog, scritti libri, articoli, saggi, speech e spettacoli teatrali. In particolare, nel 2023, proprio grazie all'intervento delle mamme di merda e dell'organizzazione non profit WeWord, è stata indetta una petizione online, su Change, una petizione che proponeva semplicemente di ristudiare il calendario scolastico italiano. Ristudiare, con calma e competenza. Sapete quante firme ha raccolto questa petizione in oltre 2 anni? Poco più di 77.000, che equivale a un cazzo di niente, perché non solo in Italia del destino delle lavoratrici non frega nulla a nessuno, e 65.000 donne che ogni anno lasciano il lavoro è il dato che urla questo atteggiamento delle nostre concittadine, ma anche perché nella scuola italiana, in questa bellissima location women friendly, si sono levati muri e trincee, sono state sparate cannonate e lanciate bombe atomiche contro coloro che stanno solamente chiedendo di ristudiare, lo ripeto, ristudiare il calendario scolastico ed il cosiddetto piano estate in Italia. Tutte, ad eccezione di un'esiguissima minoranza a favore, tutte nella scuola hanno violentemente avversato anche solo l'idea di mettere mano ad un calendario che affossa le famiglie, scarica sulle loro spalle il peso di 3 mesi e mezzo senza un servizio adeguato e gratuito, un calendario che consuma le madri lavoratrici sulle quali, è inutile ribadirlo, grava da sempre la responsabilità principale dell'accudimento di figli e figli. Dirigenti, insegnanti, maestre, professoresse, personale ATA, sindacaliste, educatrici, pedagogiste, assistenti, segretarie, fiduciarie, quasi tutte hanno detto no. Il calendario non si tocca. La scuola non è un parcheggio. Statevi buone, perché noi invece ci dovemo prendere un par de mesi di pausa. Noi, donne della scuola, noi sì. Parcheggiate da sempre sopra un privilegio che affossa le altre donne. Ok, amiche di Lamentina, ok, sto calma.

Bentornate su Radio Parsec. Ringrazio Alicia Keys che con questo brano del 2012, anno in cui sono diventata madre anch'io, mi ha sempre consentito di far sfumare la rabbia sacrosanta nelle note e nel fuoco. Sapete, è difficile per chi come me, come noi sfigate, che stiamo dall'altra parte della trincea del calendario scolastico e che ogni anno dobbiamo inventarci un improbabile equilibrismo che va dall'inizio di giugno alla metà di settembre e che consenta alle figlie e ai figli di continuare a socializzare, ad imparare, fare sport, crescere, essere spensierati e che tuteli il nostro lavoro. Un equilibrismo costosissimo che sempre meno famiglie e donne italiane possono ormai permettersi. E quando questo equilibrismo si rompe, la madre equilibrista cade, si scoraggia, molla, tutto la induce a smettere di lavorare per accudire la prole. Chi può prende permessi familiari o un'aspettativa e si impoverisce. Chi non può si licenzia e, ancora, si impoverisce e finisce in una spirale dalla quale a volte è impossibile uscire. Eppure, penso che basterebbe così poco. Così poco per riunire intorno ad un ipotetico grande tavolo tutte le teste della scuola pubblica italiana, le famiglie, le madri, le professioniste, per ristudiare il piano estate. Soluzioni ve ne sono e sono tante, innovative, planet friendly, inclusive e alcune sono davvero semplici. Prometto che ne riparleremo. Ma prima di tutto sarebbe bello se quelle altissime percentuali di lavoratrici femmine dentro la scuola, vi ricordo che il 96% del corpo docente italiano nella scuola primaria è femmina, se queste donne lavoratrici si fermassero un attimo e riuscissero a sentire l'ingiustizia che altre donne lavoratrici sono costrette a subire da sempre.

E siamo agli ultimi minuti di Lamentina, amiche di Radio Parsec, per una puntata che non può che dividere, fare incazzare o riflettere, e che in una sola mezz'oretta non riuscirà di certo a riavvolgere il bandolo della matassa chiamato Piano Estate, partendo dalla riforma del calendario scolastico italiano. Ma sarebbe tuttavia molto importante partire da una consapevolezza, per cominciare a ricucire, a costruire, a sognare in grande. E questa consapevolezza stavolta non ce la devo avere io o noi madri lavoratrici, ma voi, ragazze, che lavorate nella scuola pubblica. Il femminile sovraesteso qui è d'obbligo perché, lo ripeto, la stragrande maggioranza del personale scolastico è donna, con picchi del 96% di docenti femmine nella scuola primaria. Chiedo a voi, amiche, in una delle future mattine d'estate, guardatevi allo specchio e ricordate queste parole. La vostra lunga estate, un paio di mesi, un mese e mezzo abbondante, questa lunga estate è la tomba dell'occupazione femminile in Italia. Il privilegio di crescere le generazioni del futuro, privilegio che ogni brava insegnante sente di avere, nasconde un altro insidioso e volutamente ben nascosto privilegio, quello sul quale siete parcheggiate da sempre, un calendario scolastico ingiusto, che affossa le donne, come voi. Dietro quello specchio che ora guardate, dentro i vostri stessi occhi c'è un'altra donna, altri milioni di donne, che oggi vi chiedono di sentire questa ingiustizia. Fa parte di voi, del vostro meraviglioso lavoro di educatrici, sentire le ingiustizie, capire come affrontarle, costruire soluzioni, tentando e sbagliando, ma avanzando lentamente verso la soluzione, collaborando con le altre. Noi ci siamo. Vi tendiamo una mano che attraversa lo specchio ed arriva a voi. Pensateci. Ristudiamo il calendario scolastico italiano. Torniamo forti, insieme. Lillus vi saluta, amiche di Lamentina, lasciando anche stavolta a nostra sorella Alenis l'onore di concludere questa stancante e dolorosa riflessione. Alla prossima.

Ad Aveni Beethoven, episodio 18. Inauguriamo oggi un nuovo percorso intitolato Sinfonie di celluloide, un'indagine dedicata a quei maestri che hanno saputo traslare la grandiosità della tradizione colta europea nelle sale cinematografiche, trasformando la pellicola in una nuova, monumentale partitura dello spirito. Per iniziare, vi invito a lasciarvi travolgere da un'onda che ha ridefinito il concetto di epica moderna.

Questa fanfara, carica di una nobiltà d'altri tempi, segna la restaurazione della grande orchestra sinfonica, che negli anni 70 ha ritrovato in John Williams il suo più autorevole custode. Per comprendere la statura del compositore John Williams, dobbiamo guardare alla Hollywood del 1977. In un'epoca di sperimentazioni, Williams compie una scelta dirompente, il ritorno allo stile tardo-romantico di matrice wagneriana. Attraverso il suo fortunato sodalizio con George Lucas e Steven Spielberg, il compositore adotta deliberatamente la massa orchestrale per nobilitare l'avventura e la fantascienza, elevandole a mitologie contemporanee. La musica, come suggeriva il regista Sergei Eisenstein, non serve qui a commentare l'azione, ma a raccontare ciò che è inesprimibile con altri mezzi, definendo con precisione lo stato d'animo dei personaggi. Analizziamo ora la partitura che stiamo per ascoltare, la suite sinfonica da Star Wars. Williams qui utilizza l'orchestra come una gigantesca scenografia acustica. Noterete l'uso massiccio degli ottoni, scelti non solo per evocare il potere militare della marcia imperiale, ma per descrivere l'immensità stessa dello spazio profondo. È una scrittura densa, in cui la grandiosità sinfonica serve a dare corpo a un universo immaginario, rendendolo immediatamente tangibile e monumentale. Ascoltiamo quindi John Williams, suite sinfonica da Star Wars.

dalle profondità dello spazio, torniamo sulla Terra per incontrare un altro archetipo dell'eroe in Indiana Jones. Williams qui affina una tecnica di derivazione operistica, il leitmotiv, che abbiamo imparato a conoscere negli episodi precedenti. La celebre Rider's March non è un semplice tema d'avventura, è una cellula ritmica che funge da bussola narrativa. Con il suo andamento deciso e i salti di ottava che conferiscono slancio alla melodia, la musica definisce fisicamente l'identità del protagonista, accompagnandolo in modo indissolubile in ogni sua azione. Ascoltiamo quindi John Williams, The Rider's March, dal film Indiana Jones.

Giungiamo al termine di questo primo incontro con le sinfonie di celluloide. Abbiamo ascoltato come la sapienza di un maestro contemporaneo abbia saputo nobilitare l'immagine, trasformandola in memoria eterna attraverso i codici della grande tradizione sinfonica. Nel prossimo episodio il nostro orizzonte cambierà radicalmente. Incontreremo un genio che ha saputo fondere il rigore del Conservatorio di Santa Cecilia con la malinconia epica del western, Ennio Morricone. Un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga di Scopax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

E buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a un'altra puntata random di Disco Box. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti. Bentivoglio, staremo insieme fino all'ora di pranzo. Vi accompagnerò fino a che sono cotti i tortellini praticamente, perché c'è tanta musica da ascoltare, perché ieri abbiamo avuto ospiti a Fabriano a Circolo Arci Minerals, non potevo sicuramente perdermeli, e perché venerdì invece ero impegnato in un DJ set allo Sverso, non potevo certo venire a mettere la musica, motivo per il quale rieccoci qua domenica mattina insieme, ormai quasi un'abitudine, ci sto prendendo quasi gusto con queste puntate mattutine di domenica, con come sempre la nostra web radiolina www.radiofab.it, che potete ascoltare 24 ore su 24, e ci sono un sacco di programmi tutti i giorni, tutte le sere, anche oggi che è domenica non c'è solo Disco Box, ci sono anche altri due o tre, siamo una radio in continua espansione e altri nuovi elementi si aggiungeranno alla nostra compagine. Però cominciamo con la musica, dai, che è domenica mattina, dobbiamo iniziare un pochino a entrare nel mood mattutino. Cominciamo a farlo con il nuovo, ma non troppo nuovo, album di Cars at Headrest, che ha praticamente riscritto Teens of Denial. Teens of Denial si intitola adesso Joe Story, esce sempre per Matador, proprio come 10 anni fa era uscito Teens of Denial, e questo esce il 20 maggio. Praticamente hanno riscritto, riregistrato e anche un po' censurato le canzoni, perché diciamo che ha spiegato un po' Will Toledo per quanto riguarda questo album, che è stata la prima raccolta di materiale inedito a nome Cars at Headrest. In realtà è un moniker, un progetto ormai divenuto un quartetto, ma insomma è Will Toledo che tira le fila di tutta la faccenda. E insomma, quello era una sorta di concept album su cosa significava essere giovani, essere vuoti, essere in provincia americana in particolare. Toledo è tornato da, credo ormai quarantenne, o perlomeno ultra trentenne, sui suoi passi, e ha voluto sviluppare da una parte una storia più approfondita su questo personaggio, che è una sorta di suo avatar, Joe. E poi però ha anche cambiato un po' il punto di vista, c'è meno amarezza, meno rabbia, meno rancore nel suo racconto di oggi, e ha voluto un pochino, diciamolo pure, smussare un po' gli angoli. Addirittura hanno cancellato tutte le parolacce, che è una cosa che ha indignato molti fedeli ascoltatori del giovane al tempo, insomma, prodigio dell'indie rock, che adesso ci andiamo ad ascoltare con una canzone che si intitola Joe Drives Again. Questo è Cars at Headrest.

piccoli errori di insomma di diretta, il bello della diretta, come si dice. Abbiamo terminato di ascoltare Joe Drives Again, nuovo ma non troppo singolo di Cars at Headrest. Ci sono anche degli inediti in Teen of Denial. Joe's Story è la riscrittura di Teens of Denial del maggio, del 20 maggio 2016, usciva proprio 20 anni fa, oggi è il 24 maggio, sempre per Matador, primo album ufficiale dopo una messe di uscite su SoundCloud. carsatheadrest.bandcamp.com, lì c'è tutta la musica di Will Toledo, che ha appunto effettuato quest'opera di riscrittura, però partendo da un punto di vista diverso, non voglio dire proprio imborghesito, ma di uno che se la passa sicuramente meglio di quello studente universitario alla fine proprio dei corsi, che lottava con cinismo, aggressività.

Come riproposizione del brano di Tints of Denial, poi dicevamo ci sono anche inediti e c'è questa ripulitura da parte delle parolacce che sono state tutte rimosse. E adesso passiamo a Falkirk in Scozia. Quando andiamo a Falkirk andiamo a trovare i nostri amici Arab Strap. Half Told Tales è il titolo del nuovo album che uscirà il 4 settembre, ovviamente per Rock Action, che è l'etichetta dei loro amiconi Mogwai. arabstrapband.bandcamp.com, ma anche arabstrap.bandcamp.com. Sul primo profilo si trova la musica nuova, sul vecchio quella vecchia, molto semplice tutto sommato. Aidan Moffat e Malcolm Middleton si mettevano insieme nel 1995, quindi oggi praticamente festeggiano i 30 anni di attività. Si sono sciolti nel 2006, quindi festeggiano anche i 20 anni della reunion, e lo fanno con un album nuovo che vuole ricordare a noi stessi e speriamo anche agli altri che il mondo non è pieno di persone orribili, che ci sono centinaia, migliaia, milioni di noi là fuori che affrontano le stesse preoccupazioni ogni giorno. E quindi mi piace pensare che un duo contraddistinto da una sorta di depressione di fondo, come è sempre stata la musica degli Arab Strap, in questo caso invece lasciamoci un bel messaggio luminoso, positivo, di speranza e ottimistico. Vediamo come viene fuori. La canzone si intitola You, You, You. Questi sono gli Arab Strap.

0: E questi erano gli Arab Strap con la loro nuova canzone You You You. L'abbiamo ascoltata perché a settembre uscirà Half Told Tales, il loro nuovo album per Rock Action. Abbiamo già ricordato i multipli profili Bandcamp da cui propagheranno la loro musica e i due scozzesi, Scozia, ricordo, nazionale per la quale tiferò durante il mondiale. Così, una notazione. You You You, la canzone che abbiamo ascoltato, è stata concepita come una sorta di invocazione per far emergere gli spiriti ostinatamente sfuggenti della speranza e della solidarietà, una specie di incantesimo disco metal con un messaggio di futura felicità e fratellanza che, incrociando le dita, potrebbe farvi ballare e ridere anche a voi, dicono, sperano i buoni Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Ma parliamoci chiaro, gli ascolti di questa radio sono abbastanza deficitari a oggi, motivo per il quale ogni mezzo è lecito pur di innalzare un po' lo share. Per questo motivo oggi ho portato un ospite in radio che si presenterà da solo. Vediamo se è pronto. Sì, dovrebbe essere pronto. Buongiorno. Buongiorno, lei si chiama? Non ce la puoi fare?
1: Forse, Diego?
0: Diego come?
1: Non voglio specificare.
0: È meglio non specificare, restare anonimi. Perché questa mattina ci ha accompagnato in radio?
1: Per divertirmi.
0: Per dire, i compiti l'ha fatti?
1: Che domande sono?
0: È una domanda importante, prima il dovere.
1: Sì, vabbè.
0: Hai fatto i compiti?
1: Sì, ok, sì.
0: Perfetto, e perché non sei a giocare con gli altri bambini? E sei
1: perché
0: qui a
1: non ci sono.
0: Perché non ci sono, e domenica mattina giustamente stanno a casa e si riposano. Vabbè, grazie molto dell'intervista e adesso andiamo avanti. Questo momento un po' patetico l'ho dovuto, insomma, ho dovuto fare questa piccola concessione familiare. Adesso ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo dei Kiwi Junior che avevamo già annunciato. Un po' di tempo fa era uscito il primo singolo che lanciava un'ipotesi di album, ora l'album c'è, si chiama Blowing Up, esce il 14 agosto e Blowing Up è anche il titolo del secondo singolo che la band di Toronto, capitanata da Jeremy Godet, ha lanciato pochi giorni fa. Si ascolta all'indirizzo kiwijunior.bandcamp.com. Questi sono i Kiwi Junior, questo è Blowing Up.

0: un po' meno notturni, un po' meno oscuri di quanto ricordavamo con Chopper, album uscito nel 2022. Blowing Up è il nuovo lavoro che esce il 14 agosto e c'è anche un cambio di etichetta che mi ero dimenticato di menzionare. Non sono più su Matador, ma adesso sono su Perennial Records, che è una sub-label della Key Records. Quindi insomma, sempre si parla di eccellenza delle etichette indipendenti americane, però in qualche modo c'è un cambiamento e c'è tutta una serie di cose che scrivono che non si capisce un granché sull'album, ma io ve le leggo in quanto tali, poi vi lascio il piacere di decifrare i messaggi sparsi un po' random dai Kiwi Junior. Allora, Blowing Up disseziona il tumulto dell'attualità, la sensazione incessante di carbone in bocca la mattina di Natale della vita quotidiana nel 26, smash burger in una poltiglia ricca di diamanti, l'arte linguistica è in uscita, se hai qualcosa di intelligente da dire è meglio che lo dica ora. Io non so se sono molto intelligenti queste cose che dicono loro, non capisco cosa vogliono dire, però ve lo riporto in quanto tali. Certo che mantengono sempre la loro verve, la loro caratteristica di essere anche molto divertenti e ironici nella loro musica, i Kiwi Junior lo confermano anche con questo nuovo singolo Blowing Up, dove ci si avvertono sentori di Phillies, di Modern Lovers, di Parquet Courts, che sono un po' da sempre, insieme ai Pavement, forse le band a cui vengono accostati più spesso. Ma adesso è il momento di fare un viaggio nel tempo e ce lo fa fare, ci pilota la nostra capsula del tempo il solito Enrico Enver Veronese con la sua rubrica Disco Labirinto, di cui lancio la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2016. In fondo erano solo 10 anni fa. Già 10 anni. Pare ieri, era oggi. Crano dei Movistar Junkies debuttava col suo Blues in Veneto e pochi giorni fa ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone da film, ovviamente nelle città di pianura. Cosmo sta preparandosi ad andare in tour al mattino, sorta di soft disco sui generis, e allora lanciava L'ultima festa, il singolo più esplosivo. C'era Birth, e c'è ancora, col suo carico di contemporaneità internazionale. Niccolò Fabi, dal canto suo, produceva un brano bellissimo, Perso la città, che userei in tutte le campagne elettorali per dire cosa andrebbe fatto e soprattutto cosa non. Ma la verità è che in quel periodo la musica indipendente italiana di nuova produzione mi teneva distante, al di là del riflusso, proprio perché non stava avendo più niente dei crismi di prima. A proposito di ritorni, qualche settimana fa Georgines ha registrato il video di Blocchiamo tutto alle manifestazioni di Torino. Mi ci ero imbattuto proprio nel 2016 con questa efficace ballata rabbiosa dal titolo Non ballerò. E quindi, play! Ci vediamo nel 2017.

E ringraziamo anche questa mattina Enrico Enver Veronese con la sua rubrica Disco Labirinto. Ci ha riportato indietro nel tempo, ci ha fatto riscoprire un pezzo bellissimo peraltro di Georgines, una artista ancora attiva e assolutamente sulla cresta dell'onda. Adesso ce ne andiamo a Norwich nel Regno Unito per ritrovare gli Other Half, che sono tornati con un nuovo singolo che si intitola Give Them the Girl.

Allora, torno in onda per confermare la mia correttissima pronuncia della città di provenienza degli Other Half, che è Norwich. Norwich. Vorrei proprio sottolineare questa cosa e colgo l'occasione per salutare il mio amico Diego da Torino, che per la prima volta invita su in ascolto di un mio programma radio. Uno dice: non parlo altro che della radio, rompo sempre le scatole alle persone con la radio. Invece non è abbastanza, perché dopo 10 anni Diego si è accorto stamattina che vado in onda. Vero che vado in onda a orari e giornate molto random, però insomma anche mandami il link, neanche il povero nonno, come si dice. Vabbè, Other Half, dicevamo, un trio di Norwich, li avevamo già ascoltati in passato. La loro musica è molto scura, molto potente, molto rumorosa, e c'è anche un tema dietro la scrittura di questo Give Them the Girl. È un pezzo che nasce ispirandosi alla morte del frontman degli Hot Snakes, che si chiamava Rick Froberg, avvenuta nel 2023, ed è stata proprio la spinta che ha portato gli Other Half a scrivere questo Give Them the Girl. E racconta il cantante di questo trio, a proposito di piccole cose tristi, il testo della canzone parla della più triste di tutte le piccole cose, cioè un uomo che scrive canzoni rock. E principalmente quest'uomo, e poi passa al piano personale, dice: e le mie insicurezze, quasi serie sul fatto che tutti ne abbiano abbastanza del mio atteggiamento da drogato block core. E quindi poi si lancia in una disamina del suo atteggiamento un po' così nichilista da un punto di vista proprio di presenza scenica, anche come frontman. Deve essere un bel impatto vedere dal vivo gli Other Half. Adesso lasciamoci alle spalle il Regno Unito e prendiamo un aereo fino all'Australia, fino a Sydney, perché è uscito un nuovo EP di 4 tracce dei Loose Feet per Dinosaur City. È uscito 2 giorni fa, quindi ecco, ci siamo sul pezzissimo. Loro sono un quartetto e raccontano l'idea di essere aperti alla sublimità e alla grazia, pur dovendo fare i conti con il dolore e la disperazione che ci circondano, e una tensione che serpeggia attraverso questo loro nuovo EP. E quindi ci ascoltiamo il primo singolo estratto, che è uscito un po' prima, devo dire qualche settimana fa. Si intitola Cracked Whipped. Questi sono i Loose Feet.

Metti le dita dove io posso vederle, così chiede Anna, la cantante dei Loose Fit, quartetto di Sydney. La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Cracked Whipped e Bittersweet Excess è invece il titolo dell'EP di 4 tracce uscito per Dinosaur Jr. il 22 maggio. Una canzone che parla di lussuria e di come questa possa riconfigurare la realtà e il subconscio di una persona, trabocca di immagini gloriose e surreali, pesci che si trasformano in uomini, una rosa nera in fiamme e due lune che orbitano l'una intorno all'altra. Il tema del discorso del subconscio, secondo me, è abbastanza calzante per quanto riguarda la canzone che abbiamo ascoltato. Dentro si avvertivano echi post-punk, dub, no wave. Più che altro si respirava un fortissimo senso di libertà, c'erano svolte melodiche improvvise, brevissime, e poi urla, strepiti, rumori, echi. Questa band di Sydney sembra essere molto, molto a suo agio nell'interpretazione musicale, appunto, di una materia abbastanza informe, astratta e oscura, che potrebbe essere proprio il subconscio. Mi hanno ricordato certe cose dei Sonic Youth in Death Valley 69, ma magari non è questa la direzione che vogliono intraprendere. Comunque ci sono molti elementi interessanti nella loro musica, quindi li teniamo d'occhio. Come abbiamo sempre tenuto d'occhio i Bikini Beach, la prossima band, quelli che stanno adagiati sul lago di Costanza fra Germania e Svizzera, che hanno pubblicato un nuovo singolo il 17 maggio, si intitola Strained, cioè bloccati, e c'è un perché. Il trio praticamente ha vissuto una brutta disavventura perché il tour bus, che è il loro pulmino scassato, che avevano, si è agguastato a 400 km da casa in mezzo al nulla. Hanno dovuto prendere un taxi che gli è costato una fortuna e più costo dell'autobus in Svizzera per trasferirsi di qua e di là, e praticamente si sono giocati tutti i fondi della band, poverini, e quindi hanno pubblicato il singolo anche per cercare un po' il supporto dei loro fan, della loro fanbase, dei loro ascoltatori. Se volete sostenerli, bikinibeach.bandcamp.com, lì c'è tutta la loro musica. Li avevamo lasciati con il loro settimo album a febbraio dell'anno scorso, Cursed, e tornano con la solita formazione: Neil Armstrong, che poi si occupa di chitarra, voce, ma anche di scrivere i testi, Lottie Peach al basso e Flip 700 o 700 alla batteria e alle percussioni. Vabbè, insomma, se potete, due spicci diamo di conforto, diamo una mano a questa band che si è bloccata col furgone e che adesso non può fare più i tour che le hanno accompagnate in tutta Europa, insomma le hanno portate un po' in tutte le città, le principali città europee a suonare. Ci ascoltiamo Strained, questi sono i Bikini Beach.

Bikini Beach Stranded è il titolo del loro nuovo singolo, che ha proprio una finalità molto specifica, è quella di suscitare un po' di attenzione, raccogliere qualche fondo che potrà consentire a questa band di tornare in tour, visto che al momento sono senza pulmino che li porta in giro a fare i loro concerti. E questo oggi per una band in ambito indipendente è una condanna a morte praticamente, perché non è da Spotify, non è certo da Spotify che riescono a tirar fuori i soldi per sopravvivere, è soprattutto dall'attività live, e la disgrazia di un pulmino che si rompe è sicuramente pregiudica la possibilità di andare a suonare in giro per l'Europa come facevano fino a poco tempo fa i Bikini Beach. E quindi aiutiamo questi ragazzi di cui ascoltiamo la musica da un sacco di anni. Sono tre punk fondamentalmente, anche dalle foto non è che hanno nessun tipo di difficoltà anche visivamente a presentarsi come tali. bikinibeach.bandcamp.com, e lì potete comprare il singolo e così aiutarli a ricomprare il pulmino. Ma adesso è il momento di aprire il nostro ministero del sovranismo musicale, e anche questa settimana siamo iper sovranisti, perché non ci basta ascoltare musica italiana, vogliamo ascoltare musica marchigiana. L'abbiamo fatto la settimana scorsa con l'anteprima mondiale del singolo nuovo degli Envelope, Red Light, ma torniamo a presentarvi un nuovo singolo per un nuovo album di un'altra band che amiamo molto, anche perché anche loro sono passati al Circolo Arci. Si chiamano Cowards e sono Luca Piccinini, Giulio Tannoni, Michele Prosperi, vengono da Recanati, sono sotto contratto per la Bloody Sound. Il loro nuovo album arriva a giugno, fantastica notizia questa. Si intitolerà Can You Hear Me, e c'è già una canzone che possiamo ascoltare, si intitola Fear of Fear. Riascoltate tutto all'indirizzo thecowards3020.bandcamp.com. Questa è Fear of Fear, sono i nostri Cowards. Who's got a fear of fear?

0: The Cowards 3020.bandcamp.com. Lì c'è tutta la musica di questo fantastico gruppo, trio di Recanati, che abbiamo avuto anche la fortuna di ospitare qua al Circolo Arci, in tutta la loro intensità e con sonorità che vanno dallo shoegaze al post punk, anche un po' a qualcosa più grangettona. Il loro esordio l'abbiamo addirittura messo fra i primi 10 dischi dell'anno l'anno scorso, God Hates Cowards, e adesso c'è il nuovo singolo, quello che abbiamo ascoltato, Fear of Fear, che fa parte appunto di questo album nuovo che uscirà a giugno, Can You Hear Me, e si vede un po' questa evoluzione sonora e tematica del nostro trio di Recanati preferito, dove appunto fra noise, tensione, saturazione, fragilità, c'è un po' tutti sono, la fragilità in particolare è uno dei temi centrali del disco, e nello specifico in questa canzone è la paura che si alimenta da sola, la paura che ci limita, la paura che ci condiziona, ma che può essere anche affrontata, e quindi pur mantenendo intatta la cifra abrasiva della band, riescono comunque a essere sempre capaci di descrivere anche le nostre fragilità, quindi molto molto centrato anche questo nuovo pezzo dei Cowards, e spero che tornino a trovarci qua al Circolo molto presto. Ma come vi dicevo, oggi non sono solo in studio, abbiamo degli ospiti importanti, quindi io direi che direi di chiedere un'opinione al nostro ospite in studio riguardo la canzone che è appena terminata, questa canzone dei Cowards. Diego, come ti è sembrata questa
1: spoiler
0: canzone?
1: Quella cosa l'avevi appena detta.
0: Ok, come ti è sembrata questa canzone?
1: Allora, molto bella, ma se devo essere se devo essere sincero,
0: vai.
1: Un po' troppo rock metal.
0: Io lo blocco qua, però mi sembra un'analisi abbastanza centrata, ed è proprio forse il motivo per cui mi piacciono molto, che sono molto strong, sono molto intensi i Cowards nelle loro sonorità. E quindi adesso ce ne andiamo in Belgio, salutiamo le Marche, chiudiamo le porte del Ministero del Sovranismo Musicale qua a Disco Box, e ce ne andiamo in Belgio per ascoltare il nuovo singolo dei Galhouse, si intitola Punch Salad.

terzo di una trilogia EP per gli Gull House, quartetto di Diest, vengono dal Belgio, hanno pubblicato il 13 maggio questo nuovo EP, il 13 maggio è uscito il singolo Punch Salad, l'EP in realtà uscirà il 12 giugno, ancora non sappiamo neanche il titolo, figuriamoci. Gullhouse.bandcamp.com. Loro sono una band che seguiamo da un po' di tempo, ci piace come sfruttano anche nei testi certe immagini. In questa Punch Salad c'era un serpente che si nutre di rimpianti, che esaudisce i desideri più profondi delle persone in cambio di un pezzo della loro anima, un po' come nel Faust, no? E quindi restano sempre molto aggressivi, molto spigolosi. C'è chiaramente una provenienza da un ambiente garage punk hardcore, ma c'è anche un pizzico di post punk in altre tracce che abbiamo avuto modo di farvi ascoltare in passato. Però sono questa cosa qui, Gull House, sono dischi garage, dischi hardcore, dischi post punk, tutti sbattuti in un frullatore e poi mescolati a palla, e sempre molto efficaci, molto, molto solide le loro prove. Adesso ce ne andiamo in Slovenia, perché a Rogaška Slatina, o Slatina, non saprei esattamente come pronunciarlo, si sono praticamente stabiliti gli Gnomes. Ve li ricordate gli Gnomes? Erano un duo principalmente russo. Venivano da Perm e erano arrivati, avevano pubblicato un sacco di dischi, li avevamo fatti ascoltare. Si erano un po' persi poi, ma per ragioni proprio strettamente politiche hanno deciso di abbandonare la madre Russia e di stabilirsi in campagna, in Slovenia. Ed è lì che è nato il loro nuovo album, che si intitola Lucy, e si può riascoltare all'indirizzo Gnomes, scritto G-N-O-O-M-E-S, vi faccio lo spelling così non sbagliate, .bandcamp.com, che esce il 4 settembre per Rocket Recordings. Hanno inventato un genere, secondo loro, insomma, definiscono la loro musica come crowd pop o stargaze, perché sì, ci sono sicuramente influenze crowd, ci sono sicuramente influenze shoegaze, ma c'è anche dell'elettronica, c'è anche della psichedelia. Sono Alex Piankov e Masha Piankova, appunto, essendo la moglie. E adesso ci ascoltiamo il loro primo singolo, che anticipa l'uscita di questo album intitolato Lucy. La canzone si intitola Foreign Agent.

e ancora piuttosto alterati dai funghetti, probabilmente gli Gnus anche in questa Foreign Agent, che prende il titolo dal fatto che loro hanno raccontato di essere stati intercettati, spiati e anche un po' perseguitati per la loro decisione di scappare, insomma, da una Russia che non ha più le forme di una democrazia, ma per un musicista, in particolare per i musicisti russi, noi anche in passato abbiamo sempre fatti ascoltare molti qua a Disco Box, e molti hanno deciso di lasciare la Russia di Putin e di tornare magari in momenti migliori, con un'atmosfera più respirabile da un punto di vista di democrazia e di diritti. Allora, raccontano che Foreign Agent affronta esplicitamente le pressioni dello Stato russo e proietta una meditazione motoric in stile Stereolab attraverso un prisma psichedelico rosso fuoco, rave come terapia, pop come resistenza, amore come sopportazione e ADHD come tecnica di produzione. Non male, insomma, i quattro caposaldi attorno a cui gira la produzione di questo nuovo album, Lucy, che esce il 4 settembre per la Rocket Recordings, che è l'etichetta che ha sempre curato le loro innumerevoli uscite. Questo non so se è forse il decimo album, il settimo album, sono insomma un'altra di quelle band molto molto prolifiche, Alex e Masha Piankov e Piankova. E adesso lasciamo la Russia per arrivare in Spagna, facciamo la conoscenza di una band che è arrivata a un EP di debutto, si chiamano Grip, vengono, credo, non ho capito se da Murcia o da Alicante, comunque da quelle parti. Il loro album, il loro EP si intitola Recuperar el Tiempo ed esce per due etichette molto attive che sono la Andalusia Uberales e la Pulse de la Mort. Si ritrova la loro musica quindi sia sui profili Bandcamp delle due etichette che su loro, che è Grip con due P gruppo.bandcamp.com. Sono un quartetto e la loro prima uscita vedrà la forma fisica di un'audiocassetta, che è sempre una cosa bella, insomma romantica, ma ormai anche abbastanza diffusa come formato, dicevamo. Ed è Recuperare il Tempo, un manifesto contro l'intorpidimento digitale e il culto dell'efficienza. E noi siamo con loro e ci ascoltiamo una canzone che si intitola Rabbia, il Lucy Death.

ogni tanto ci capita la fortuna di passare qualche band che presenta album di debutto. Questi Grip secondo me sono piuttosto validi. Rabbia e lucidità sono le due parole del titolo, Rabbia e Lucid Death, della canzone che è appena terminata, che fa parte di questo EP di debutto, 4 tracce, Recuperar el Tiempo. E grazie a Rabbia e lucidità recuperiamolo, questo tempo che ci viene rubato. Raccontano loro: viviamo accelerati, anestetizzati e sempre più disconnessi, e recuperare il tempo è un tentativo di esprimere come ci sentiamo, hanno detto in un comunicato ufficiale che vi riporto paro paro. E questi temi affrontano, insomma, la violenza digitale, il sovraccarico di informazioni, la perdita di identità e l'onnipresente pressione a essere sempre al top. Da non dimenticare, questa è una roba che è veramente dannosa per tutti. E dicono è un tentativo questo di fermarsi, di porsi delle domande e non dimenticare che siamo veramente in un mondo pieno di manipolazione. A me però musicalmente non mi sembra che si fermino molto, anzi sono piuttosto dinamici, e quegli accordi iniziali così esplosivi mi hanno riportato subito alle orecchie i Buzzcocks. Quindi, insomma, altro che un tentativo di fermarsi. Adesso dalla Spagna facciamo un saltino, attraversiamo i Pirenei e ce ne andiamo in Francia, ce ne andiamo a Toulouse, perché c'è un altro debutto per un'altra band piuttosto misteriosa, ma forse non troppo. Allora, intanto vi dico il titolo dell'album, che anche questo dovrebbe essere un EP, sono 7 tracce, credo. Défaire le brouillard, apprezzate come sempre la mia impeccabile pronuncia francese. Esce, è uscito il 20 maggio per Hidden Bay Records, e si ritrova infatti all'indirizzo hiddenbayrecords.bandcamp.com, o anche all'indirizzo Scories, che è il nome della band. Ora in francese sarà Scory, non lo so, o Scories, non so davvero come pronunciarlo. .bandcamp.com, pure lì c'è, insomma, questa uscita a sorpresa. Dicono di essere un nuovo duo di Tolosa, e questo è il loro EP di debutto, ma in queste 7 tracce, che sono dominate principalmente dalla chitarra elettrica, e prendono elementi sia dal post hardcore, dall'indie rock, dal noise, c'è tanta roba dentro anche qua, in realtà sono 2/3 di una band che si chiama Struts o Straits, anche questi non so se pronunciarli in francese o in inglese. Detto questo, ci ascoltiamo una canzone che si intitola Dans le silence des vagues. Questi sono gli Scories.

Coris Oscuri. Non saprei come pronunciare il nome di questa band, un duo di Tolosa che ha pubblicato un EP di debutto, un mini album, insomma sono 7 tracce, De Faire le Brouillard, pubblicato il 20 maggio da Hidden Bay Records, vi ho già detto dove potete riascoltarlo, insomma mi sembra che ci siano elementi interessanti anche in termini di rumorosità, forse anche un elemento originale il fatto che i due cantino in francese, su questo insiste la cartella stampa, ma in realtà musica di band che cantano in francese e che fa rumore ne abbiamo già passata tanta in questi 10 anni di disco box. E adesso quindi siamo pronti per partire verso il sole della California, ma è una California un po' così, un po' messa male secondo me, quella di Anytime Cowboy, che già il 5 gennaio aveva pubblicato questo Slab Songs, questo album, e io me l'ero perso, ho detto ma mannaggia, è così importante poi stare sempre sul pezzo, a volte no, ce lo dicevano anche gli amici Grip prima, quindi recupero un album che c'ha quasi 5 mesi, ma non mi interessa perché vale la pena ascoltare perlomeno questa canzone che si intitola Sweet Springs, e apre questo album Slab Songs, è uscito per 12XU, che sarebbe un'etichetta tedesca, mi pare, sì, perché appunto de anytimecowboy.bandcamp.com per ritrovare tutta la musica di Ruben Sol, che poi è un illustratore californiano attivo da tempo con diversi gruppi e progetti e mischia sempre gli stessi elementi di blues, cowpunk, garage pop e mantiene una linea un po' così surreale, ultraterrena, melodie bizzarre, orecchiabili, malinconiche, che potrebbero richiamarvi anche Beck, in certe cose, il primo Beck, quello che insomma non si era poi non aveva a che fare con Scientology perlomeno all'inizio. E allora quindi detto tutto questo direi che ci possiamo ascoltare Sweet Springs, questo è Anytime Cowboy.

anytimecowboy.bandcamp.com. Lì ritrovate tutte queste canzoni bellissime che sembrano trascinarsi avanti di malavoglia. È un po' l'essenza dell'essere slacker, Anytime Cowboy, che però è anche bravissimo a mischiare country, addirittura cose post-punk, cose appunto più alla Pavement, un po' più da slacker. C'è sempre una grande capacità compositiva da parte sua, poi però c'è questo spirito del fancazzista che mi rende il tutto assolutamente irresistibile. E racconta pure Robin Sawyer, questo illustratore californiano, perché in un mondo che sembra sempre più fottuto, il punk è la nostra ancora di salvezza. In una frase, il country punk di solito è tutto rabbia, cavalli imbizzarriti e pedali a tavoletta, però Anytime Cowboy in questo caso ci fa saltare in aria questi schemi con un LP davvero eccellente che non mi ricordo dove l'ho letto, è più rilassato del Papa sul suo gabinetto. Io mi piace molto questa immagine, lasciarvi così, ecco, proprio di domenica mattina. E detto questo, vi invito appunto a tornare all'indirizzo anytimecowboy.bandcamp.com, e non importa se è uscito a gennaio, e non importa se me lo sono perso, l'importante è che poi durante la regular season di Disco Box siamo riusciti ad ascoltarcelo. Ed è il momento di andare in Olanda a fare la conoscenza delle Snack Bar, che hanno pubblicato un EP di 4 tracce omonimo per la Gertruida, l'indirizzo è gertruida.bandcamp.com, questa etichetta specializzata nella pubblicazione di cassette. Questo è un altro quartetto di Amsterdam che vede insomma Fleur van Isik al basso, che è un po' la front woman della band. Emergono appunto dai sottofondi sotterranei dell'underground olandese della capitale, con una dose letale di hard rock femminista, con organi urlanti, chitarre penetranti e ritmi punk energetici. Non è un EP di debutto in questo caso, perché il debutto è avvenuto 2 anni fa, però è bello lasciare di nuovo spazio a queste ragazze scatenate, che a loro volta rivendicano più spazio per le donne, altri gruppi emarginati, e lo fanno grazie a questo frastuono punk olandese assordante, diretto. Ci ascoltiamo una canzone che è quella che chiude l'EP e si intitola Bang. Queste sono le Snack Bar.

Un'esplosione caotica di punk femminista e hard rock anni 70. Questa è la miscela esplosiva della Snack Bar Quartetto di Amsterdam, che ha pubblicato un EP omonimo di 4 tracce. Si riascolta all'indirizzo geartruida.bandcamp.com dal 15 maggio. E questa era Bang, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare, che è davvero un cazzotto sui denti. I prossimi che ci ascoltiamo vengono dalla Danimarca e li conosciamo bene. Si chiamano Kinsight e hanno pubblicato anche loro un nuovo singolo il 20 maggio per la Rama Lama Records. Kinsight, scritto due volte, kinsight.bandcamp.com. lì c'è la musica di questo quartetto di Copenaghen, che ci dà un primo assaggio del terzo album che esce nell'autunno prossimo, quindi c'è un po' da aspettare per il resto delle tracce, e c'è invece da aprire bene le orecchie per ascoltare The Head This Body Deserves. Questi sono i Kinsight.

Senti, io l'ho sempre pronunciati Kindsight. Chissà che non si pronuncia invece Kindsight. No, questa è una cosa a cui non avevo pensato. Non so se deve prevalere un po' la pronuncia nordica in cui io sono un eccellente, insomma, e capacissimo pronunciatore, oppure quella invece inglese classica. Vabbè, io l'ho sempre chiamato Kinsight e così continuerò a chiamarli. Questo quartetto che proviene da Copenaghen, l'abbiamo già detto e l'abbiamo già ascoltato, hanno due album all'attivo, l'ultimo del 2024 che si intitolava, mo ve lo dico, No Shame No Fame, e da cui avevamo ascoltato credo il singolo, il primo estratto, Acid Island. È una band che si forma perché i membri fondatori, quattro ragazzi piuttosto giovani della band, Soren Svensson alla chitarra, Anders Pripp al basso, Jons Jakobsen alla batteria e soprattutto la voce incantevole, fiabesca di Dina Rasmussen, erano grandi fan della prima band di Björk, che erano gli Sugar Cubes, no? Gli islandesi, e quindi da lì hanno deciso di intavolare questo progetto in cui riescono benissimo a mischiare rumore e melodia, lo fanno in parti perfettamente bilanciate con una certa personalità e riconoscibilità. E la canzone che abbiamo ascoltato, questa The Head The Body Deserves, tra parentesi, era un tempo il lungo e caotico brano di chiusura dei loro concerti, ma lo hanno trasformato in un singolo bello compatto di 3 minuti, una canzone che tratta di temi piuttosto astrusi, cioè matematica e il concetto di mente che guida il corpo, e racconta al contempo la storia di un sogno profetico in cui Marlon Brando rinasce come l'ultimo figlio di Ursula von der Leyen e riceve l'ultima missione della madre morente. Prima di compiere 18 anni deve convincere ogni persona al mondo a rinunciare ai propri sogni con ogni mezzo necessario. Io credo che anche probabilmente abitano vicino a Cristiania, quindi magari si sono approvvigionati di sostanze illecite prima di scrivere un testo del genere, però comunque anche divertente, se vogliamo, come spesso capita quando si raccontano i sogni. Adesso ce ne andiamo un po' in Giappone, ma un po' anche in California, perché lui proviene da Kyoto. Si chiama Yudu Park, ma si fa chiamare Gremlin, scritto come un codice fiscale, GRMLN, Gremlin. E quindi sta per pubblicare un nuovo LP, il 1 agosto, si intitolerà Anything Beyond, e c'è già una traccia da ascoltare che si intitola Is This Goodbye. E perché dicevo fra Kyoto e la California? Perché a un certo punto questo ha preso e si è trasferito quasi senza un soldo proprio in California, nella Orange County, ma poi si è rotto le scatole pure là e ha deciso a un certo punto di trasferirsi a San Francisco. È rimasto in California, ma è una città un pochino più vivace, perché racconta: avevo solo $120 in contanti e niente sul conto in banca, e decisi che volevo trasferirmi a San Francisco al ritorno del nostro ultimo tour. Comprai un biglietto di sola andata della Greyhound, ma che immagine molto cinematografica, molto americana, sarà per insomma gli autobus questi qua che attraversano gli stati. Vabbè, detto tutto questo, questa è un musicista che noi qui abbiamo già proposto, la band va avanti dal 2010 e quindi c'è già stata occasione di fare ascoltare la sua musica anche qua a Disco Box. Adesso ci ascoltiamo Is This Goodbye, questo è Gremlin.

sempre trovato molto affascinante la formula indie pop proposta da Gremlin, questo musicista di origine, di estrazione giapponese, ma che poi si è trapiantato in California e sta per pubblicare un nuovo LP, Anything Behind, autoprodotto. Uscirà il 1 agosto e se volete riascoltarlo andate all'indirizzo grmln, che è gremlin appunto, .bandcamp.com e riascoltate tutta la musica di questo notevole interprete indie pop. È il momento della nostra tappa in Indonesia, già che stavamo con un piede in Giappone, perché non arrivare almeno fino a Malang, dove ci sono i Costive, che hanno pubblicato un nuovo singolo, si intitola Soft Luck, e vede anche il featuring di Amanda Putri. È stato pubblicato, verrà pubblicato fisicamente il 15 giugno per la Haum Records. Infatti si va all'indirizzo haumrecords.bandcamp.com per ascoltare anche la musica di questa band, oltre che tutto il roster nutrito di questa etichetta. E la canzone si intitola Soft Luck. Questi sono i Costive.

capita tutte le puntate di Disco Box di fare una tappa in Indonesia, però spesso, nella maggior parte dei casi, ci attingiamo sempre a quelle fonti principali che sono le etichette, e ce ne sono insomma di molto attive, no? Ne parliamo sempre. In questo caso questa è un'etichetta che, se non è la prima volta che la sento, sarà la seconda, quindi non appartiene al giro grosso delle etichette indonesiane indipendenti, però questi costi mi sono piaciuti, mi hanno ricordato a tratti certe cose dei Teenage Fan Club. È un prodotto musicale molto melodico, anche improntato a un certo romanticismo nei testi. Soft Luck è una canzone che esprime gratitudine per avere qualcuno che è sempre presente e dà significato alla vita, e quindi una canzone delicata ma emozionante, insomma. Poi con questo featuring di Amanda Putri dei Drizzly, che rende il tutto ancora più dolce e caldo. Però c'è anche una solida struttura indie rock, no? E quindi qualcosa anche forse di qualche ispirazione anche dal Britpop degli anni 90 potrebbe arrivare. Però comunque un bel pezzo questo dei costi. Scusate, mi sto strozzando, quindi passo direttamente al prossimo artista, che sono gli Spatulas. Questa è un'altra di quelle band un po' nomadi, perché Miranda Solio Pratt, che è il motorino che si trascina dietro gli altri tre Spatulas, è una musicista che è partita dall'Oregon e poi è andata un po' in giro, e adesso si è stabilita a Bloomington, Indiana, e è arrivata al secondo album, che si intitola A Blue Dot. Esce per un'etichetta che non conosco, si chiama Post Present Medium. Quando è così, di solito è la stessa etichetta creata dallo stesso musicista. È uscito il 15 maggio, mirandaspatula.bandcamp.com. Lì c'è tutto questo nuovo lavoro, che è piuttosto interessante per come, insomma, intreccia chitarre un po' sghembe e un'ispirazione che va dal Paisley Underground e Rain Parade a certe robe invece più neozelandesi nel periodo del Dunedin Sound della Flying Nun Records. Però diciamo di fondo si tratta di jungle pop, anche se interpretato in una maniera piuttosto obliqua. Vabbè, facciamo prima come sempre ad ascoltare il pezzo piuttosto che continuare a parlarne inutilmente. Questi sono gli Spatulas, la canzone si intitola Close Call.

suoni essenziali e a bassa fedeltà ricordano un po' i Phillies, un po' i Television Personalities. Loro sono i The Spatulas, trainati da Miranda, Solie e Pratt, che in realtà si muove in giro per gli Stati Uniti cambiando ogni tanto stato dove abita, insieme al bassista Elijah Bodish. E sono un quartetto che però, a parte questi due elementi, cambia di continuo a seconda di dove si stabiliscono. Questa è una figura piuttosto comune, quella del musicista nomade, insomma, che si sposta anche in base al lavoro. Non saprei le motivazioni che li portano a spostarsi dall'Oregon al Massachusetts, dal Massachusetts poi infine all'Indiana e chissà dove ancora, però ogni volta che si stabiliscono in un nuovo stato creano una nuova band e ce la fanno bene. Questo è il loro secondo album, è Blue Dot, per Post Present Medium, uscito il 15 maggio. Si riascolta all'indirizzo mirandaspatula.bandcamp.com. e adesso, sempre negli Stati Uniti, perché questo finale sarà tutto statunitense o quasi, ritornano i Tall Friend ed è una bella notizia, ma non sappiamo se they are here to stay, non sappiamo se rimarranno in realtà, perché quando si parla di album di transizione, spesso, no, per descrivere certi musicisti che si evolvono un po', cambiano genere musicale o fanno effettuano altri cambiamenti. Qui parliamo di transizione medica, quindi di Charlie, la front woman della band, che è diventato River, il cognome è uguale, Pfaff, e per questo ci sono voluti così tanti anni per avere il secondo album dei Tall Friend, credo una cosa come 8 anni. A parte che di mezzo ci si è messo pure il Covid, in realtà quello che è successo è che l'album è stato scritto negli anni precedenti alla transizione medica di River Pfaff, e nel frattempo si è sottoposto a interventi di mastectomia e chiaramente le terapie ormonali modificano anche le corde vocali, il tono, il timbro, quindi per questo è davvero un album di transizione che testimonia proprio il passaggio della cantante dall'essere donna all'essere uomo, e proprio in questo Fossil, che è il loro secondo album, è davvero una piccola capsula del tempo che rappresenta un ponte fra i diversi capitoli della vita della cantante, e rappresenta una realtà che non esiste più, rappresenta una fase della vita che comunque si è lasciata alle spalle, per questo probabilmente questo Fossil è anche un saluto ai fan. Non credo che continueranno come Tall Friend, ed è un peccato perché erano molto bravi, mi ricordo dalle primissime volte che sono riusciti a trasmetterle, e sono comunque, anche questa è una testimonianza che erano davvero una band capace. Il secondo album, l'abbiamo detto, si intitola Fossil, si riascolta all'indirizzo tallfriend.bandcamp.com. loro vengono da Boston adesso e è uscito il 15 maggio. Ci ascoltiamo una canzone un po' malinconica, un po' divertente, un po' vischiosa, che si intitola Rock Collection. Questi sono i Tall Friend.

Nel 2019 Charlie Pfaff allora scriveva questo messaggio: ciao a tutti, volevo fare un post per dirvi che stiamo registrando il nostro nuovo album, che è questo appunto Fossil, che è uscito invece solo il 15 maggio del 2026, quindi sette anni dopo l'annuncio. Non sappiamo ancora quando uscirà, perché viviamo tutti in città diverse ed è difficile conciliare lavoro e vita privata, ma Tall Friend è ancora un progetto molto attivo e ci tengo moltissimo. Inconsapevolmente ci siamo presi una pausa dopo il tour dello scorso maggio, che si è rivelata più lunga del previsto. Non abbiamo fatto concerti, non abbiamo provato e ho iniziato la transizione fisica a settembre. Credo che la prospettiva del cambiamento della mia voce e del mio corpo mi abbia spaventato. Esibirmi non sarà più la stessa cosa, cantare non sarà più la stessa cosa, riguardare foto e video delle nostre esibizioni mi rattrista molto perché non mi sentivo me stessa, e cambiare sotto gli occhi del pubblico non è facile. Vedere e sentire commenti sul mio corpo e sul mio aspetto è molto dannoso, essere scambiata per il genere sbagliato ai concerti è molto dannoso, e quindi, avendo attraversato grandi cambiamenti sia fisici che mentali, però la musica rimane qualcosa che mi terrà sempre a galla, e quindi grazie a tutti, eccetera eccetera. Nel frattempo dice: ho anche cambiato nome, non mi chiamo più Charlie, mi chiamo River. E questa era una lettera del 2019 che accompagnava l'annuncio dell'uscita di un album che invece è uscito nel 2026, perché chiaramente River Pfaff si sentiva a disagio ed è difficile guardarsi indietro e guardare a quanto si era magari incompresi o non in equilibrio in qualche modo, e quindi il progetto è stato accantonato finché River Pfaff non se l'è sentita e ha detto: sì, adesso voglio onorare quel momento che non mi rappresenta più, ma che è un momento degno di essere testimoniato con questa bellissima comunque musica dei Tall Friend, che riascoltate all'indirizzo tallfriend.bandcamp.com. e andiamo avanti, sempre Stati Uniti, ritorna anche Josh Wang con il suo progetto Castle Beat. Lui è anche il capoccia della Spirit Goth, etichetta specializzata in pop da cameretta, e quello ci produce, quello ci propone, cioè un pop nebuloso, ma anche a tratti nella nebbia scintillano delle chitarre, e vogliamo chiamarlo bedroom dream pop, non so se è il modo adatto di definirlo. Detto questo, ci ascoltiamo il nuovo singolo uscito ieri, si intitola Stay With Me, questo è Castle Beat.

sempre capace di risultare sia brillante che molto intimo, molto raccolta di atmosfere che riesce a evocare Josh Wang con il suo progetto Castle Beat. Stay With Me era il nuovo singolo, terzo estratto dal nuovo album che uscirà più in là e si intitolerà, credo, Castle Beat 2. Molta poca fantasia, che uscirà ovviamente per la Spirit Got Records, che è l'etichetta di Josh Wang, quindi diciamo da lì non si scappa. E va a festeggiare anche lui qualcosa, perché sono 10 anni che è uscita la prima musica a nome Castle Beat, e quindi racconta di come si sia volutamente ispirato alle stesse scelte musicali che aveva fatto allora, con un approccio più preciso che è riuscito a sviluppare nel corso degli anni. Però ecco, sempre dicevamo, quelle perle che brillano a volte da una foschia, questa è la caratteristica situazione in cui si porta Castle Beat. E dell'ottimo indie pop lo fa sicuramente anche Phil Sutton con il suo nuovo progetto, no, insomma mica tanto, sta al terzo album, Love Burns. Phil Sutton è un musicista britannico che ha militato in band gloriose come i Pale Lights, i Comet Gain e via discorrendo, ce ne sono molte altre, The Project, Kicker, The Soft City, Veloset, Cinema Red and Blue, insomma uno che suona da una vita. Per il nuovo progetto si è però spostato a New York, dove ha cominciato addirittura a lavorare come bibliotecario presso la New York Public Library, e ha allestito questo quartetto che è poi una specie di super band, perché c'è Kyle Forrester che suona anche nei Crystal Steels, nei Ladybug Transistor, e poi c'è Joe Roman che suona negli Star Cleaner Reunion, nei Lighthead Headed, con Betty Bride che abbiamo proposto anche la settimana scorsa, poi c'è Alicia delle Janines, insomma tutti super musicisti sempre in ambito indipendente. Insieme a Phil Sutton tirano fuori qualcosa di clamoroso, l'indie pop più puro che potrete ascoltare oggi qua a Discobox. Sicuramente c'è un terzo album, dicevamo, pronto ad uscire, si intitola Pavement Drawings, e si riascolta all'indirizzo loveburns.bandcamp.com. esce per Spin Out Nugget in Europa e nel Regno Unito, e per la Calico Cat negli Stati Uniti. La data di pubblicazione prevista è il 29 maggio. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Wallflower, questo è Love Burns.

mi piace molto anche come la mettono giù molto sobria, insomma sembrano persone molto con i piedi per terra. I Loveburns dicono del loro terzo album Pavement Drawings è un album perfetto per la primavera, punto, cioè non c'è molto altro da aggiungere. E della canzone che abbiamo ascoltato, Wallflower, dicono è una classica canzone indie pop agrodolce con un ritornello orecchiabile, cioè niente di che, cioè non era quella perfezione pop che abbiamo appena terminato di ascoltare. Secondo me era una canzoncina indie pop, insomma niente di, sarò io che forse mi esalto un po' troppo, però che bravi Loveburns, che bravo Phil Sutton con tutti i suoi collaboratori supereroi, perché sono tutti protagonisti della scena indipendente americana, newyorkese in particolare. Loveburns.bandcamp.com, lì c'è tutta la musica, c'è anche, a breve ci sarà anche disponibile il terzo album intitolato Pavement Drawings, che uscirà, come abbiamo già detto, per Spinout e Calico Cut. Andiamo avanti perché fra un paio devo anche andare a cucinare, cioè è domenica ma devo anche cucinare, ragazzi, siamo già abbastanza in ritardo. Joe Dropped è il nome della prossima band che ci ascoltiamo, hanno pubblicato un singolo il 6 maggio, si intitola Monday, per Transgressive Records e per Canvas Back Music. Si riascolta all'indirizzo joedropped.bandcamp.com. Allora, chi sono questi? Sono un quartetto, sono di Los Angeles e questo è il loro primo brano inedito dopo l'EP di debutto che si intitolava Just Fantasy ed era credo del 2025, non vorrei commettere errori, sì, l'anno scorso, ok, quindi ho dato tutte le informazioni esatte e quindi posso limitarmi a lanciare Monday. Questi sono i Joe Dropped.

E già, lo sapete, se siete nostri ascoltatori, questa è la parte, qualcuno dice la parte bella di Disco Box, in cui si abbandonano le sonorità più arcigne, il punk, il post-punk, queste cose un po' angoscianti, anche perché poi di domenica mattina magari non sono proprio le sonorità indicate, e invece abbracciamo i suoni frizzanti, esuberanti, energici, pieni di brio, di band come i Joe Dropped, questo quartetto californiano che ha pubblicato questo singolo per Transgressive Records e Canvas Back, una canzone che parla di un momento ben preciso, quello che precede la rivelazione di qualcosa di veramente importante, così ci raccontano, e parla anche del navigare a vista tra le aspettative, ma anche della decisione di affrontare i propri sentimenti a viso aperto. La verità ti renderà libero, ci dicono i Joe Dropped, anche se si tratta solo della paura della domenica. Ce l'avete voi la paura della domenica, quando ti viene l'ansietta perché il giorno dopo devi andare a lavorare? E di questo parla Monday, il singolo che abbiamo appena ascoltato dei Joe Dropped. Ma adesso ci ascoltiamo una delle band probabilmente più promettenti e fra quelle che si insinueranno fra le prime 10 dell'anno alla fine di questa stagione. Loro sono i Touch Girl Apple Blossom, un destino che è già nel titolo, nel nome della band, perché questa era un verso dei Beat Happening, e quindi è un cerchio che si chiude il fatto che abbiano iniziato con il loro album di debutto Graceful, sia stato pubblicato dalla Perennial, che come dicevamo anche prima è una sublabel della Key Records, e quindi tutto si tiene, tutto torna all'indirizzo Touch Girl Apple Blossom, complicato da ricordarsi anche, .bandcamp.com. c'è la musica di questo quartetto di Austin che sto presentando un po' così alla spicciolata, anche perché non è la prima volta che li ascoltiamo, me ne sono innamorato subito, credo che me li avesse segnalati Enzo ovviamente. Quando parliamo di una band con un album di debutto così, vengono in mente anche certi punti cardinali. Viene in mente Bristol e la breve esperienza fantastica della Sara Records, viene in mente la Scozia della Postcard probabilmente, ma vengono in mente anche un po' la Nuova Zelanda della Flying Nun con band come i Clean e i Chills, e viene soprattutto in mente la Olympia di Calvin Johnson, che oltre ad essere stato il leader dei Beat Happening, poi ha fondato la Key Records, quindi lanciando e curando e seguendo tutta un'estetica di indie pop, di musica pop ma indipendente, e sicuramente i Touch Girl Apple Blossom si infilano in questa bellissima tradizione di band che va dagli Heavenly ai Field Mice, dai Clean ai Chills e dai Beat Happening fino ai Bell and Sebastian, non saprei chi altro metterci dentro, ma ce ne sono tantissime. Però il loro è un album di quelli che secondo me quest'anno resteranno.

0: Si chiamano Dutch Girl Apple Blossom, sono un quartetto, sono capitanati da Olivia Garner, che non si sente schiacciata dal peso della nostalgia, racconta, perché siamo una band viva, una band preoccupata di come orientarsi in un presente a volte caotico e spesso sconcertante. Un quartetto di Austin, dicevamo, che ha pubblicato un album di debutto, Graceful, il 15 maggio per Perennial, che è una sottoetichetta della Key Records del buon Calvin Johnson, e che si porta sulle spalle tutta una tradizione di giganti del genere, me lo fa con una certa disinvoltura. Secondo me è un album che riflette sui piccoli conflitti che si trovano all'incrocio fra vita, lavoro, relazioni, e quindi le piccole cose di cui si nutre la musica indie pop. Ma visto che è un album che a me è piaciuto molto, e visto che è un album che probabilmente alla fine ritroveremo anche nelle classifiche di fine anno, così si vocifera, io vorrei sapere il nostro ospite di questa canzone cosa ne pensa. Diego, ti è piaciuta questa canzone, questa Tell degli Apple Blossom, come si chiamano? Touch Girl Apple Blossom.
1: Ci sarebbero un paio di motivi
0: per cui ti è piaciuta?
1: Sì, allora, il primo motivo è perché a me, uno, mi piacciono le canzoni, non quelle metal, punk, quelle non mi piacciono, quelle calme, da viaggio.
0: E quindi questa è una canzone perfetta per te?
1: Cioè, infatti questa canzone, se l'ascoltiamo, è da viaggio.
0: È una canzone da viaggio, secondo te? Ok.
1: Diciamo,
0: diciamo, ok.
1: Che potrebbe, cioè, da altri punti di vista, allora...
0: Senti, concludiamo la tua presenza qui. Ti ringrazio di essere venuto con me in studio questa domenica mattina. Vuoi salutare qualcuno prima di, insomma,
1: no,
0: che io
1: no.
0: finisca? Non è neanche mamma.
1: Io saluto tutti, solo uno.
0: Ok, saluto tutti quanti. Perfetto.
1: Ciao, vi ringrazio per tutti quelli che ci hanno visto.
0: E no, non ci ha visto nessuno, perché non eravamo in diretta live, ci hanno solo ascoltato, però va bene.
1: Vabbè, chi ci ha ascoltato.
0: Molto bene, e quindi concludiamo questo momento di...
1: Alla prossima puntata.
0: Non sappiamo se ce ne sarà una. Comunque, grazie Diego. Adesso fai silenzio dopo che chiudo il microfono, perché dobbiamo concludere questa difficoltosa avventura.

0: 48esima puntata di Disco Box. Dopo i Touch Girl Apple Blossom, chiudiamo con l'ultima traccia di una musicista cilena, si chiama Pascurana con la K, e ha pubblicato un nuovo singolo che si intitola Polias Falene, per Casa Robot, che è l'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo lavoro, che potete trovare anche all'indirizzo Pascurana scritto con la K .bandcamp.com. Io non conoscevo i lavori precedenti di questa musicista, però sembra che ci sia stata una svolta anche leggermente più psichedelica rispetto alle uscite precedenti. Il brano affronta attraverso una narrazione simbolica il processo del distacco da relazioni che non sono più utili, e quindi con questa canzone vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla settimana prossima, probabilmente venerdì, chi può dirlo. Vi invito a restare all'ascolto perché dopo ci sono anche i Dynamuti che chiudono in bellezza, e ringrazio Diego di essere stato con me oggi qui in studio.
1: Thank you very much.
0: E con questo saluto, vi saluto anch'io.

Ben ritrovati su Radio Parse, che io sono sempre Claudio, questa è Inner Space, terza puntata di un trittico sulla psichedelia inglese. In questa terza puntata, terza e ultima puntata, andremo ad analizzare diciamo le derive che la psichedelia inglese, di cui ho parlato nei primi due episodi, in cui si parlava sia dell'underground che dell'overground, insomma delle band principali e anche delle band minori, diciamo del biennio 66-67, in parte 68. In questa puntata ho cercato di analizzare tutte quelle band che, soprattutto tra il 69 e, diciamo, sforeremo appena nel 70, partendo dalla psichedelia, approdarono e cominciarono a far vedere quello che sarebbe diventato dopo. Perché una cosa fondamentale che ho trovato negli anni, facendo magari anche dei paralleli fra Stati Uniti e Inghilterra, negli Stati Uniti il sentire psichedelico a un certo punto si interruppe, molte band o si sciolsero o al massimo andarono verso la tradizione loro, quindi il country, esemplificativa è la carriera dei Grateful Dead, che negli anni 70 dopo cominceranno ad andare proprio sul country, mantenendo comunque dal vivo sempre un approccio molto psichedelico. In Inghilterra invece furono tanti le direzioni in cui andarono molte band. Io ho cercato di dare un po' una di scremare e provare a dare tre direzioni indicative della deriva della psichedelia in Inghilterra. La prima parte è quella in cui molte band andarono verso il recupero del folk, o andarono comunque in una situazione a suonare musica sempre più acustica. Ce ne sono di esempi, dopo ne sentiremo. Uno ad esempio sono i Pink Floyd, che a fine anni 60 produssero dei dischi con un impianto folk importante. Però non tratterò ovviamente del revival folk britannico, quello tradizionale, cioè Fairport Convention, Pentangle e quant'altro, perché per quanto psichedelici nell'animo non lo erano nel suono. Loro erano un recupero quasi storiografico del folk delle origini, cioè della musica popolare britannica. Un altro filone fu quello che, partendo diciamo da Hendrix, dalla lezione di Hendrix, cominciarono a irrobustire sempre di più il suono, sound prettamente chitarristico, e porteranno questa evoluzione porterà all'hard rock, che piano piano all'inizio degli anni 70 diventerà dominante anche nella scena, ma poi soprattutto perderà un po' anche la parte psichedelica. E qui sentiremo qualche gruppo che stava per fare il passo, ecco, diciamo così, che anticipa. E l'ultima parte è quella che porta al famigerato e odiato da molti progressive, ossia tutte quelle band che piano piano incominciano, partendo dagli arrangiamenti orchestrali, comunque quadretti che magari erano pop nella durata, ma erano già abbastanza complessi, avevano al loro interno arrangiamenti insomma non lineari, e piano piano cominciarono a ingarbugliare la situazione, e erano tutti spesse volte musicisti dalla buona formazione classica o jazzistica, e quindi prese queste due direzioni quello che dopo diventerà progressive. C'è stato un periodo però che a cavallo tra i fine 60 e inizio 70 molte band non possono per me ancora essere considerate progressive, hanno anche una grande parte psichedelica, spesso legata anche a una deriva etnica, chiamiamola così, cioè mantenere strutture musicali derivate da Medio Oriente o Estremo Oriente, e anche strumentazione diciamo esotica. Di questo filone fa parte il primo gruppo che andremo ad ascoltare. Poi un piccolo inciso: molti, giustamente, dal punk in poi venne fatta una grande campagna di odio verso il progressive. Io
bene o male ci sono cresciuto e posso dire che ci sono delle cose del cappero, cioè fatte che sono state giustamente sotterrate dal punk, e altre che erano molto più interessanti. Cioè, come tutte le cose, bisognerebbe un po' conoscerle, perché ci sono, è un ambito molto vario. Allora, dicevamo, adesso andiamo a sentire un gruppo che per me è un gruppo di culto, è un po' un gruppo di culto in generale, perché al suo interno cioè suonò uno che dopo diventerà una figura importante nel rock duro. Si chiamano Sam Gopal e sono stati fondati appunto da Sam Gopal, che era questo suonatore di tablas anglo-malese, che formò appunto una band all'inizio del 67 come Sam Gopal Dream, la sciolse e la riformò l'anno dopo, e pubblicò un disco in cui ovviamente da suonatore di tablas la parte diciamo ritmica è tutta fatta con le tablas, per il resto sono un bel trip elettroacustico interessante, e soprattutto perché ha alla chitarra e voce Ian Willis, detto Lemmy, che suonerà dopo con gli Hawkwind e fonderà a fine anni 70 i Motorhead, cioè una figura diciamo quasi metal, e quindi sentirlo qui fricchettone che canta con la sua chitarra fuzz è veramente è divertente. Poi il disco è decisamente valido. Mi è capitato di risentirlo adesso dopo anni, perché per anni questo poi è stato un disco molto ricercato, venne ristampato inizio anni 2000. Il disco regge da inizio alla fine, molto, molto bello. Se mi piace appunto un'area un po' medio orientale e una chitarra fuzz molto, molto garage. Quindi andiamo a sentire da Escalator del 1969, Cold Embrace, Sam Gopal.

Ed erano i Sam Gopal con Lemmy dei Motorhead, dei futuri Motorhead alla voce. Questa cosa è, se uno non ci pensa non gli viene in mente, ma adesso che vi ho, penso, imbeccato, potreste riconoscere il timbro ancora meno ruvido di 10 anni dopo, quando formerà appunto i Motorhead. Proseguiamo sempre sull'area fra questi si posizionano bene tra una specie di idea di progressive e un hard rock. Sono un duo, anche loro prendono, li ho presi come esempio della deriva, diciamo, etnica legata al appunto all'estremo oriente o all'oriente in generale. Sono il duo Clark Hutchinson, ossia Andy Clark e Mick Hutchinson, che produssero un paio di dischi. Questo è già un disco del 1970, anche se è stato registrato l'anno prima, uscì all'inizio del 1970, ma è un disco molto inscrivibile agli anni 60, a mio modesto parere. E poi tra l'altro si collegano al gruppo precedente, perché entrambi facevano parte della prima incarnazione del Sam Gopal Dream, cioè il primo gruppo di Sam Gopal che abbiamo sentito. Tastiere e flauto Andy Clark, chitarra e piano Mick Hutchinson. Questo disco, il loro primo disco, si chiama A uguale MH2, è un disco completamente strumentale. Per inciso, ho scoperto adesso che risentendo questo disco e recensendomelo nella testa, che A uguale MH2, che ho sempre pensato chissà sarà una formula chimica, vuole semplicemente dire Andy uguale Mick Hutchinson al quadrato, quindi del tipo io sono più figo di te due volte. Erano due scoppiatoni. Questo disco è un disco fatto in 12 ore di session quasi ininterrotta. Allora una grandissima ammirazione ovviamente per Hendrix, che videro anche un po' dal vivo, furono ispirati da lui proprio per mettersi a suonare, e di Mike Bloomfield soprattutto sul lavoro che fece su East West, il pezzo che vi fece ascoltare sullo speciale sulla psichedelia statunitense della Paul Butterfield Blues Band. E la terza passione loro era l'LSD, ovviamente, perché non ebbero mai successo per ovvi motivi, sia perché la loro offerta musicale era alquanto stramba, e sia perché erano due scoppiatoni totali. Questo disco è un viaggio strumentale su sentieri tra la musica indiana e la musica modale in generale, con improvvisazioni mutuate dal jazz, in generale con questa idea ciclica e rotante della musica, ossia tutto parte, la musica che parte come se non fosse mai finita, inizia allo stesso modo, è un loop continuo. Una musica dove non esiste né un prima né un dopo, ci tenevano a spiegarlo loro nelle note di copertina. E quindi possono ricordare, a me ricordano molto band americane, i Kaleidoscope e in parte anche i Quicksilver. Quindi andiamo a sentire dal loro primo disco una parte, perché è un brano molto lungo, il brano che apre il disco, si chiama Improvisation on a Modal Scale, Clark Hutchinson.

come avete sentito, molto psichedelici, molto modali. Brano che continua per altri 4-5 minuti, adesso lo tagliamo perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Disco da recuperare se mi piacciono questi suoni. È un ascolto, ovviamente non è un ascolto proprio da sabato mattina col sole, però è, diciamo, ha il suo perché. Continuando sempre sul solco dell'etnicità e dell'ingarbugliamento degli arrangiamenti dei suoni, proseguiamo con gli East of Eden, gruppo che normalmente viene, anzi più delle volte viene iscritto proprio nell'alveo progressive, viene inserito. E ci stanno anche bene, per quanto a mio avviso hanno ancora una grande parte psichedelica, quindi non, hanno ancora abbastanza cuore e meno testa. Erano il gruppo di Dave Arbus, violinista molto dotato. Ecco, gli Stovedi erano tutti dei musicisti, e tendenzialmente anche questi gruppi che dopo potranno essere iscritti nel progressive erano tutti molto bravi strumentalmente. Dave Arbus, tra l'altro, che suona il violino su Baba O'Reilly dei Who, pochi anni dopo verrà richiamato, era molto richiesto per chi aveva bisogno anche di un turnista al violino. Gli Stoveden faranno due dischi, il primo secondo me è quello più interessante perché aveva ancora i piedi abbastanza piantati negli anni 60, si chiama Mercator Projected del 1969, ed è un disco che è variegato e dir poco perché ha dentro magari chitarre, anche fuzz, sassofoni, addirittura nel retro dicono che hanno sassofoni sumeri, cioè sono tutti vestiti da antichi egizi, è una cosa che solo negli anni 60 ti poteva venire in mente di pubblicare senza problemi. Quindi l'artwork del vinile o del CD è molto è divertente, andatevelo a vedere. Loro si ispiravano soprattutto più che all'Estremo Oriente al Medio Oriente e anche alle musiche balcaniche. Tra l'altro c'è un pezzo ispirato da un pezzo di musica classica di Béla Bartók. Ci sono tutti i dati per iscrivere appunto nel progressive, ma ripeto, hanno, anche se ricordano forse qualcosa di primi Jethro Tull, hanno un quid secondo me in più che non me li fa incasellare subito nel progressive. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire Northern Hemisphere, che apriva appunto Mercator Projected, East of Eden.

ed erano appunto East of Eden con Northern Hemisphere, diciamo il pezzo più chitarristico del disco, il resto appunto sono cose un po' più virano verso altre direzioni. Ultimo gruppo legato che può essere legato al futuro progressive sono i Mighty Baby, nome che alla stessa band non piaceva, mi fa ridere queste cose, perché siamo i produttori che rimodulavano i nomi delle band. Loro erano gli Action, una band Mercy Beat di metà anni 60 che sinceramente non ebbe molto successo nel riciclarsi nel nuovo calderone psichedelico, e riuscirono alla fine come Mighty Baby a fare un disco nel 1969 che però concluse un po' la loro parabola artistica. Se ne diceva molto bene degli Action, che praticamente pubblicarono quasi niente a livello discografico, sembrava appunto che fossero dal vivo dei mezzi Grateful Dead, quindi comunque probabilmente bravi e anche un approccio musicale poco beat. Non ci sono purtroppo registrazioni a riguardo, sono grande passaparola. Nell'incarnazione Mighty Baby mantengono un approccio un po' americano, ma come sentirete assomigliano già un po' a quello, cioè sono proprio quel tipico gruppo che anticipa di poco il sound progressive degli anni dopo, mantenendo ancora, poi lungo tutto il disco si sente un approccio acido psichedelico interessante, quindi proprio è l'esempio tipico di band che si muove su sto crinale che durerà il tempo di un anno fondamentalmente. Quindi andiamo a sentire da Mighty Baby, l'omonimo disco del 1969, Egyptian Tomb, Mighty Baby.

0: Ed eccoci tornati su Radio Parsec, Inner Space, sono sempre Claudio, terza puntata sulla scena psichedelica inglese. Allora, erano i Mighty Baby con Egyptian Tomb. Adesso andiamo invece a esaminare un po' di band che si possono inserire in un filone un po' di selvaggio chitarristico. Il primo è un personaggio principale dell'underground inglese del periodo, parliamo di Arthur Brown, anche se il suo è un sound più vicino forse alle cose che abbiamo ascoltato nelle altre puntate. Arthur Brown rimase un po' nella storia del pop anche britannico perché ebbe successo con un singolo che poi andremo a sentire, Fire, dal suo primo disco, ma soprattutto per il suo modo di, cioè per il suo vestiario anche dal vivo, che ne fu purtroppo anche un po' un limite. Arthur Brown si autodefiniva The God of Hellfire, e quindi si presentava dal vivo con un mantello un po' dipinto in faccia, un po' con delle, poi tra l'altro con una tipologia di trucco che ricorda quello che useranno negli anni 90 i black metaller norvegesi, cioè questa cosa fa tanto ridere, loro lo facevano per incutere timore, lui in maniera anche un po' autoironica, ecco, diciamo. E aveva questo copricapo con un liquido incandescente a cui lui dava fuoco, e lui ballava indemoniato con questo copricapo incandescente. Ci sono anche video su YouTube che potete vedere delle sue esibizioni in televisione. Ovviamente una cosa talmente anni 60, talmente non viene da dire cattivo gusto, cioè una cosa proprio anni 60 in cui si poteva veramente fare di tutto e proporre di tutto. Tra l'altro, ovviamente più di una volta ebbe degli incidenti con questo copricapo e gli andarono a fuoco i capelli, ma fa parte del gioco. Ad ogni modo, il suo disco come The Crazy World of Arthur Brown del 1968, recuperatelo, perché ha questa idea di psichedelia molto legata all'organo, al suo organista Vincent Crane, tra l'altro dopo insieme al batterista Carl Palmer formerà gli Atomic Rooster, e Palmer sarà anche quello di Emerson, Lake & Palmer, quindi continuerà la sua, ecco, vedete, anche loro andranno verso quello che dopo diventa progressive, legato molto all'utilizzo di synth e organo. Quindi diciamo che è un disco dove c'è un'area molto anche un po' inquietante, un po' teatrale nel modo in cui canta, anche con questo suo falsetto sempre molto spinto, tra falsetto e soul, è una voce particolare. Tra l'altro questa cosa del vestirsi in maniera stravagante, questo ammenicolo diciamo da live, no, non gli fruttò, cioè per il 68 fu, cioè per il primo anno, bello, già nel 69 la gente si era un po' stufata e veniva un po' anche preso in giro per questa cosa, quindi sciolse la band e lui formò dopo i Kingdom Come, gruppo appunto che dopo andrà in quello che sarà più o meno progressive, ma legato più a una parte più l'hard rock che il progressive. Quindi andiamoci a sentire dal disco del 68 proprio Fire, la canzone che diede anche successo al grande Arthur Brown, che tra l'altro è ancora in giro in tour, incredibile, ci avrà 80 anni. Arthur Brown, Fire.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Ed era Arthur Brown con Fire, pezzo che forse qualcuno potrebbe anche ricordarsi. E a proposito appunto di personaggi fuori dai canoni, la band successiva è una delle mie grandi passioni del panorama inglese degli anni 60. Sono i Deviants di Mick Farren. Allora, innanzitutto, come dicevo l'altra volta, mettersi a stilare un elenco delle band, dei brani interessanti da proporvi, ovviamente comporta andarsi a risentire non pochi dischi. Infatti purtroppo ci metto sempre tanto a fare le puntate, perché cerco di risentirmi un po' i gruppi e capire se valgono o non valgono, perché dopo molte cose l'ho anche scartate. E Deviants, a parte il primo disco, ho gli altri, ma non li avevo risentiti bene. Innanzitutto è una band di cui va recuperati tutti e tre i dischi. Assolutamente, vanno recuperati. Sono tre dischi, uno meglio dell'altro. E quindi mi auto ringrazio per essere riuscito, per aver avuto l'occasione di risentirmi bene. È successo pure con gli East of Eden, che vi ho proposto prima, che non ricordavo per niente, me li sono comprati proprio ultimamente. Allora, Deviants, Mick Farren era una figura, è stata una figura quintessenziale nel panorama underground britannico, perché era l'uomo alla porta dell'UFO Club. Cos'era l'UFO Club? Come dicevo l'altra volta, il club dove si esibirono gli Pink Floyd, i Soft Machine, i Tomorrow. Era il club più alla moda del 67 londinese, come dicevo, Ultimate Freakout Club, più o meno l'acronimo dovrebbe essere stato. Era un club fondato da John Hopkins e dall'americano Joe Boyd, che è una figura anche questa talmente importante che sarebbe da farci una trasmissione, perché vi dico solo che è quello che ha scoperto, cioè è l'organizzatore del Newport Jazz Festival, quindi già in America organizzò tutti i tour dei più grandi bluesmen in Inghilterra, bluesmen americani in Inghilterra negli anni 60, scoprì i Pink Floyd, scoprì i Fairport Convention e Nick Drake, quindi proprio non l'ultimo arrivato, e ebbe anche l'idea di aprire questo club che in un anno e mezzo, perché alla fine fu aperto solo un anno e mezzo, poco più, fu centrale come spinta culturale nella scena londinese del periodo, insieme anche al Middle Earth, la terra di mezzo, che era l'altro locale dove si esibivano spesso appunto anche i Deviants. I Deviants presero della parte psichedelica, diciamo l'idea libertaria e open mind, ma musicalmente e anche politicamente erano molto incazzati, erano confrontazionali e antagonisti, dei proto-punk li potremmo definire, un po' sull'idea degli Stooges MC5 americani, ma con una parte ancora psichedelica un po' più importante dal mio punto di vista. Quindi sì, proprio sono un gruppo a metà del guado, tra l'altro ispirarono e furono alcuni loro membri, andarono a finire in band abbastanza selvaggi di inizio anni 70 inglesi, di cui parleremo dopo. Ricordavano per assurdo quasi più l'approccio minimale dei Velvet che quello edonistico degli Pianzi. Assolutamente erano anche molto poco pro flower power, erano assolutamente, ripeto, potremmo definirli proto-punk per certe cose. Come dicevo, tre dischi che piano piano vanno a migliorare la capacità musicale, sono il secondo e il terzo sono un po' più arrangiati, il primo è un bel delirio, a volte anche free form, che va recuperato, si chiama Ptoof, ed ha una copertina iconicissima e ricordabilissima, copertina a fumetto. E se vi capita, recuperato in vinile, vabbè, originale ha delle cifre da capogiro, ma in CD è stato ristampato più volte. Quindi andiamo a sentire i Deviants con I'm Coming Home.

Ed erano i Deviants di Mick Farren, come avete sentito, un finale quasi rumorista che ricorda appunto qualcosa degli Stooges, secondo me. Può esserci il parallelo, tra l'altro anche Coevi, anzi forse no, Tuff è del 67 addirittura, quindi precorrono anche i tempi. Proseguiamo sempre sul solco un po' dei suoni un po' più selvaggi e chitarrosi. Questi sono una band che normalmente sarebbero considerabili hard rock, già fatto, vestito. Però anche questi mantengono un approccio quasi alla Captain Beefheart, al blues e al rock. Sto parlando della Edgar Broughton's Band, appunto di Rob Edgar Broughton e del fratello Steve, uno chitarra, l'altro batteria, che erano un power trio insieme al bassista Arthur Grant. Erano di Warwick, si spostarono a Londra, dove vennero notati da Peter Jenner, anche lui discografico. Tra l'altro lui fu quello che pubblicò i primi singoli sia di Pink Floyd che di Soft Machine, e gli fece incidere. Il loro primo disco, Waza Waza, fu uno dei primi a uscire per la succursale della EMI, Harvest, che dopo diventerà abbastanza famosa negli anni 70 perché pubblicherà tantissime band. E loro furono tra i primi appunto a cominciare a robustire, cioè a prendere la lezione hendrixiana e trasformarla in qualcosa di sempre più slabbrato e improvvisativo. Praticamente insieme ai Pink Fairies e i futuri Hawkwind saranno un po' gli eredi dei Deviants, anche come attitudine molto poco flower power, ecco, diciamo così. E faranno staranno a sede Notting Hill e Ladbroke Grove, che è dove nascerà tutta una scena quel periodo fino a metà degli anni 70. Pubblicheranno addirittura 5 dischi. Io adesso qui non li ho riascoltati tutti, ho riascoltato i primi 3, sono tutti e 3 abbastanza validi. Andiamo a sentire dal primo Waza Waza, appunto del 1969, perché appunto è l'unico che è iscritto negli anni 60. Why Can't Somebody Love Me?

Ed eccoli, ed eccoci ancora, erano gli Edgar Broughton Band con Why Can't Somebody Love Me, molto bifartiano come avete sentito, come sia timbro vocale che come idea di hard rock blues molto slabrato. E proseguiamo con una band, questa è una band che può essere inscrivibile in quello che dicevo nelle puntate precedenti, un One Hit Wonder, ossia band che fece un disco lo fecero fuori tempo massimo alla grande, perché nel 1969, e loro facevano quello che appunto potrebbe essere stato il freak beat di cui parlavamo la scorsa puntata, ma un po' più muscoloso, diciamo così, suoni molto più saturi, infatti precorre anche questo un po' il futuro hard rock. Sono gli Open Mind, che vantavano un chitarrista italo inglese molto interessante, cioè molto bravo, si chiama Mike Brancaccio. Peccato che il disco, anche qui, sono con l'occasione me lo sono risentito e no, sinceramente, a parte questo singolo bellissimo, il resto è decisamente più standard, diciamo così. E anche questo è una band che ho scoperto grazie ai Box Nuggets 2, come dicevo l'altra volta, uscito intorno al 2003-2004, dove trovate questo e molte altre chicche. Tra l'altro, piccolo inciso, questi Box, adesso non so se siete interessati, ce ne sono tantissimi, cioè di compilation su quel periodo e su sia psichedelia che garage, e a volte tutti e due insieme. Consiglio personale, a parte i primi tre volumi di Nuggets e Pebbles e Back from the Grave, che invece è proprio prettamente garage, il resto ho trovato sempre cose molto molto cioè che se trovate se sono compilation con brani che non conoscete, più di volte non li conoscete perché non vale la pena conoscerli. Quindi diciamo questi tre cofanetti, queste tre collection di antologie, diciamo, sono le migliori. Oppure potete anche guardare il sito della Cherry Red Records, sempre etichetta londinese, che è specializzata nel recupero di anche del folk, netherbeat, cioè il garage olandese, insomma. Queste sono i miei consigli, poi magari non valgono niente, però un po' ne ho masticato negli anni. Quindi andiamoci a sentire la bellissima Magic Potion dall'unico disco degli Open Mind del 1969.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, sempre in Space, Claudio, con uno speciale sulla terza parte, uno speciale sulla psichedelia inglese. Allora, questi erano gli Open Mind, bellissimo, bellissimo pezzo questo qui. E proseguiamo, e adesso ci stacchiamo un po', perché questo è un gruppo che fa, secondo me, non dico scena a sé o quasi, ossia i Soft Machine. Soft Machine sono un gruppo che nell'underground londinese fu famoso comunque nel suo piccolo subito, perché appunto Resident insieme ai primi Pink Floyd furono loro i primi due gruppi principali dell'UFO Club, transitarono al loro interno artisti che dopo proseguirono anche in altre direzioni. Ad esempio, la prima incarnazione dei Soft Machine si chiamavano Wildflowers, e constavano di Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge al basso, e Kevin Ayers e l'australiano pazzo David Allen. Quindi erano un quartetto, anche se storicamente i Soft Machine sono sempre stati considerati, per chi li conosce, un trio di organo, basso e batteria, anche abbastanza tipico. All'inizio c'era David Allen, che suonava anche il flauto, chitarrista appunto completamente sciroccato, e la storiografia e la mitologia rock dicono che durante un tour in Francia gli venne precluso il visto di rientro in Inghilterra per, presumo, si dice, per possesso di marijuana, insomma, cose che penso che fossero abbastanza all'ordine del giorno al tempo, e lui non si diede per vinto e rimase in Francia e fondò una band che ebbe una carriera molto lunga, che erano i Gong, adesso non sono più i Gong perché David Allen è partito per lo spazio un decennio fa, se non erro, anche meno. Non so, penso che i Gong si siano sciolti. Dicevamo, i Soft Machine fanno un genere a parte, nel senso, sono soprattutto i primi Soft Machine, quelli fino al terzo disco, sono un misto di tante cose. A volte vengono definiti progressivi, ma è riduttivo. Dentro la loro musica c'è dall'approccio dadaista a dissonanze, musica da camera, qualcosa che può essere anche legato appunto alla psichedelia. Sono veramente caleidoscopici. Tra l'altro, primo e secondo disco, nel primo c'era ancora Kevin Ayers, che verrà dopo, avrà una lunga carriera solista. Sono già in un modo, nel secondo cambiano ancora, nel terzo cambiano ancora, e dal quarto in poi si sposteranno proprio su territori più che progressi, proprio jazz dal mio punto di vista, e diventeranno un po' noiosetti. Però i primi tre dischi di Soft Machine vanno assolutissimamente recuperati se non li conoscete. La loro scena verrà denominata dopo, posteriore, Canterbury Sound, perché venivano, soprattutto Wyatt mi sembra fosse di Canterbury, e fu una scena a cui dopo ci saranno Caravan, Hetfield and the North, sarà una scena che viene iscritta nel progressive, ma che sarà molto altro, secondo me, molto, molto più interessante. Forse sarebbe anche in ottica da farci un piccolo speciale sul Canterbury Sound. Quindi, parlato già troppo, andiamoci a sentire il primo disco di Soft Machine, volume 1 del 1968, penso che si pronunci Haibu, Anemone and Bear.

Ben ritrovati, eccoci, erano i Soft Machine, come avete sentito, questo organo distorto, un mezzo assolo di batteria di Robert Wyatt, decisamente di difficile catalogazione. Ripeto, definire il progressive sarebbe molto riduttivo. Proseguiamo con gli ultimi due brani, in cui sarà sul solco dei Pink Floyd, perché è su un'idea di psichedelia che vira verso la parte acustica. Avevamo già introdotto nelle puntate precedenti come esempio Donovan, che appunto fu il menestrello psichedelico per antonomasia inglese del periodo. Anche Pink Floyd, dopo i primi due dischi del 67 e del 68, nel 69 pubblicarono Amagama, ipericonico disco con una copertina a matriosca, forse una delle copertine psichedeliche più assurde che ci sono e che sono anche molto riconoscibili, che però fondamentalmente è valido per il disco live dal mio punto di vista, più che è diviso in due dischi, uno live e uno in studio. Quello live è molto più bello, disco in studio diviso con quattro tracce di ognuno dei quattro Pink Floyd. Ho preferito parlarvi, cioè preferisco farvi sentire uno dei pezzi acustici che preferisco dei Pink Floyd, tratti dalla colonna sonora di More, questo film di Barbet Schroeder, regista tedesco, tipico film anni 60 su gruppo di hippie benestanti e la loro vita sballata a Ibiza, che non è neanche un granché, ma ha una colonna sonora che è molto molto bella. Questa è la versione dei Pink Floyd mellow, molto quasi languida, che ha ben poco a che fare con le parti rumoriste soprattutto di Source Full of Secrets, quindi fa capire, cioè qui l'apporto di Gilmour comincia a essere anche a livello compositivo maggiore, lui è forse l'anima più melodica all'interno della band. Il disco spazia, c'è anche qui, ci sono delle parti quasi hard rock e altre fra ambient e rumorismo, però ci sono due o tre brani acustici bellissimi, tra i quali io ho selezionato Green is the Color, che è uno dei tra i miei brani preferiti proprio dei Pink Floyd. Quindi andiamoci a sentire da More del 1969 e Pink Floyd con Green is the Color.

Ed erano i Pink Floyd con Green is the Color, bella, sempre piaciuto tantissimo questo pezzo, molto estivo e solare. Concludiamo con l'ultimo artista, l'ultimo ma forse il primo, il più importante artista della scena psichedelica, io mi viene a definire mondiale, ma sicuramente inglese, che è Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd. Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd con una Source Full of Secrets, dove scrisse soltanto un pezzo che era nella Ghost Playlist finale della scorsa puntata, ossia Jug Band Blues. Era già completamente fritto per il 1968-69, ma ebbe una veloce carriera solista di due album e mezzo, diciamo, Madcap Loves del 70 e un omonimo del 71 e Opel, che sarebbe dovuto uscire penso nel 72-73. I suoi dischi solisti sono un po' lo specchio della sua situazione artistica, ma soprattutto umana. Sono dei dischi considerabili folk, soprattutto il primo forse, sì, perché sono tendenzialmente abbastanza scarni e con arrangiamenti non troppo ricchi di strumentazione, diciamo, c'è un po' di organo, c'è un po' di chitarra, tra l'altro venne aiutato nella registrazione da David Gilmour e Richard Wright dei Pink Floyd e anche da Robert Wyatt dei Soft Machine e Kevin Ayers, che lo chiamò anche nel suo disco solista, quindi aveva ancora degli amici che cercavano di vedere se sarebbe riuscito a liberare la sua creatività. Il problema è che la creatività di Barrett nel periodo era assolutamente schizzoide e sono dischi che definire sghembi e dir poco, perché io stesso li conosco da una vita, ma solo in certi momenti riesco ad allinearmi con quella idea di la sua idea di musica, perché il genio di Barrett è un what if musicale che va avanti da anni. Cosa sarebbe successo se non fosse andato per una tangente personale di questo tipo? Avrebbe continuato a lavorare nel Pink Floyd, sarebbe dato alla pittura, come diceva sempre. Tutto non lo sappiamo, le uniche testimonianze appunto possono essere sentendo i suoi dischi, che però solisti, che sono appunto enigmatici quanto lui. Ripeto, sono dischi che vivono in una realtà di folk parallela a quello che è il folk che intendiamo tutti. È un po' come lui visse probabilmente da lì fino alla morte in una realtà altra rispetto a quella che viviamo un po' tutti. E quindi mi sembra giusto concludere con questa carrellata di tante band che abbiamo sentito in queste tre puntate, con il diamante pazzo e la sua un po' musica altera e sicuramente acida, che a suggello di questa carrellata, che tra l'altro spero vi abbia divertito come ha stimolato e divertito a me, che mi ha permesso di recuperare molte band che avevo un po' dimenticato. Grazie mille e andiamoci a sentire Syd Barrett con No Good Trying da Madcap Loves. Saluti da Claudio e da Inner Space, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Oh, molto bene, molto molto bene. Ragazzi, qui cominciamo la 16ª puntata di Dog's Eye, qui a Radio Parsec. In questo momento stiamo scendendo un pezzo molto ripido del Parco del Cardeto.
2: Sì, ma stiamo guardando le piante.
1: Stiamo guardando le piante qui perché da tutte le altre parti sono riusciti a tagliare la cosiddetta erba.
2: Sì, sono veramente stupidi.
1: Sono stupidi perché questo è chiaramente un deficit cognitivo che ormai prende non solo le persone grandi, più o meno della mia età, che magari non hanno mai capito un cazzo da giovane, e chiaramente più del, come si chiamava quel giornale idiota,
2: la Gazzetta dello Sport,
1: ecco, più della Gazzetta dello Sport a scuola non erano capaci di leggere. Ma qui veramente, cioè, vuol dire che ci sono un sacco di giovani ragazzi che adorano tagliare l'erba, che non capiscono che l'erba non va tagliata a meno che l'erba sia paurosamente secca o piena infestata da insetti pericolosi.
2: E le zecche?
1: Esatto, ma
2: non è il caso, qui non c'è state mai.
1: E infatti, e poi soprattutto, mi spieghi che senso c'ha tagliare l'acanto quando la pannocchia sta fiorendo? Tra l'altro è anche molto bella.
2: No, ma sono veramente, come dici te, cioè un deficit cognitivo.
1: No, ma poi voglio dire, cioè, dicono sempre, non ci sono le api, bisogna stabilire, mancano le api. Tra l'altro tra un po' arrivano le lucciole. Mi dici dove stanno, dove saranno le lucciole qui?
2: Non ci saranno.
1: Per forza. Inoltre, ovviamente, non è che l'erba tagliata, che ormai è paglia, perché qui già ormai è molto caldo.
2: Sì, lo so, mi si appiccica tutto addosso.
1: È bravo.
2: Sono veramente stupido.
1: Cosa facciamo qua?
2: Guarda, io direi di andare un po' più avanti, magari nei posti più...
1: Speriamo che sopra non abbiano tagliato anche le orchidee, ma tanto scommetto che non sanno neanche riconoscere le piante, quindi sono perfetti per questo lavoro, così non si fanno troppe domande, ubbidiscono e tutto va bene.
2: Bravo, e dopo noi ce li mangiamo.
1: Ma dai, lo sai che non c'è bisogno.
2: Ah sì, è vero.
1: E comunque, sarebbe, noi diciamo.
2: No, io non dico niente. Oggi mettiamo la musica, io voglio mettere la musica che si faceva in una sala da ballo ad Harlem.
1: Sì, dai, pensiamo ad altre cose perché oggi proprio...
2: No, ma dopo dobbiamo dire altre cose, eh. Oh, noi siamo l'equipaggio di terra.
1: Ah, certo, dopo c'è la conferenza stampa, finalmente sono ritornati. Massacrati di botte, ma sono ritornati.
2: Sì, adesso però, ascolta, io adesso qui mi sono stufato.
1: Lo so.
2: Quindi devo fare una corsetta e dopo...
1: Ma che musica mettiamo?
2: Mettiamo la musica del Savoy.
1: Vabbè, guarda, dopo mi devi spiegare.
2: Sì, dopo raccontiamo una cosa bellissima.
1: Vabbè, dai, così ci riprendiamo un po'. E, ragazzi, Radio Parsec, forse l'abbiamo fatta troppo lunga, ma alla 16ª puntata serviva.
2: Sì, io vado, te cosa fai?
1: Io devo seguire a te, sennò... Ragazzi, ciao. Fermati un attimo, fermati, porca miseria.

Allora, amici animaletti e anche umani, il pezzo che abbiamo sentito adesso si chiamava Stomp at Savoy. E è un pezzo che era della band di Chick Webb, che appunto era l'orchestra che suonava al Savoy. Ma veramente Urso vuoi fa. Io pensavo che scherzassi, ma invece no, noi adesso parliamo, raccontiamo questa cosa che è avvenuta più o meno in questi giorni, no? Perché questa è successo il 21 di maggio del 1937, la battaglia delle band, The Battle of Band. E insomma, è stata una cosa famosissima, però adesso non lo sa nessuno. Sì, no, dunque, però dai, cerchiamo di spiegare bene, no? Se vuoi, eh. Ah, no, tanto guarda, possiamo parlare quanto vuoi, perché tanto qui hanno tagliato l'erba dappertutto e dopo, insomma, dopo faremo dei riti per maledirli. Non si dice orso. Ah, no, è vero, è vero. Niente. E allora, dai, parla di. Allora, ragazzi, il Savoy. Il Savoy era un locale da ballo e si chiamava proprio Savoy Ballroom, e non dancehall, proprio ballroom. Vabbè, adesso io non lo so l'inglese, non so questa cosa. No, perché. Oh, e quindi e stava ad Harlem, e Harlem era il quartiere dei neri, e in questa sala era una sala che noi non, cioè noi, io non l'ho vista mai, però era una sala da ballo che poteva contenere 4.000 persone e c'erano due postazioni. Sì, vabbè, ma due postazioni, cosa? No, volevo dire che, insomma, c'erano due posti, due palchi, perché loro facevano, ogni tanto facevano le battaglie delle orchestre, le sfide. Ah, davvero, questo non lo sapevo proprio. Sì, loro facevano come nell'hip-hop, c'erano le sfide. E però la cosa divertente era che questa sala da ballo, che conteneva 4.000 persone, il pavimento era molleggiato. Cosa? Sì, era fatto in modo che ballando uno non si stancasse. E poi quando c'erano le sfide, quelli del Savoy, cioè il Savoy era come se fosse un mega centro sociale di oggi, eh. Eh sì, perché guarda che Harlem era, cioè c'erano i gangster e tutti i neri. Vabbè, dai, comunque andiamo avanti. Eh no, allora dicevo, quando

0: posto molto importante, perché lì c'era il swing, c'era il swing, e quindi riuscire a suonare a Savoy e non essere cacciati da Savoy voleva dire, insomma, essere molto bravi. E allora, ecco, andiamo. Fermati un attimo. Eh no, perché avevo visto come un uccellino. No, no, adesso, orso, cioè, ti prego. Vabbè, ho capito, vai un altro biscotto. Ok, tieni il biscotto e poi continuiamo questa cosa. Ecco, allora, dunque, allora praticamente succede che c'è Benny Goodman, che è bravissimo ed è nel 37, famosissimo in tutti gli Stati Uniti, e lui ha questa orchestra fantastica dove suonano musicisti eccezionali, tutti bianchi, e tra cui c'è per esempio il batterista Gene Krupa, che era considerato il più grande batterista, ma tra i bianchi però. Ah, ho capito. E allora loro si sentono, fanno un sacco di cose, sono molto famosi e decidono di andare a suonare al Savoy.
1: Dog's Eye.
0: Cioè, capito? Dei bianchi, un'orchestra tutta bianca che decide di andare a suonare al Savoy e partecipare a una sfida. Era una cosa eccezionale. E infatti, il giorno della sfida, il 21 maggio del 1937, all'interno del Savoy ci sono almeno 5.000 persone, altre 4.000 sono fuori ad ascoltare con gli altoparlanti. E arrivano questa orchestra bianca, che insomma, voglio dire, Benny Goodman, c'erano delle persone, dei musicisti bravissimi, e sfidano la band, l'orchestra, che era Resident, cioè che suonava fissa al Savoy, ed era l'orchestra di un certo appunto Chick Webb, che però era un batterista bravissimo, ma bravissimo, bravissimo, tutto dipende da lui dopo, e addirittura, sì, e lui tra l'altro, però erano completamente diversi, perché la banda di Benny Goodman, ho detto, erano bravi, famosi, bellissimi, fotogenici, perché facevano anche i film, le pubblicità, insomma, erano in tutta America. E la band di Chick Webb era appunto capeggiata da Chick Webb, che era nero, alto 1,30 m, gobbo e cattivo, e poi lui aveva preso sotto le sue ali protettrici, come si dice, una ragazzina che non sapeva come suonare, gli piaceva cantare, e lui la prende nella band, e si chiamava Ella Fitzgerald, però non la conosceva nessuno, e neanche, cioè, Chick Webb lo conoscevano tra i neri, però insomma questa cosa, immagina, c'era un sacco di pubblicità, perché era come per dire, adesso andiamo nel quartiere nero per la parte di Benny Goodman e verremo accolti bene. Mi sembra già di capire come va a finire. No, no, no, loro suonano, cioè, erano tutti musicisti eccezionali. E allora Benny Goodman, la sua orchestra, decide di partire con la sfida suonando un pezzo cioè un pezzo per farsi ingraziare anche il pubblico. E questo pezzo, puoi immaginare di chi era? Dai, non me di. Sì, era un pezzo di Fletcher Anderson. Dice: io adesso faccio questa, la versione di Fletcher Anderson di King Porter Stomp, e così insomma mi ringrazio tutti. E la suonano. E quindi la suonano, la gente inizia a ballare, ma resta molto, molto, molto fredda. Vabbè, ma non possiamo sentire questo pezzo? Ah, come no? Adesso magari un pezzetto. Vabbè, vedi te, dopo, cioè, mi sta interessando sta cosa. Piuttosto però, hai visto che gli uccelletti qua, cosa sono? Taccole, corvi, sono tutte andate in mezzo a tutta l'erba tagliata. Eh sì, quelli vanno lì a prendere i morti. Va bene. dai, comunque.

Mettiamo qui un portastampa di Perry Goodman nella versione di Fletcher Anderson. E poi ho sentito le ragazze. Eh sì, infatti le ragazze sono arrivate. E poi dopo andiamo avanti. Va bene, ok. Allora, qui in portastampa, qui è Radio Parsec, siamo nel Parco del Cardetto che è ridotto veramente in uno schifo. E a dopo, questo è Dog's Eye. Ciao ciao, ciao ciao.

0: Dog's Eye.
1: Beh, dai, hai sentito che swing che tira fuori Benny Goodman e la sua orchestra da questo arrangiamento di Fletcher Anderson. Ma insomma, guarda, secondo me è un po' moscetto. Ma come moscetto? Dai, lui voleva far colpo ad Harlem e allora ha fatto questo pezzettino. Ma guarda, io non lo so, comunque... Allora, qui siamo sempre a Dog's Eye, non siamo ad Harlem. Sì, noi siamo a Dog's Eye e Radio Parsec. E però, sai cosa ha fatto dopo Chick Webb?
2: Adesso, lo stiamo raccontando adesso.
1: Sì, perché siamo proprio nella battaglia,
2: Sì, te stai facendo un casino.
1: No, perché c'era delle piante che mi piacevano.
2: Siamo sempre qua al Parco del Cardetto, vi ricordo. No, andiamo avanti. Allora, quindi lui fa questo pezzo che abbiamo sentito, King Porter Stomp,
1: Chick Webb risponde con un pezzo che si chiama Blue Lou, e praticamente è lo stesso tempo di King Porter Stomp, però lui sembra un pazzo alla batteria, il ritmo diventa subito fortissimo.
2: Vedo che ti stai agitando.
1: Sì, perché questo pezzo è stato veramente, cioè praticamente il pubblico impazzisce e la sala del Savoy rimbalza. Sì, rimbalza, perché tutti iniziano a saltare, a ballare più velocemente e il pubblico ondeggia, lo dicono i giornali.
2: Allora dai, sentiamo questo Blue Lou.
1: Ah certo, poi ti volevo dire, li senti questi?
2: Lo so, sono i soliti aerei militari che non so dove vanno, però passano sempre più spesso.
1: Vabbè, comunque dai, c'è la sfida in corso, sentiamo Blue Lou.
2: Ok, andiamo, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Mamma mia, che pezzo bomba che ha fatto Chick Webb. Ma ci credo che la gente ha fatto rimbalzare il pavimento del Savoy. Eh sì, no, ma anche Benny Goodman se ha capito subito che la sfida era tostissima. E oh, Benny Goodman c'aveva Gene Krupa, il batterista più importante del mondo in quel momento, di swing, e poi c'aveva Harry James alla tromba. Vabbè, io adesso non è che ne conosco, no, ma quindi era proprio, cioè, ci è rimasto male. E allora? Mentre ancora la gente si riprende dal pezzo appunto Blue Lou, lui cala direttamente la sua carta più potente, quella dove c'è l'assolo di Gene Krupa. E cosa sarebbe? È il pezzo famosissimo, è Sing Sing Sing. Accidenti, immagino cosa possa essere successo. Ah, guarda, cioè ballavano dappertutto, anche sopra i carretti, le macchine, dico fuori, fuori del locale. Dentro era una bolgia. Dai, sentiamolo allora. Qui Dog's Eye, Radio Passi, che stiamo trasmettendo in diretta differita la sfida del secolo, la battaglia dello swing più grande che ci sia mai stata, il 21 luglio, sì, buonanotte, il 21 maggio del 1937 al Savoy Ballroom di Harlem, New York. Vai!

0: Allora ragazzi, è appena terminata Sing Sing Sing di Benny Goodman. Io devo prendere un biscotto. Sì, vabbè, adesso però perché ti interrompi? È iniziato adesso. No, però devo prendere un biscotto. Vabbè, ma tocca, c'è il biscotto, però. Sei anche abbastanza. Dai, ricomincia da capo. Ah sì, grazie. Allora, ragazzi, è appena finito di suonare la banda di Benny Goodman è con la sua Sing Sing Sing e Webb, Chick Webb, dall'altra parte ci pensa un attimo solamente, è incarognito come non mai e tira fuori e fa suonare questo pezzo, Liza. Farà un assolo cortissimo, ma sarà talmente mai sentito prima. Ma guarda, quasi quasi mi commuovo, eh. Dai, dai, va avanti. Che addirittura dall'altra parte della sala Jim Krupa si alza dal seggiolino per capire cosa cavolo sta suonando Chick Webb. Nessuno ha mai sentito una cosa così. E allora? E allora niente. Cosa vuoi che sia? Praticamente anche adesso. Se uno vuole imparare il jazz e la batteria, deve imparare assolutamente questo giro di batteria, questo assolo che fa Chick Webb in questo pezzo. È corto, ma è violentissimo e tutti impazziscono e di nuovo la sala rimbalza. Mamma mia. Mi hai messo quasi paura? No, no, vabbè, ma io dicevo così, eh. Comunque io qua, cioè, sento un po' caldo. Senti un po' caldo, qui ci sarà già 30 gradi. Infatti. Ma è per questo che hanno tagliato tutta l'erba? Eh sì, certo, perché ci sono appunto, come dicevamo, c'è un deficit cognitivo che investe un po', è trasversale, capito? Dalla base fino al vertice di queste organizzazioni che devono tutelare il parco. Adesso qui io non so, proviamo ad andare ancora più avanti? Sì, però intanto sentiamo il pezzo, no, certo, sentiamo il pezzo Liza, giusto? Sì, Liza. Ok, allora vai, Liza. Ciao ciao.
1: Dog's Eye.

Ma accidenti, che pezzo, Orso, ma veramente, hai sentito che roba? Ma è veramente, io non lo conoscevo. È un pezzo pazzesco. E quindi cosa succede? Niente, che l'orchestra di Benny Goodman resta come annichilito, cioè non sa che pezzi fare e praticamente si arrendono, ma lo scoprono dopo perché Chick Webb si è caricato tantissimo, non fa in tempo a finire appunto l'ISA che attacca con un pezzo ancora più, come posso dire, forte. Vabbè, certo, pezzo forte. Che pezzo è? Cioè, lui parte subito con Harlem Congo. Praticamente sono tutti, come dire, sono infervorati dalla musica e quindi e anche la Fitzgerald, che come ho detto è piccolina ancora, ha forse 20 anni, non resiste e inizia a fare lo scat, cioè, non so come si dice bene, però insomma improvvisa sulla musica no, aspetta, perché qui c'è un odore strano, ma dai, non me lascia così. No, niente, praticamente succede questo, che la gente resta, anche la gente resta, il pubblico, i danzatori restano annichiliti, si fermano e emettono un enorme urlo, sia nella sala che fuori, un urlo di felicità. E quindi e dopo va a finire su tutti i giornali dell'epoca e le radio. No, sì, ma guarda che, cioè, Benny Goodman dice, ha detto: non ho mai avuto tanta paura di un batterista come la sera del 21 maggio al Savoy di Harlem. E tutti quelli che ci sono, che hanno partecipato, che hanno ballato, raccontano questa cosa come fosse una cosa realmente, cioè che infatti era vero, una cosa incredibile. Beh, allora dai, sentiamo questo Harlem Congo. Sì, però guarda che non puoi sentire cosa fa la Fitzgerald perché non hanno registrato niente. Ma dai. Eh sì, è vero. Ah, vabbè. Allora ragazzi, Dog's Eye, Radio Parsec, qui abbiamo trasmesso in diretta differita la grande battaglia dello swing, la più grande battaglia dello swing, Benny Goodman contro Chick Webb. E sappiate che ha vinto Chick Webb. Yeah. Yeah.

0: Niente ragazzi, allora con questo caldo che c'è qua, noi vi salutiamo, ma come già andiamo via? Eh sì, dai, adesso tanto voglio dire, allora, noi dobbiamo andare a festeggiare adesso i ragazzi che sono tornati della Frontiglia. E poi comunque lo saprete anche attraverso il Comitato Centrale, l'altra trasmissione di Radio Parsec. Ah, bravo, bravo, bravo. Io non sapevo che te conoscevi pure il palinsesto della radio. No, perché io cerco di essere aggiornato e poi anche perché tanto qui adesso non c'è niente, c'è soltanto i Furasacchi e non possiamo fare neanche la puntata quella di Orto Botanico. Vabbè, cioè ci sarebbero delle piante, però sono poche. Vabbè, se te mi dai un biscotto. No, guarda, senti, i biscotti li abbiamo presi prima. Cioè, no, devi stare fermo però. Mi stai aprendo te la cosa? Eh sì. Vabbè, to, tieni, biscotto. Quindi niente, noi Orso la pensa in questo modo, quindi io direi che questa puntata, vabbè, c'è stata la battaglia del swing, la battaglia del secolo, sì, del secolo scorso, sì, no, certo, e poi io volevo salutare a tutte quante le mie ascoltatrici, e in particolare Astrid, sì, lo so, Astrid. Ah, se è un cane che lui ha visto solo in foto, tra l'altro. Non è vero, noi ci sentiamo. Va bene. Astrid è grande, sì, lo so, è grande, è un levriero irlandese. E niente, quindi noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà la 17ª. Ah, bella, bella. E poi vediamo. No, io volevo dire, io mi stendo qua quasi quasi. Ma come ti stendi qua? Dai. Adesso andiamo a casa e beviamo un sacco di acqua. Ah, va bene. E poi dopo dobbiamo fare il rito, quello per quelli che hanno tagliato le erbe. Vabbè, questo ti ho detto, non lo devi dire. Ah, no, va bene, cioè, no, ma io così scherzavo. E quindi ragazzi, ci vediamo. Tutti gli altri pezzi che avete sentito sono pezzi della terrificante banda dei gruppi che hanno suonato al Savoy Ballroom di Harlem negli anni 30. E niente, andiamo a festeggiare la Frottiglia, certo. E quindi. Oh, stai fermo, Orso. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao ciao. Orso, sta fermo. Ah, sto fermo, sto fermo. Fermati. Hai chiuso il microfono? Ah no.
1: Dog's eye.
2: And so whether it's good evening to the west or good morning to the east, it's a good program from the Savoy. So shout and feel it.

0: Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutte le amiche e agli amici di Radio Parsec e di Lello Splendor per questa nuova puntata, con tutta probabilità la numero 15 di Lello Splendor, che si intitola Una questione di concept. Sì, perché io sono una personcina a modo, sono una personcina di concetto, ovvero sia seria, di sostanza e con principi. E quindi io in questa puntata voglio fare una piccola panoramica, sempre splendida, dei dischi che hanno fatto la storia della musica anche da un punto di vista di concetto, ovvero sia di un racconto, di un principio, di una tematica da sviluppare nel corso delle canzoni. Io comincerei così.

Eccoci qua in questa nuova puntata di Lello Splendor che parla di concept album. Sì, perché nel tentativo sempre un po' affannoso, devo dire la verità, di trovare un tema di cui parlare nelle mie puntate, ho fatto un ragionamento un po' così, da sempliciotto. Nell'era dei singoli usa e getta ormai tutto è diventato disposable e quindi anche la musica è disposable, ovvero sia a disposizione in maniera molto semplice con pochissimi click, e quindi chiaramente con lo streaming, con l'usa e getta, ormai la musica viene spesso usata e usufruita così, come un momento di passaggio, come un singolo, come una hit e poco altro. Ma c'era un'era in cui la musica era fatta anche di album completi, di album da sentire dal primo all'ultimo pezzo, e molto spesso, soprattutto negli anni 70, le band si cimentavano con questa composizione di dischi doppi, tripli o quadrupli, in cui c'era una storia da seguire, c'era un concetto da condividere, c'era una tematica di cui parlare, e quindi venivano prodotti questi dischi monumentali che da molta gente venivano apprezzati, adorati e ascoltati con piacere, mentre da un'altra parte della critica invece venivano un po' disprezzati come un retaggio di una musica che magari era diventata obsoleta, oppure come una produzione di un gruppo che era diventato il famoso dinosauro del rock, e quindi ecco, c'è una ambivalenza, una diversità di vedute su questo genere di cose. Certo, una cosa che mette tutti d'accordo, secondo me, sono i Beatles, e io ho voluto dare un mio piccolo contributo a questa band storica, fenomenale, fondamentale, soffermandoci un attimo sul loro concept album più famoso e forse su uno dei dischi più importanti, più seminali della storia della musica. Stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'ottavo album del gruppo di Liverpool, e ovviamente io non ho molto da aggiungere su questo disco, se non che abbiamo ascoltato With a Little Help from My Friends, dove la voce era di Ringo, che come sapete non è che partecipava vocalmente a molte canzoni dei Fabulous Four, però questo è un disco che ha fatto la storia, perché comunque è un concept album di ricordi adolescenziali dei Beatles nella loro città nativa, cioè Liverpool. Un disco che ha anche una origine particolare, perché nella tarda estate del 1966 Paul McCartney aveva fatto un lungo giro per i paesini della Francia, e a fine ottobre viene raggiunto da quelle parti da Mal Evans, che era un po' il tuttofare della band, e volarono insieme in Kenya, e durante queste settimane Paul McCartney elabora un'idea perché i Beatles continuassero la loro carriera musicale dopo aver deciso di interrompere definitivamente le tournée, perché non ci avevano più un grande gusto nel suonare dal vivo. E durante il volo Paul spiega a Mal Evans di voler comporre un album che però doveva essere eseguito da un immaginario gruppo di musicisti, una banda di ottoni d'epoca vittoriana, che appunto è stata chiamata la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cioè la banda del club dei cuori solitari del sergente Pepper. Ed è questo il nome con cui viene ricordato questo disco, oltre che per la copertina, che come sappiamo ha un po' gettato le basi di tutto il pop di lì a seguire, addirittura una copertina che ricevette un Grammy Award come migliore copertina di album. Viene realizzata anche questo su suggerimento di Paul McCartney da Peter Blake e dalla moglie Jan Howard, ed è diventata molto popolare, talmente popolare che poi è stata parodiata anche da altri artisti come Frank Zappa nel suo We're All In It For The Money, oppure anche da pubblicità o spot televisivi. È famosissimo il collage di personaggi di cui si forma la copertina, dove i Beatles mettono insieme tutti i loro personaggi simbolo, con l'idea di radunare il pubblico davanti a cui avrebbero preferito esibirsi. E quindi troviamo Einstein, Marlon Brando, Marx, Edgar Allan Poe, Lenny Bruce, Stanley Ollio, Lewis Carroll, ma addirittura molti furono scartati, per esempio quelli che aveva scelto John Lennon, che erano Gesù, Gandhi e Adolf Hitler.

Bentornati amici e amiche, siete sempre all'ascolto di Radio Parsec e della nuova puntata di Lello Splendor, una questione di concept. Sì, perché ho pensato di parlare in questa puntata dei concept album, ovvero sia di quei dischi in cui tutte le canzoni contribuiscono a dare un significato prese nel loro insieme, ruotando spesso attorno a un unico tema oppure anche sviluppando una storia che può essere strumentale, compositiva o lirica. Sono molti gli approcci che possono essere dati a questo appunto concetto, a questa idea, a questo pensiero che sta dietro la composizione musicale e narrativa di un disco, ma vedremo nel corso della puntata come questa cosa può essere legata in particolar modo a certi anni, a certe decadi. Abbiamo sentito i Beatles in apertura, ma poi si lega anche ad altri generi musicali, non solo al pop e al rock, ma anche all'heavy metal e, come vedremo, anche all'hip hop. Tutto questo per dire che il concept album non è una cosa esclusivamente legata a una certa era musicale, e uso il termine era non a caso, perché comunque viene da molti definita una questione un po' datata e comunque superata, ma viene trattato anche da artisti eterogenei e anche più attuali, più moderni, come vedremo poi nel corso delle altre tracce, perché anche io ho scoperto, sempre io per primo scopro, perché io sono il primo a non sapere molte cose, e fare questo programma mi aiuta anche a conoscerne di nuove, che spero di poter tramandare a voi nell'ascolto. Ho scoperto che ci sono degli artisti che mai avrei pensato che potessero fare un concept album, e invece ci sono. Voi direte: ma che palle però sta roba, dai, ancora si parla di concept album nel 2026? Beh, vi ricordo che l'Odissea e l'Iliade venivano tramandati oralmente e raccontati dagli Aedi agli astanti, e vuoi che qualcuno degli astanti non si fosse alzato almeno una volta a dire: oh, ci hai rotto le palle con sta storia? Però stiamo parlando di Iliade e Odissea, quindi sorbettatevi un po' questa puntata senza affiatare. Abbiamo sentito anche i Kinks, perché fra i concept album da ricordare e da citare c'erano anche loro, e ci siamo sentiti The Last of the Steam Power Trains, tratto da un disco molto molto molto bello, molto importante, che era The Kinks Are the Village Green Preservation Society, ovvero sia un disco che ha il suo concept ambientato in un villaggio inglese tradizionale. È considerato quasi un album solista di Ray Davies, dove esprime la sua nostalgia per le vecchie tradizioni rurali e inglesi. E questo è un disco che, anche se all'epoca ha avuto delle vendite deludenti, oggi viene invece ampiamente considerato come una delle opere più influenti e importanti dei Kinks. Capito? Quindi, ecco, questo io vi volevo dire. Sempre il gusto di riscoprire, sempre il gusto di conoscere e sempre il gusto di raccontare le cose.

E beh, con questo brano di David Bowie abbiamo un po' toccato le vette di questa modalità compositiva che riguarda un po' il concept album, perché con questo brano, che è il famosissimo e bellissimo Moon Age Daydream, tratto dal disco del 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, abbiamo sentito che cosa significa fare un concept album. Famosissima la storia di questo disco, che narra di un mondo sull'orlo dell'apocalisse in cui l'ultimo eroe è un ragazzo divenuto rockstar grazie a un aiuto alieno, ed è uno dei maggiori successi di David Bowie aka Ziggy Stardust, cioè il soprannome che si era trovato in quegli anni lì. Questo è il disco che contiene Suffragette City e altri brani di successo, Rock and Roll Suicide, Ziggy Stardust e Starman, tanto per capirci. Però è un disco che rappresenta bene l'ideale compositivo dietro la voglia di fare un concept album. Siamo in piena epoca glam rock e quindi spesso si producevano dischi del genere. Avete sentito gli strumenti, l'orchestralità, ma anche la struttura, la forma canzone, anche il cantato di Bowie, che rimane un esempio meraviglioso, ovviamente, sia delle sue capacità artistiche e vocali, ma anche delle sue capacità realizzative e produttive. Ebbene, questo è un disco che è fatto proprio per quel mondo lì. Lo stesso Bowie, in un'intervista, in più interviste in realtà, dice che Ziggy è praticamente l'emblema della rockstar, un cantante rock di plastica che con la sua ascesa, la sua caduta, ripercorre idealmente la parabola della celebrità, dietro la quale però si nascondono anche l'insicurezza e la fragilità dell'artista. E sono le sue stesse parole a dirci che questo disco in realtà lui lo aveva pensato come un'opera concepita per il teatro. Voleva proprio scrivere un musical e, come avete sentito, in questo disco ce lo ha fatto capire bene. Questo era il tentativo di quegli anni, molte band ci riuscivano a pieno, tanto che le loro opere poi verranno sempre ricordate da qui all'eternità, anche ai giorni d'oggi, non solo come dischi ma anche addirittura come film.

E chi fra gli appassionati di musica non conosce Tommy, che era il protagonista, nonché il titolo di questo disco, per la precisione il quarto album in studio degli Who, pubblicato nel 1969. E dicevo, chi non conosce questo protagonista, questo ragazzo che è il centro focale di questo disco, che a tutti gli effetti è un'opera rock. Gli Who erano molto affezionati a questo genere di produzione, tanto che ne fecero anche un'altra che si chiama Quadrophenia, ma io ho voluto mettere questo brano super famoso che era Pinball Wizard, perché è una cosa che è entrata un po' nell'immaginario collettivo. È un'opera rock basato sulla storia di questo ragazzo che è nato alla fine della Prima Guerra Mondiale e che diviene sordo, cieco e muto. Ed è l'episodio che determina questa situazione, questo handicap, è l'omicidio da parte del padre, che era un aviatore britannico creduto morto e invece tornato tardivamente dal fronte, da parte dell'amante della madre. E quindi questo ragazzo appunto accusa il colpo da un punto di vista proprio psicologico e diventa sordo, cieco e muto. Ma questa cosa non gli impedirà di amare la vita e di però diventare anche un grandissimo giocatore di flipper, appunto il mago del pinball, ovvero sia il mago del flipper. E chiaramente questo è un po' la storia di questo disco che tutti conoscono, così come tutti ovviamente conoscono il film che è stato tratto da Tommy, che si chiama appunto Tommy, nel 1975, diretto da Ken Russell, e viene ricordato ovviamente per le partecipazioni assurde di attori famosi e anche di artisti famosi in questo film: Jack Nicholson, Elton John, Tina Turner, Eric Clapton e Robert Powell. E comunque una cosa che è destinata a diventare imperitura, a diventare immortale, e a me queste cose piacciono tantissimo, perché sì, è vero che si parla di cose trite e ritrite che tutti conoscono. Mentre parlo sicuramente vi ricorderete la scena di Tommy che gioca a flipper e lo fa impazzire, lo fa bruciare, lo fa esplodere, però queste cose sono passate alla storia, non c'è niente da fare, è una cosa che va ricordata sempre e comunque, anche se fa parte di un'era geologica ovviamente da un punto di vista musicale piuttosto datata, piuttosto vecchia e onestamente anche piuttosto superata. Ma bisogna sempre legarcisi, un po' come la coperta di Linus, è una cosa che fa parte di te. E sicuramente nel tentativo di Radio Parsec di affacciarsi a una comunità che non è fatta solo di riccardoni, non è fatta solo di amatori, non è fatta solo di intenditori, ma speriamo tutti che questa comunità sia fatta anche di persone curiose, più giovani e volenterose di apprendere qualcosa, magari mentre si lava i piatti o mentre si sta in ufficio, ecco che Lello Splendor c'ha questa velleità, quella di allargare un po' la platea e di parlare così splendidamente, liberamente, anche di cose che si conoscono già, sicuramente come questa.

Amici, non lo dite forte, anzi, non lo dite a nessuno. Vi faccio una confidenza qui, proprio sulle frequenze di Radio Parsec. Però, mi raccomando, tenetelo per voi. Io amo i Genesis. Soprattutto non lo dite a mia moglie, perché sennò quando vado a casa non mi fa entrare. Ma io ho adorato questo gruppo perché per tanti motivi che adesso non vi sto a dire, però ha significato moltissimo. E io, parlando di concept, non potevo non mettere un brano dei Genesis. Certo, ho messo una delle cose più riuscite secondo me da questo gruppo, che era The Lamb Lies Down on Broadway, l'ultimo disco con Peter Gabriel alla voce e la loro prima e unica opera rock, perché di questo stiamo parlando in questa puntata. E abbiamo sentito The Carpet Crawlers, che a mio modestissimo avviso è il momento più alto di questo bel concept album. Questi 5 minuti in cui le tastiere di Tony Banks danno al brano un sottofondo onirico, una melodia continua che ti fa entrare perfettamente nella storia di questa canzone, che vede il protagonista Rael in un corridoio rosso ocra fatto di una calda e soffice lana d'agnello. L'agnello è il lamb che troviamo sia nel titolo del disco, ma anche in tutta la composizione dell'opera. E l'agnello vuol dire innocenza, candore, è il simbolo di qualcuno che sta passando una fase necessaria a cancellare le colpe. Infatti Rael è in questo mondo sotterraneo per conoscere le sue paure e scontare in qualche modo la sua pena. Molti hanno visto in Rael addirittura un alter ego di Peter Gabriel. Sostanzialmente ce lo ha anche detto lui, perché in questo disco Gabriel fa un racconto che non è altro che un artificio per dare forma a temi che riguardano la sua stessa interiorità, le sue stesse paure, il rapporto con il sesso o anche con la morte, perché questo disco racconta la storia di Rael che si ritrova nella New York del 1974. È un giovane portoricano che è fuoriuscito da un riformatorio, sbuca da un sottopassaggio pedonale di Manhattan, sul cui muro ha appena lasciato la propria tag, la propria firma con la vernice spray, e attraversando Broadway comincia una serie di avventure, di peripezie fra agnelli sdraiati, srotolatori di tappeti, come abbiamo sentito in questo brano, e viene trasportato in un'altra dimensione. Non vi sto a raccontare ovviamente tutta la storia del disco, che è piuttosto complessa, ma mi piaceva, ecco, condividere con voi che ormai siete parte di me. Vi mando questi cuoricini così con gli occhi sbrilluccicanti per avervi fatto questa confessione di amante o di amatore, forse è il caso di dire, dei Genesis. Questa cosa, questa confessione, questa smanceria mi permette di passare allegramente e senza indugi al capolavoro

Il sole è relativamente lo stesso, ma tu sei più vecchio, con il fiato corto e un giorno più vicino alla morte. Ogni anno si sta accorciando e non sembra mai di trovare il tempo, i piani che non portano a nulla o mezza pagina scarabocchiata. Aggrapparsi alla quiete della disperazione è il metodo inglese. Il tempo è andato, la canzone è finita, ho pensato che avrei qualcosa di più da dire. Questo è una parte del testo di questa canzone, Time, che ho preso da forse il disco che tutti conoscono come ovviamente il maggior successo dei Pink Floyd, ma anche e soprattutto come uno dei dischi più importanti della storia della musica e uno dei concept album più importanti della musica. Stiamo parlando ovviamente di The Dark Side of the Moon, che è l'ottavo album in studio del gruppo britannico, che è stato pubblicato il 1° marzo del 1973. E volevo chiudere un po' questa prima parte di Lello Splendor. Tranquilli, ce ne sono due, non ce ne sono tre, quindi ce n'è una prima e c'è una seconda. Dicevo, volevo chiudere questa prima parte della puntata dedicata ai concept album con quello che si ricorda maggiormente, si ricorda con più piacere, perché in ogni caso questo disco, che pur rappresentando una sperimentazione musicale dei Pink Floyd dopo Syd Barrett, e quindi anche qui la critica si divide, gli amatori si dividono, gli appassionati si dividono fra tutta la produzione barrettiana e poi tutta la produzione post-barrettiana con i testi di Roger Waters praticamente, bisogna dire che comunque questo disco è un disco fondamentale e un disco fenomenale da un punto di vista di produzione musicale, di produzione di testi e di arrangiamenti e di strumentazione, ma anche e soprattutto per le tematiche che vengono affrontate nel concept album, dove troviamo il conflitto interiore, il rapporto con il denaro, il trascorrere del tempo, la morte, il rapporto conflittuale con l'altro da sé e con soprattutto l'alienazione mentale, ultimo concetto ispirato dal crollo psichico che aveva sofferto Syd Barrett, che era il membro fondatore, principale compositore e paroliere del gruppo fino alla sua dipartita nel 1968. Che dire di più? Non c'è nulla da dire quando si sente un pezzo del genere, quando si ascolta un disco del genere, si sta lì, si sente, si gusta dalla prima all'ultima nota e poi si ragiona su tutto quello di cui uno è capace. Bene, abbiamo chiuso, dicevamo, questa prima parte con i capisaldi, a mio modesto avviso, di questo genere di produzione musicale. Abbiamo sentito Beatles, ma anche Genesis, David Bowie e per finire abbiamo sentito i Pink Floyd. Ora passiamo ad una seconda parte in cui cominciamo con qualcosa di più scanzonato e poi dopo vedremo come anche altri generi e altri artisti si sono cimentati e si cimentano tuttora con questo genere di con questo modo di produrre i propri dischi. Noi cominciamo da uno che se la prendeva molto a ridere, ma in realtà ci sapeva fare, ed era Frank Zappa.

E rieccoci in studio, siete sempre su Radio Parsec e siete sempre all'ascolto della nuova puntata di Lello Splendor che parla dei concept album. E dopo una prima parte della puntata dove abbiamo sentito i miti, e in questa seconda parte proveremo un po' ad allentare l'attenzione a parlare di artisti un po' più poliedrici e un po' più attuali e moderni. Per allentare un po' la tensione non potevamo non mettere un qualcosa di quel mattacchione di Frank Zappa e abbiamo sentito Stick It Out, tratto dal disco Joe's Garage, atto primo, secondo e terzo, che è un triplo album di Frank Zappa ed è il suo decimo lavoro solista, pubblicato nel 1979. È un'opera divisa in tre atti, tre vinili che originariamente la costituivano, non furono in realtà pubblicati insieme perché Frank Zappa voleva evitare di mettere sul mercato un album triplo che era un po' difficile da vendere, e quindi venne fatto prima uscire un LP singolo che era l'atto 1 e poi un album doppio che era l'atto 2 e l'atto 3. In sostanza, però, preso nel suo insieme, questo disco è un vero e proprio concept album il cui filo conduttore è affidato alla narrazione del Central Scrutinizer, che è una sorta di grande fratello che introduce le avventure e le disavventure del protagonista. Protagonista Joe, che partendo dal ricordo del garage in cui suonava con la sua band di amici, finisce per perdere la propria spensieratezza incontrando nuove religiosità, e qui si fa riferimento, anche se non diretto ma comunque piuttosto comprensibile, a Scientology, e addirittura si imbatte in un sesso virtuale e si ritrova in una nazione in cui è proibita ogni forma di musica. E quindi è una storia molto particolare, molto, molto ironica, com'è nel pieno stile di Frank Zappa, e lo abbiamo sentito in questa canzone, dove chiaramente avete sentito Frank Zappa canta in tedesco, perché nel contesto di tutta quanta l'opera il protagonista Joe impara il tedesco, e in questa canzone si traveste da casalinga e va in un locale dove addirittura gli elettrodomestici prendono vita. Pensate un po'. Sempre a proposito di un po' approcci scanzonati ma comunque sempre inerenti al tema di cui si parla in questa puntata, adesso è il momento di sentire i Flaming Lips.

Ed ecco che in questa narrazione si inseriscono anche i Flaming Lips, a dimostrazione che non bisogna chiamarsi The Who, non bisogna chiamarsi Genesis o Pink Floyd per affrontare anche una produzione di ampio respiro e quello che viene chiamato tecnicamente un concept album, perché i Flaming Lips sono tutto meno che dinosauri del rock, sono tutto meno che tradizionalisti, sono tutto meno che classici. Anzi, la band americana cappeggiata da Wayne Coyne è famosa per essere poliedrica, per essere alternativa, per essere anche indie nel modo di concepire la produzione musicale e nel modo di concepire il successo, ma soprattutto è una band che si ricorda per il suo stile variegato. Si passa, come avete sentito, dall'indie rock, ma anche allo space rock, alla psichedelia e anche dal vivo. E soprattutto dal vivo i Flaming Lips sono un gruppo che fa parlare di sé per i palloncini colorati sul palco, per le maschere con cui si vestono durante l'esibizione. Io li ho visti al Velvet tanti anni fa e mi ricordo personaggi sul palco che non suonavano, ma semplicemente erano travestiti da coniglietti rosa, piuttosto evocativi. Ebbene sì, in questo Are You a Hypnotist, tratto dal loro disco Yoshimi Battles the Pink Robots, la band si esprime attraverso la loro musica, passando attraverso le avventure di questa Yoshimi che combatte i robot, guarda caso, rosa. Ma dopo l'11 settembre, questo è un disco che parla di emozioni artificiali, di pacifismo, di mortalità, e quindi ecco che anche un gruppo come Flaming Lips riesce a districare, a dipanare una storia nel corso delle tracce che compongono il loro disco in questo caso. Ma quello che più mi ha stupito e quello che più non conoscevo durante la stesura di questa puntatina sempre splendida che io faccio esclusivamente per voi ascoltatori, ho scoperto che anche gruppi che io non pensavo potessero aver sperimentato questa particolarità del concept album, ebbene sì, ci sono anche i Roots.

Non ve l'aspettavate, non ve l'aspettavate, dite la verità. In realtà Lello Splendor è anche un programma che è capace di sorprendere. Sorprendere addirittura me stesso, perché conosco i Roots, li conosco bene, mi piacciono molto, perché comunque è un hip hop che ha basi raffinate, non ci sono i bling bling, non ci sono cose esagerate di quel mondo, ma sono un gruppo piuttosto rigoroso, autentico, basato sulla tradizione del soul, del funky, ed è un hip hop accompagnato da basso, chitarra e batteria, anche con una performance vocale piuttosto significativa. Ma io, che conosco questa canzone che era Cool On e che conosco questo disco che è Undone del 2011, uscito per Def Jam, io non lo sapevo che dietro c'era una storia, e invece sì, mi sono accorto, ed è questo il bello di fare un programma musicale, parlare di quello che ti piace e sperare che quanta più gente possibile ti ascolti e apprezzi quello che stai dicendo. E il bello è questo, perché vieni a scoprire quello che non sai. E cos'è che non sapevo? Che questo disco praticamente racconta la vita di Redford Stephens, che è un giovane proveniente dal ghetto e che di fronte ai bivi della vita e della lotta alla sopravvivenza sceglie la via del crimine, che ovviamente lo condurrà ad una morte prematura. Ecco. Di questo parla questo disco. Io ho tratto questo pezzo che secondo me è molto figo ed è molto rappresentativo del sapere artistico di Questlove e dei Roots. Ora andiamo avanti, non ci spostiamo granché come genere, ma è un'altra cosa che più o meno arriva sempre da quelle parti lì.

Bene, bene, rieccoci qua. Mi è piaciuto molto questo brano perché intanto mi ha ricordato, e penso anche a molti di voi, quanti anni è che non sentivate quel biatch che ci riporta immediatamente a noi che abbiamo una certa età, alle peripezie di Radio DJ, di Albertino e tutta la ballotta che avevano campionato quel bitch stirato fino all'inverosimile, che diventava biatch nel dialetto e nello slang dell'hip hop e del rap, e lo mettevano a ogni piè sospinto, e mi faceva piuttosto sorridere, come mi ha fatto sorridere adesso che l'ho risentito in questo brano di Kendrick Lamar che si chiamava Backseat Freestyle. Kendrick Lamar non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che è considerato il re dell'hip hop addirittura. Non lo dico io, lo dice qualcuno, lo scrive qualcuno, quindi ve lo riporto così.

nei meandri così delle, dei ricordi. Aspetta che arriva, perché abbiate pazienza amici, tanto non fuggite, siamo quasi alla fine, quindi ormai dovete rimanere con me. Questo disco è Good Kid M.A.A.D. City, è il secondo, come dicevo, album di Kendrick Lamar, pubblicato nel 2012, e anche questo ha una storia, perché al di là delle esagerazioni tipiche di questo modo compositivo, di questo slang, avrete sicuramente sentito Kendrick che ci dice che è un super dotato, così può metterla in quel posto al mondo intero per 72 ore di fila, quindi con una durata niente male. Questo disco parla dell'esperienza adolescenziale di Lamar, proprio vissute in strada nel difficile ambiente delle gang della sua città natale, che ovviamente è Compton, che è stata teatro e scenario di moltissime narrazioni piuttosto efficaci delle difficoltà, ma anche delle aspettative e delle possibilità che si possono avere in città particolarmente difficili dell'America che conosciamo attraverso questo genere musicale e questi artisti che ce la raccontano. Siamo arrivati quasi in chiusura, adesso come avete sentito abbiamo cambiato particolarmente il registro, siamo passati dai miti, dai classici, a artisti che invece ci propongono altri generi e altri modi di comporre, di fare musica, ma stiamo parlando sempre di concept album. Adesso un'altra virata la facciamo per dare anche un po' di eleganza, un po' di poesia e un po' di lirica alla mia proposta musicale di questa scaletta. Ci sentiamo Anthony and the Johnsons.

E questa era la voce meravigliosa della cantante britannica Anoni, che è il nuovo titolo che si è dato Anthony and the Johnsons. Noi i più forse lo conoscono meglio così. E questo timbro vocale bellissimo e tenorile di cui è dotato e che ci regala nei suoi dischi, apprezzati da tutti. Diamanda Galas dice che in quella voce meravigliosa ci sono tutte le emozioni del pianeta, e non ha tutti i torti, perché comunque questa è una voce che sa emozionare, bisogna ammetterlo. Questo è un brano che si chiama Hope There's Someone, tratto dal secondo disco di Anoni and the Johnsons, ovvero sia I'm a Bird Now, ed è un disco anche questo che si può annoverare fra i concept, perché chiaramente non è che serva una storia, una regia, un film, un musical per parlare, oppure 3-4 dischi insieme per parlare di concept album, ma possono bastare anche delle tematiche o dei personaggi di riferimento, come in questo caso, perché I Am a Bird Now parla della vita di Candy Darling, che è stata un'attrice statunitense transgender che è stata anche una celebre superstar della Factory di Andy Warhol. E quindi ecco, Anthony and the Johnsons ha pensato di proporci in questo disco la vita di questa attrice, di questa superstar, che viene anche ritratta nella copertina con un meraviglioso bianco e nero, e quindi possiamo parlare anche in questo caso di concept album, ma possiamo parlare senza ombra di dubbio, senza tante etichette, di una bellissima canzone e di una bellissima voce. Siamo in chiusura di Lello Splendor. Io adesso voglio arrivare anche all'attualità, perché come vi dicevo prima, è bello nel corso della puntata passare da generi diversi, ma anche attraverso epoche diverse, proprio per dimostrare come la musica sia un argomento di cui parlare attraverso tutte le sue fasi. Difficilmente si possono racchiudere giudizi o pregiudizi in poche parole, ma bisogna ascoltare tutto, bisogna avere la forza, il coraggio e la curiosità di sentire diversi generi musicali, non tutti, chiaramente io sono il primo a dirlo, ma io ho voluto condividere con voi quelle che sono anche le mie passioni musicali, che per certi versi sono anche piuttosto scontate, anzi sono trite e ritrite, ma come spesso amo dire, il pesce ratto può piacere o può non piacere. A me personalmente il pesce ratto piace tantissimo, e quindi io ho voluto condividere con voi canzoni che ho amato, dischi che ho amato, gruppi che ho amato e che comunque mi hanno dato il là per parlare di un qualche cosa nel corso della puntata, e nello specifico dei concept album. Adesso chiudiamo con una cosa molto recente, anzi un artista di cui si parla tantissimo in questi ultimi tempi, ha ragione, perché comunque è una bravissima artista, una bellissima voce, e anche per riderci su, perché ovviamente ha fatto notizia la sdolorata di panza di Rosalia. Questa è l'artista che, di cui sto parlando in chiusura di puntata, la sdolorata di panza con cui ha dovuto, a causa della quale ha dovuto interrompere un suo concerto, che ovviamente ha fatto il giro dei social ed è diventato un meme. Stiamo parlando, dicevo, di Rosalia, la cantautrice spagnola che è salita agli onori della cronaca con le sue canzoni, le sue esibizioni, il suo modo di cantare, ma anche con le sue collaborazioni che sono notevoli. E noi adesso, prima dei saluti o durante i saluti o contestualmente ai saluti che si fanno in chiusura di puntata, io vi propongo un bel pezzo che si chiama Divine Eyes, tratto da Lux, che è un disco del 2025. Ed è un disco che io ho citato nel novero dei concept album, perché comunque è
un disco che sviluppa nel corso delle tracce un progetto sul misticismo femminile, sulla spiritualità e sulla trascendenza, costruito molto bene con un supporto orchestrale e, ma anche, come dicevo prima, grazie all'ausilio di collaborazioni preziose con produttori e musicisti che vanno da Pharrell Williams ma anche a ospitate vere e proprie come Bjork, Carminio e altri artisti importanti. Io vi lascio adesso con Divine Eyes di Rosalia. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, spero di avervi detto cose interessanti, divertenti e comunque spero di aver passato insieme a voi un'oretta e mezza piuttosto piacevole parlando di musica. Noi ci sentiamo la prossima volta sempre qui su Radio Parsec e sempre qui su Lello Splendor. Ciao a tutti!

Benvenuti a Ritmo, benvenuti a Radio Parsec. Questo è Ritmo, rock in tempi molto scuri, ma molto scuri. E ho detto più volte, ma forse non qui, che il rock come forma musicale, come modo di esprimere un disagio, come modo di esprimere una forma di esibizionismo, come semplicemente una forma di espressione e basta, è tipicamente della gioventù anglosassone. Naturalmente i dischi migliori di questo genere musicale, non a caso, vengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Detto questo, la puntata presente è invece dedicata a tutto quello, cioè un po' di quello che non è né inglese né americano. Trattasi di brani fondamentali, trattasi di brani assolutamente, come dico io sempre, meravigliosamente inutili. Trattasi di brani, quindi ho spaziato un po' qua e un po' là, sono semplicemente c'è molta Europa, c'è anche un pizzico di Italia e sentiamo tutto quello che mi ha colpito in questi anni che non è riportabile al dominio anglosassone del rock. E partiamo dal Belgio, la risposta europea forse ai Rage Against the Machine, non lo so, ma decidete voi. Salt and Soda, Deuce.

si ballasse ancora. Invece non si può ballare, c'è un divieto totale assoluto. Questa cosa si ballava parecchio ai vei vecchi tempi. E ho creato subito un mostro di ritmo al di là del titolo della trasmissione, perché questi erano veramente formidabili quando suonavano questo pezzo, e quindi devo subito abbassarlo, e lo abbasso con i due che hanno coinventato i Kraftwerk, poi hanno inventato il post-rock 40 anni prima del post-rock, poi hanno inventato il post-punk 7-8 anni prima del post-punk. Noi Schnee.

0: Erano noi, siamo andati subito in Belgio e in Germania in questa puntata tutta dedicata ai non anglosassoni. Vi dicevo che ci sarebbe stato un pizzico di Italia. Voi tutti tifosi maledetti aspettate i CCCP, ma invece io vado su una cosa un po' più recente. Riccardo Sinigallia, Backliner.
1: A volte è un partigiano

L'uomo che diede la voce al ritornello di quelli che ben pensano, l'uomo che collaborò al disco di maggior successo di Tiro Mancino, l'uomo che da solo è meglio e fa delle cose strepitose tipo questa che avete appena ascoltato. E adesso un po' invece di finalmente un po' di pop assolutamente insignificante, che non fa bene, non fa male a nessuno, ma in compenso meraviglioso, Elephants Stereo.

Leggeri leggeri da Nantes, i fratelli Elephants, come si chiamavano questi due francesi. La canzone era Stereo e ora preparatevi, perché dal leggero leggero al super concettuale, le basi dell'indie pop rock degli anni 80-90, tutti i decenni che volete, era il 73 e questi Faust fecero il loro disco, secondo me, migliore, il quarto, da cui adesso vi propongo addirittura una doppietta, The Sad Skinhead, che già il titolo niente male nel 73, e Gigi Smile.

i vertici del krautrock tedesco, i Faust, in versione, come ve li ho proposti io, kraut pop, forse kraut acustico, forse kraut quello che vi pare, comunque sicuramente un disco fondamentale per chi voglia capire cosa c'era prima del punk, del post-punk e affini. Si tratta di un disco, ripeto, del 1973. Ed ecco, invece, cambiamo completamente scena, andiamo a un cantautore di altezza, come dice Scaruffi, tutt'altro che ragguardevole, però lui si fa chiamare The Tallest Man on Earth, Burden of Tomorrow.

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata dedicata assolutamente a tutto ciò che non è anglosassone ma che è molto molto bello. Questo era un cantautore svedese molto dylanista, nel senso che è tifoso di Bob Dylan, ovviamente lo si sente, ma con una sua voce caratteristica e delle abilità assolutamente particolari che ho avuto modo di testare anche dal vivo. E adesso ci voleva un pezzo super super cool, e quindi perché mi andava a me, e quindi torniamo in Germania, la Lipuna con l'ausilio di Bomb the Bass, Clear Cut.

Erano Hilal y Puna, come dicevo, un pezzo super cool. Qui siamo io e alcuni esseri, strani figuri che si aggirano qui, e naturalmente scuotiamo la testa ogni volta che riparte il pezzo ritmato, perché è una roba incredibile. Hilal y Puna dalla Germania e ora un'altra sciocchezzuola francese che andava qualche anno fa, più di qualche anno fa, parecchi anni fa. Loro si chiamavano Tahiti 80 e questa è Heartbeat.

Come dicevo, sciocchezzuola francese dei Tahiti 80 che ebbero un paio di, andarono vagamente di moda anche da noi per un paio di dischi e poi scomparvero nel nulla naturalmente, come da noi andarono per parecchio e forse non sono scomparsi proprio nel nulla i Kings of Convenience, che invece vengono dalla Norvegia e hanno il loro primo album fu un po' una sensazione di quando uscì e rifecero quelle canzoni in diverse versioni. Qui ce ne ascoltiamo una, Toxic Girl, tratta dal loro Versus.

Joe, per un gruppo che è una band che ha fatto un po' di tutto in vita sua, si è poi dedicata nella seconda fase della sua carriera più alla dance che a un certo tipo di dance alternativa piuttosto che al pop rock. All'inizio però erano decisamente più rock, e qui ce li ascoltiamo con Conversation Intercom, i Soul Walks.

0: a whispering man sound as if he cries.
1: Altra coppia di fratelli, stavolta dal Belgio, erano i Soul Walks. Questa è Ritmo, puntata dedicata a tutto ciò che di quelle cose che piacciono a me, che non sono però tanto, una volta tanto, tanto veramente tanto per cambiare, non sono anglosassoni, non sono inglesi, non sono americane. E adesso il classicone è francese, il classicone viene dagli anni 60, il classicone è il cantantone francese per eccellenza, con l'attrice più bella di tutti i tempi quando era giovane, Brigitte Bardot, che partecipa a questa canzone, Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde.

Il classicone Serge Gainsbourg con la partecipazione di Brigitte Bardot in questo che è un brano assolutamente dolcissimo e strepitoso. E ora vi dicevo dei Noi, gruppo tedesco seminale a dir poco, che vi dicevo che hanno inventato, forse ho esagerato, 40 in realtà, una trentina d'anni prima, quello che poi sarebbe stato chiamato post-rock. Ce ne siamo sentiti all'inizio della trasmissione un brano abbastanza esplicativo, e dicevo che con qualche anno di anticipo hanno inventato il post-punk. Non ci credete? E allora vi faccio ascoltare anche un altro pezzo dei Noi, che è Super!

Bello inventare il post-punk prima del punk, i Noi ci sono riusciti perfettamente e il modo di cantare, il modo di suonare, il modo di fare musica alternativa è stato copiato per anni e anni e anni e anni a venire. E adesso, in conclusione, e intanto vi saluta Michele per questa puntata di Ritmo e una piccola concessione per i tifosi italiani del gruppo italiano rock, punk rock, post-punk rock migliore di tutti i tempi, CCP, Live in Punk Off, ciao a tutti!

0: Attenzione, il programma che sta per andare in onda è realizzato da stuntman professionisti, caratterizzati da una percezione del pericolo sensibilmente diversa dal comune, nonché dallo sprezzo delle più elementari norme di sicurezza. Non tentate di ripetere a casa quello che sentirete.
1: Eccoci qua! Prima domanda. Qual è il prezzo di un chilogrammo di bicarbonato di sodio?
2: 60 euro!
3: 70! No.
1: Ancora 90. Una! Qual è il prezzo di questo succhia clitoridi che ho personalmente provato?
3: 200 euro!
1: Gira la ruota!
4: 104!
1: Gira! 100!
5: Benvenute e benvenuti alla nuovissima puntata di Champion Sound. Questa che numero è? La 19?
6: 19. Adesso prendo l'abaco e controllo.
5: Vabbè, oramai qua non riusciamo più a tenere il passo dei numeri.
6: Io sicuro no.
5: Va bene, allora partiamo subito come al solito. Sassatona newyorkese, vai con la sigla. Stasera un grande classico, non l'avevamo mai messo. Lo dovevamo fare Run-DMC, quindi Run-DMC e Jam Master Jay.
6: Rest in peace.
5: Beats to the Rhyme, una sassata clamorosa, butta su immediatamente. Yo!

0: one hour word from the king.
1: Yo, mamma mia.
2: Questo è un bel salto indietro, però.
1: Un bel salto indietro, ma sempre bellissimo. Randy and Sia sono stati veramente i capi.
2: Per un periodo dominanti proprio.
1: Dominanti, 85-86 sono stati gli anni loro. Sì. In assoluto.
2: Direi anche 83. Sì, però, primissimi, no?
1: Sì, sì, però dopo King of Rock e Racing Hell, cioè, ciao proprio. Cioè, sono stati comunque lo spartiacque fra un tipo di rap e una, quella che poi è diventata la Golden Age. Loro sono stati gli apripista.
2: Def Jam, no?
1: Il fratello.
2: Russell Simmons, no?
1: Esatto. Il fratellone grande, mi compro la Def Jam.
2: Faccia tagliata, no? Un bel furbacchione. Russell Simmons, comunque, la storia proprio, no?
1: La voglia.
2: Produzione anche dell'impresa. Nella produzione discografica di rap, no? Fondamentalmente prima dei Def Jam si mettevano tutti a zerbino.
1: Certo, no, ma tanto del cappello a lui, a Rick Rubin.
2: Assolutamente.
1: Ma a proposito di produzioni, questo è uno dei primi pezzi che campiona il
2: Mardi
1: nostro
2: Gras, no?
1: No, questo è Nautilus.
2: Nautilus, sì, è Bob James, l'autore è quello, il pezzo.
1: Sì, sì. Comunque, massimo rispetto, loro sono stati veramente i capi, sono stati il primo gruppo hip hop in tutto, a vincere un disco di platino, a vincere un disco d'oro, a essere nominato ai Grammy, a essere trasmessi su MTV con un video. Cioè,
2: logo inconfondibile.
1: Cioè, quando hanno fatto My Adidas, l'Adidas è schizzata.
2: Ha cominciato a vendere le scarpe per la vita. No, prima ce l'ha solo i calciatori. Va bene, passiamo alla rubrica successiva. Andrea, che dici? Questa è quella nuova.
1: Abbiamo inaugurato la settimana scorsa.
2: Ci piace molto noi. La rubrica cinematografica, anche qua vai con la sigla.
1: Vai col siglone.
2: Chi ci abbiamo stasera?
1: Stasera ci abbiamo Action Bronson, un nostro caro amico. Anzi, questa è la terza collaborazione fra Action Bronson e Mark Ronson, che comunque suona anche bene, no? Come coppia potrebbe essere un po' un Lille Greg.
2: Trattiamo del cinema, che c'è pure Charles Bronson nei panni del giustiziere.
1: Esatto, comunque stavo vedendo che effettivamente, per paradosso, la maggior per pura casualità, la maggior parte dei pezzi scelti comunque fanno parte o di colonne sonore o comunque sono pezzi che citano film. È strana sta cosa.
2: Sempre rap cinematografico.
1: Ma
2: no?
1: sì, a voglia.
2: Questo film, in pratica qual è il film?
1: Il film è Suicide Squad.
2: Okay,
1: adesso non stiamo a parlare di Ben-Hur o del Padrino, ecco.
2: No.
1: Se ve volete vedere la cazzatona con i minicar, con le moglie delle minicar, come dice su Boris.
2: Sì.
1: Io comunque mi sono divertito, devo dire la verità. A me comunque un po' le cazzatone ogni tanto.
2: Ci sta. L'intrattenimento è fondamentale.
1: E questo comunque, adesso, a parte le sciocchezze sul film, che poi ognuno se lo guarda o meno, questa era appunto, diciamo, che era stata la terza collaborazione fra Action Bronson e Mark Ronson con Dan Averbach, che è dei Black Ace, che è un gruppo rock dell'Ohio, no?
2: Sì.
1: E questo qui è una questo pezzo è una reinterpretazione di un brano dell'86 che si chiamava The Rain di Orange Juice Jones. Butta su.
2: Yo!

0: già.
1: E sei su Champion Sound, questa è RadioParsec.com.
0: Temi scottanti
1: in ballo,
0: messi in musica. Questa comunque era una storia tosta, comunque ascoltatevi, sì, il testo, che era comunque molto figo. Adesso non ne parleremo perché sennò il tempo stringe.
1: Sì.
0: Vai, adesso ci abbiamo.
1: Passiamo, sì, alla rubrica successiva.
0: Che è quella che piace.
1: Quella che piace, ah, ok, questa è la solita. Solleviamo un polverone, sempre, sempre nel reparto alcolici.
0: Reparto alcolici.
1: Ci piace festeggiare. Poi siamo addirittura per la 20ª puntata, quindi abbiamo già cominciato a stappare da una settimana. Il pezzo stasera chiaramente si chiama Shots, che tradotto vorrebbe dire un cicchetto, anzi dei cicchetti. E il gruppo è tosto, non l'ho scoperto subito, è del 2016, è una cosa più recente che ho trovato, però il produttore per me è un capo assoluto,
0: Salam Remi, ti piace,
1: tostissimo, qualche produzione del Salam Remi proprio è un picco
0: tanta
1: assoluto,
0: roba, tanta roba.
1: I rapper sono tosti, comunque c'è Joel Ortiz che è veramente un gioiellino del rap in Spanglish, America Latina.
0: Certo. Lei come si chiama? Bodega Bums?
1: Lei è Nitty Scott, Bodega Bams è il socio di Joel Ortiz, è tosto, lui Joel per me il massimo l'ha dato in Slaughterhouse e anche in quell'ospitata famosa da Fan Master Flex, una delle solite che ogni tanto poi magari tireremo fuori. Il pezzo in questione è tosto, Salam Remi comunque per me è una garanzia, dopo dicevamo dei picchi come, che ne so, Fujilà, Medio Look, quelli sono assoluti e non è sempre domenica, però per me qua il pezzo suona tostissimo, c'è cioè, quello Spanglish tosto, una bevuta di qua, una bevuta di là, comincia con la Sambuca italiana.
0: Sì, sì, poi con tequila, no? Infatti.
1: Dovrò vedere se l'ha usato prima lui o sempre Action Bronson, quello con Party Supplies, che anche loro hanno fatto un bel flip. Jacopetti,
0: butta su

0: Yo yo yo.
1: Tosta sta roba.
0: Tequila.
1: Va bene. Spero che l'abbiate approfittato per
0: Cicchetto.
1: Cicchetto anche un paio.
0: Una corona, adesso andiamo verso l'estate, una corona col limone, tanta roba.
1: Ma sì,
0: in tre sorsi e passa la paura.
1: Sì, sì, mi raccomando, bevetela in fretta.
0: Esatto, noi facciamo pubblicità gratuite, ragazzi.
1: Sempre, ma non a quella marca là.
0: Ma non quella marca là. Tovo Osso, non avrai il mio scalpo.
1: Bene. Allora, prossima rubrica, dove andiamo? Nella contaminazione.
0: Nella contaminazione.
1: Bene.
0: Già che ci studiamo una sigletta su contaminazione. Prenderei qualche film di fantascienza.
1: Qualcosa alla X-Files, però quello ci volevo fare l'intro. Uno di questi di.
0: Vabbè.
1: Chi ci abbiamo stasera con la contaminazione?
0: Allora, stasera ci abbiamo Suz.
1: Ok.
0: Con Cat Master Cart.
1: Suz, che... nome d'arte di?
0: Susanna, che era la. Qualcuno se la ricorda, io me la ricordavo addirittura come corista di Paparichi.
1: Ok, io me la ricordo in qualche produzione di Deda, mi sbaglio?
0: No, lei ha collaborato, di questo pezzo che metteremo questa sera esiste un remix di Deda,
1: okay,
0: fatto da ai tempi Kazuma comunque.
1: Kazuma, sì,
0: esatto.
1: Kazuma.
0: E questa collaborazione era veramente molto prestigiosa, il pezzo è molto bello, lei secondo me è veramente potente. Mastercard lo conosciamo un po' tutti come produttore, tanta roba. Lui è il duo con Cool Kid e Diesel Tracker, quindi tanta roba. E poi ha fatto mille produzioni anche da Beastie Boys, Dilated People, insomma, ecco. Quindi una signora produzione con un'interpretazione molto figa di questo pezzo è del 2013 dal disco One Is the Crowd e il pezzo si chiama Distant Skies, Don't Say a Word. Butta su.
1: Yo!

0: pezzo e volevo fare un props e un saluto agli amici di Undervilla che mi avevano fatto il video Gatto Polato e Uzi.
1: Ok,
0: rispetto a Bologna, bellissimo.
1: Bene, bene, allora come proseguiamo?
0: Regge Mergiacchetto.
1: Questa è la rubrica delle post track, Regge Mergiacchetto stasera è.
0: Però stasera si trasformerà, questo è un segno.
1: Sì, sì, questo è il seme
0: della discordia.
1: Della
0: pomo.
1: Discordia, infatti è un bel titolo per
0: il pomo della discordia.
1: Le prossime rubriche che verranno, se verrà la prossima stagione di Champions League, già ci stiamo preparando, qua ci stiamo espandendo in una maniera totale.
0: Trasversale.
1: E andremo a parlare del dissing, che nel rap è una cosa molto importante.
0: È molto frequente.
1: Il seme della discordia è veramente principale. Quando si parla di questo pezzo, chi ascolta il rap lo sa più o meno cosa c'è dietro. Adesso ve lo spieghiamo veloce. Il pezzo è 4-3-2-1 for truth. 4-3-2-1, qui sto contando avanti, pensi indietro, dell'El Cool J.
0: Con 100 persone.
1: 100 persone, featuring con i soliti Matt Redman, DMX, al tempo nel Prime. Ma
0: boia.
1: Insospettabile Master P, dalla No Limit, Cash Money.
0: Sì, l'anello debole.
1: Vabbè, no, non è proprio... sì, insomma, diciamo che non è proprio il miglior liricista di sempre, però ci poteva stare.
0: E poi
1: Cannibus. Cannibus al tempo era al top, stava per uscire, era conosciuto come un gran freestyler. Che ha fatto? E lei il Cool J, che ve l'abbiamo presentato come uno dei king di sempre,
0: ha
1: un microfono tatuato in maniera, diciamo, anche grossolana sul braccio. E Cannibus ha fatto una richiesta nella primissima strofa sul beat di Trackmaster, dicendo: mai presti sto microfono? Mi pare che c'hai un microfono sul braccio, me lo presti? E lei il Cool J gli ha detto: amico mio,
0: sta cosa non è che c'è,
1: non mi
0: è piaciuta tanto.
1: Cambia la strofa. Cannibus ha cambiato la strofa, ma non l'ha cambiata in meglio, anzi ci ha rincarato la dose su un altro tatuaggio di Cool J.
0: Sì, lui dice pure: strappo le corone dalla testa di re, con la testa è tutto. Insomma,
1: era arrivato là. E Cool J, visto che il pezzo era il suo,
0: la casa era sua,
1: ha detto: ah, sai che faccio? Riregistro un altro pezzo. E ha fatto una strofa dissing con Cannibus presente nel disco. E no, poi non è finita più, perché Cannibus ha fatto second round knockout, esatto. Bla bla bla, che andremo ad ascoltare. Ma questa sera Reggimi il Giacchetto è per entrambi, perché comunque sia Cannibus che LL Cool J si fanno una strofona,
0: grandi strofe,
1: è da ascoltare.
0: Però cioè, posso dire l'ultima cosa?
1: Prego.
0: Che mi faceva molto ridere Cool J quando dice che lui è il direttore del circo e mette a cuccia un cucciolo di tigre. sta roba comunque.
1: Ma sì, era quella schermaglia.
0: Ma
1: poi...
0: produzione non dico niente.
1: Produzione, questa è Eric Sermon. È tostissimo.
0: Comunque lui c'è sempre di mezzo. Eric Sermon ne esce sempre l'indepinto. Comunque lui è mezzo sempre alle cagnare, le risse, le bagarre.
1: Sì, vabbè, dico che anche le bagarre non è che si è mancate.
0: No,
1: visto che
0: mando a casa gente a rapinare il mio ex socio.
1: Non è proprio
0: così, dai.
1: Vabbè, dai.
0: Dai, butta su, dai, dopo sono, ci dilunghiamo nelle nostre chiacchiere.
1: Butta su.

0: nigga. Greatest of all time.
1: Yo.
2: Yo, yo, yo.
1: Tosta, The Greatest of All Time. LL Cool J ha fatto anche il disco GOAT. C'è chi dice che addirittura il termine sia suo, non lo so. Però
2: qua vabbè, un capo, dai, ragazzi.
1: Abbiamo punto. Buttato il tuo seme della discordia che crescerà.
2: Coltiveremo.
1: Sì. Prossima rubrica, io direi di andare subito con la sigla perché la conoscete tutti, è quella delle quote rosa. Vai Jacopetti. Stasera ecco. Chi abbiamo scelto? Stasera abbiamo scelto
2: una storia da raccontare.
1: Una regina con una storia da raccontare. Abbiamo scelto Lady of Rage,
2: grandissima.
1: Una delle rapper di punta della Death Row, nei anni d'oro della Death Row, quindi no? Diciamo tra il 91 e il 96.
2: Il 94 sto pezzo.
1: Sì, sì. Il pezzo è il classico, diciamo, sia Death Row che di Lady of Rage, stiamo parlando di Afro Puffs. La storiella su Lady of Rage non è tanto allegra, ve la faccio breve. Praticamente lei della Death Row era, lo sentirete, una delle rapper più toste. Quando nella Death Row Tupac ha deciso di dissare massivamente Bad Boy e nel particolare Notorious B.I.G. e Puff Daddy, ha detto qua ci devo fare una strofa a qualcuno di veramente tosto e ha chiamato Lady of Rage. Saggiamente, diciamo, dopo 30 anni Lady of Rage ha detto no, io non me la sento di mettermi in questa cosa, e alla Death Row la presero malissimo. Parlavamo prima di Anello Debole, proprio quello che è uscito fuori, che lei venne diciamo presa come l'anello debole della Death Row e la sua carriera andò in declino da quel momento, ed è brutto perché effettivamente lei era molto tosta,
2: tostissima,
1: e di quella discordia lì ne avremo fatta meno, soprattutto per quello che ha generato, perché finché rimane nelle canzoni va bene, poi
2: dopo è finito come è finito,
1: non è molto bello. Comunque andiamo ad ascoltare.

0: Eh sì, dicevamo prima delle casualità, delle circostanze, eccetera, eccetera. La cosa buffa è che questo pezzo qua, che usa un campione di Johnny Watson, è stato campionato a sua volta da Turi per un pezzo prodotto da lui e rappato da lui con featuring Primo Brown per la colonna sonora di Zorro la Vampira.
1: Ok.
0: Quindi vedi, il cinema ritorna sempre.
1: Sto pezzo me lo ricordo in c'era affezionato Caos, io l'ho sentito in più di un DJ set. Questa è sempre una bella mina.
0: Eh sì, sì.
1: Va bene, adesso vi ricordiamo di mandarci messaggi, di farci sentire la vostra voce, di lanciare intuizioni o qualsiasi cosa.
0: Sogni, premonizioni, dateci i numeri.
1: Vi facciamo sentire sia l'annuncio che vi invita a mandare dei messaggi e sia una risposta non troppo simpatica che ci è arrivata sull'ultima puntata che avevamo mandato.
0: Vi smaschereremo tutti.
1: Sì.
2: Ripetoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17-278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
3: Buonasera, sono il direttore commerciale della bevana citata alla scorsa pubblicità che per motivi legali chiameremo Tovo Vosso. Bene, la Tovo Vosso fa cultura, io di cultura ne so qualcosa, la città capitale della cultura per il 2028 e la Tovo Vosso è la capitale della cultura hip hop.
1: Ok.
3: Spero di essere stato chiaro. Chiedete permesso alla Tovo Vosso la prossima volta che mettete qualcosa, che ne parlate, adesso mandate la vostra musica di merda.
1: Va bene. Sì. È una voce conosciuta, questa. Non so se...
0: Ma ricordiamo sempre che Toro Rosso non avrà il mio scalpo.
1: Esatto, Tovo Vosso vai a fare politica da un'altra parte. Allora...
0: Vai a stappare i pinotti con le natiche, per cortesia.
1: Allora dai, andiamo avanti.
0: Andiamo.
1: Restiamo però in tema. Hai citato Zorro la Vampira, e Turi e il sempre grande Primo. Restiamo nel bel paese, no?
0: Restiamo nel bel paese.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo a Napoli.
1: Ah, bene, bene. Allora il rap è tosto, se parla di Napoli non si scherza.
0: Il rap è tosto e anche qui, per puro caso,
1: vai.
0: Il pezzo è un pezzo che comunque c'ha uno storytelling western.
1: Ok.
0: Con un intro di Trinità.
1: Molto
0: quindi,
1: bene.
0: Quindi comunque è buffo perché anche qua ritorna
1: il maestro Enzo Barboni.
0: Esatto. No.
1: No?
0: Sì, Trinità dei Barboni.
1: Dei
0: sì,
1: Barboni.
0: Sì. Sì, sì, no, vabbè. Comunque il pezzo adesso, a parte gli scherzi, è Ganja Farm Crew di
1: tosti,
0: Napoli.
1: Tosti.
0: Rob Sciamantide, Operot, DJ Uncino.
1: Tostissimo.
0: E Carlo Satana, non so come si chiamava, lo pronuncio giusto. E, loro avevano fatto questo disco nel 2013, disco fighissimo che si chiama Nui e Vui.
1: Sì, sì.
0: E c'è un video, ragazzi, che ve lo consiglio di guardare, perché il video era disegnato da un artista e writer tostissimo di Napoli che è Opium. Quindi okay. Ve lo consiglio, che è anche un prodotto da DJ Uncino, e loro avevano che salutiamo tantissimo, ciao. Ed era figo che loro hanno fatto diverse edizioni di questo disco, di CD, e quella che ad esempio io è la Winchester Edition, con appunto il disegno di Opium, che poi sono stati usati anche con il video.
1: Molto bene, molto,
0: molto bene,
1: bene, molto figa questa cosa, sempre nelle produzioni indipendenti. Ricordatevi che ci trovate sempre le
0: chicche. Loro avevano anche boicottato la SIAE, quindi tanto le cappelle.
1: Maestri, butta su Jacopino.
0: Yo. Yo.

0: Yo,
1: e sei saluto, sempre su ragazzi. Champion Yo. Sound.
0: E già lo sai.
1: Bene, bene, bene. Allora, passiamo subito alla prossima rubrica. Che questa è quella... più attesa, no?
0: Sì, sì. Strumentale, bene, bene. Con ospite.
1: Strumentale, sì, sì, sì, con l'ospite. Qual è la strumentale di stasera, Andrea?
0: Simon Says.
1: Questa la dovevamo mettere.
0: Ce l'avevamo in canna.
1: Simon Says. Simon Says, questa, se non l'avessimo messa come strumentale, che è una strumentalona.
0: L'avremmo messo come pezzo.
1: Come pezzo, questo è un bel gratta e vinci. È un bel turista per sempre di Pharoah Monch. Vecchia scuola, Organized Confusion,
0: no,
1: scuola Polsi, McCasty.
0: No, rispetto.
1: No, no, loro massimo rispetto. Sta base è tostissima, eh. Il sample è sempre...
0: Il sample è buffo perché è di un film,
1: okay.
0: Che è Godzilla contro Mothra. E infatti credo che ci abbiano avuto anche dei problemi legali riguardo questo, quindi adesso non so se il turista per sempre poi
1: è finito male,
0: come è andata a finire, insomma, ecco. Però è buffo perché poi questo pezzo a sua volta è stato usato in una colonna sonora che è quella di Charlie's Angels,
1: okay.
0: Quello con Drew Barrymore,
1: sì, sì.
0: Quindi comunque è tutto un giro di film, boh, strano, eh?
1: Va bene, stasera la strumentale con ospite. Qual è l'ospite della serata?
0: Dread MC,
1: e stasera mettiamo Macerata sulla mappa.
0: Yo.
1: La bella bandierina che ci voleva qua, sta diventando sempre più ricca, la situazione. Dread MC che è venuto con Lil Tag,
0: esatto,
1: e adesso ci farà sentire un bel po' di rap tosto. Io direi di ascoltarlo subito senza troppi indugi,
0: e
1: poi passeremo alle presentazioni. Dai,
0: butta
1: dai,
0: su.
1: Butta su.

0: Ecco, questi valgono un pezzo, si sentono McGregor, sto fuori come Trevor e li affetto come Jason. Yes! Ci stava, raga!
1: A voglia!
0: Dai, sono molto contento. Molto contento di essere qua, raga, io sono molto onorato. È per me un grosso piacere.
1: Molto onorati noi, è un piacere per noi ascoltare sta roba tosta.
0: Leggera, è soft.
1: È tosta. Sappiamo che anche i nostri ascoltatori gli piace sta cosa. Certo, adesso certo. Siamo arrivati al momento delle presentazioni. Abbiamo sentito un rap tostissimo. Bene, Dread, Lil Tag, presentatevi. Un saluto, ciao, grazie di essere
0: qui.
1: Prima di tutto,
0: io mi chiamo Alessandro, in arte Dread MC.
2: Yo. Bella, regà, qui Lil Tag, anch'io Alessandro.
1: Ok. Allora, noi le solite domande che facciamo, insomma, i progetti passati della promozione dove possiamo andare ad ascoltare un po' di lavori.
3: Dei contatti, magari se uno vuole ascoltare delle cose vostre.
0: E guarda, noi abbiamo pagina su Instagram, Spotify, sui vari social, principalmente pubblichiamo roba su Instagram e Spotify. YouTube lo utilizziamo per qualche video, ma adesso bene o male. Certo. Come sappiamo i video sono una roba molto secondaria, ma vanno fatti.
1: E su Instagram ti troviamo come
0: Dread MC.
1: Ok, benissimo. E progetti futuri, registrazioni in corso?
0: Allora, stiamo andando un po' a braccio, devo dire, però ci abbiamo parecchi brani in uscita qui con Lil Tag.
2: Su qualche beat per, diciamo, un progetto futuro. Valutiamo la cosa se fare una raccolta di, diciamo, di brani già usciti. Oppure fare direttamente un album da zero, insomma. Comunque abbiamo delle robe registrate e stiamo cercando di ragionarla, insomma.
0: Produzioni Lil Tag, abbiamo forse un disco in cantiere, diciamo.
1: Molto bene, molto bene.
3: Qualcosa che c'è poi di magari che hai fatto, magari chi non ha sentito.

0: non mi definisco né musicista neanche artista a momenti, quindi se lavori con dei musicisti poi dopo vedi robe che, di cui prima non ti rendevi conto. Non che Lil Tag non lo sia, anzi, props per Lil Tag, perché dei beatmaker che stanno in zona per me è uno dei migliori.
1: Grande.
0: E quindi ci abbiamo un live a breve, ce n'abbiamo uno sotto la Rocca d'Urbisaia, che sarà un live fatto con dei fighter dentro una gabbia di MMA. Io vengo anche dalla lotta, dall'MMA, dal combattimento corpo a corpo, e io dovevo cercare un modo per legare le due cose, quindi che andiamo a fare.
1: Bellissima.
0: Rappiamo in gabbia.
1: Ma bellissima sta roba.
2: Molto seria.
0: La prima volta che la faccio.
2: Data?
1: Ma mi sa che è la prima volta che lo fa qualcuno in generale, credo.
0: No, penso che si faccia il connubio lotta MMA con il rap, è una roba che c'è.
1: No, mi mancava.
0: Il 13 giugno.
2: Benissimo, quindi 13 giugno Urbisaia, non mancate per l'appuntamento, perché sembra veramente molto serio.
1: Sì. E poi comunque molto tranquilli, perché comunque infatti, è un attimo piano scopoletto. <una casa. ride>
3: Poi comunque diciamo anche che abbiamo a breve un pezzo in uscita.
0: Sì, sì, c'è un brano in uscita che si chiama Spacca Tutto, la produzione presente
2: il tag, molto bene.
0: E sì, quello è la roba più recente che dovrebbe uscire, poi si vedrà nel tempo.
3: Sì.
2: Benissimo, benissimo. Allora, se vuoi aggiungere qualcosa, salutare. Noi ti ringraziamo di essere intervenuto.
1: Grazie
2: qua,
1: mille, ragazzi.
2: Prima di tutto, per il
0: grazie
2: rap,
0: a voi, per me è stato un grosso onore.
2: Esserci venuti a trovare.
0: È una bella figata, vi ringrazio.
2: È un piacere nostro, assolutamente. Se vuoi salutare.
0: Ragazzi, io vi saluto, grazie di tutto, ci si vede in giro. Ascoltate questo cazzo di rap anche locale, perché ci sono dei ragazzi veramente forti in zona, che non hanno spazio. Che non hanno spazio dove esibirsi, e situazioni come questa invece te lo danno. Quindi supportate la scena locale.
1: Esatto, supportate i vostri rapper locali. Ragazzi, se no sono sempre le stesse persone, è un circolo vizioso da cui poi non se ne esce, perché il titolare vuole chiamare quello che lo manda a botta sicura, così chiama sempre lo stesso. Cioè, ci deve essere un po' l'opportunità un po' per tutti, se no veramente. E noi cerchiamo di dare il possibile.
2: Cerchiamo di fare un po' di rete, no?
1: Eh sì, cerchiamo di fare un attimo ballotta, nel senso semplicemente umana, no?
0: Perché sta cultura è anche quello. Si parla tanto di cultura, di unione, poi ognuno già ha capito lo starello suo, pare, realtà, piccola realtà un po'.
1: Non lo so, io da quando mi sono avvicinato a sta cultura l'ho sempre vista come una figata, il fatto di poter condividere proprio sta cosa con altre persone che venivano da altre città, dove che probabilmente se io non avevo sta passione non l'avrei conosciuto. Quindi il fatto che voi siete qui oggi per me è una figata, perché comunque c'è la possibilità di scambiare quattro chiacchiere su una passione in comune, su una cosa che magari ci occupa gran parte della vita nostra.
0: Certo,
1: cioè, io ormai vado verso una età veneranda, e ormai più della metà della vita mia l'ho dedicata a sta cosa.
3: Chi l'ha vissuta, diciamo, agli inizi era più, diciamo, una cosa di, come hai detto tu, di condivisione, una passione in primis, quindi c'era un po', c'era anche un po' di competizione, ma
1: sì,
3: era sana,
1: certo,
3: però.
1: Certo, adesso non c'erano i soldi, amico, capito? Non c'era né soldi né pubblico.
3: Esatto.
1: Quindi la gente era, e infatti, se ci fai caso, era tutta gente, tutti addetti ai lavori, ed era altissima la competizione, molto più adesso. Cioè, te prende il livello di certi periodi degli anni 90 in Italia, ragazzi, cioè livelli estremi.
3: Soprattutto se eri scarso, pigliavi gli schiaffi.
1: Capito?
3: Veramente,
1: capito? Cioè, la gente se prendeva male, ne andava a micro, e la gente te asfaltava sopra. Cioè, dovevi veramente. Adesso è figo che c'è la possibilità un po' per tutti, sì, però questa cosa qua ha dato anche lo schiaffetto correttivo, visto che prima parlavamo dei turi. Cioè, secondo me c'ha un senso, nel senso non chiaramente stupido di prevaricazione nei confronti di qualcuno, però ci vuole l'umiltà, cosa che molti giovani di oggi non c'hanno più.
2: Va bene, allora
1: grazie ancora, ragazzi.
0: Grazie a
1: ancora,
0: voi, ragazzi. Stava un piacere.
2: E direi, allora, per passare, ricollegarci a quello che dicevamo prima, sullo spinge appunto le realtà locali, adesso siamo alla rubrica del chilometro zero.
1: Chilometro zero.
2: Restiamo a Macerata e salutiamo innanzitutto il nostro amico Ganji. Stasera mettiamo un pezzo di Ganji Killa, diciamo nuovo perché è uscito da poco. In realtà, diciamo, sappiamo che è stato registrato circa un paio d'anni fa, credo che la lavorazione sia del 2024.
1: Mi pare.
2: Il titolo è North Face Killer, il featuring è con i Green, quindi un nome
1: di
2: abbastanza
1: spessore.
2: Importante di spessore, un rapper tostissimo del Nord Italia. L'album è uscito

0: Però da pochissimo, dicevamo praticamente un giorno fa, si chiama N Profeta, lo trovate su Spotify. E la produzione penso è di Biga, socio di Gangi in quel di Toscana. Comunque Gangi rappresenta in pieno Macerata e le Marche.
1: Firenze.
0: Nostro amico ci ha mandato un messaggio, lo ascolteremo o non lo ascolteremo? Vediamo, intanto ascoltatevi il pezzo e butta su.
2: Yo, big up my man Drugo, my man OP, my man Millet, questo è Gangi Killa per Champions.
3: Non troppo fantascienza per seringare il mio excursus, è solo che c'ho un surplus di verità complessa, flusso justus. Tengo acceso il forno, poche cavagli addosso, se non imbarra il cui motore un mezzo da lavoro Volvo. Io non faccio festa, ne abbasso la cresta, furia di aspettare il sole mi sono arrangiato sotto la tempesta. Sta musica è fregatura, ma la spingo finché dura. Spesso chi predica rispetto e cultura puzza di spergiura. Tu sei un altro che sul micro è un lupo, mannaggia.

Oh Drugo, so Chantal. Guarda che è arrivato il corriere per consegnare quel dildo, quello che avevamo prenotato online la settimana scorsa. E ci avevo ragione io comunque, Diesel non è la marca, ti ho detto Diesel, questa è la marca Diesel, quella di anni, non è proprio un Diesel, è il vibratore.

A casa non c'è se sta, puzza che strozza, capito? Ho dovuto aprire tutte le finestre e il volemo da indietro, casomai ne piamo uno normale. Cosa dici? E dammi a mente un'altra volta, no? Vedi il tempo che perdiamo.

0: Gran classico questo,
1: Un gran classico, è anche bello sporcaccione. Ecco.
0: Bello sporcaccione, questa rubrica era sporchissimo, il pezzo era Dreams to Fucking an R&B Beach di Notorious B.I.G., dove sognava di scoparsi tutte le cantanti R&B più famose del tempo.
1: Yeah.
0: Bene, adesso siamo ai saluti, purtroppo, però va così. Vi salutiamo con la rubrica Nuovo. Chi ci abbiamo questa sera?
1: Stasera abbiamo Junaid, un rapper originario giamaicano americano originario del Queens.
0: Molto bene.
1: Il pezzo si chiama Strange Language, prodotto da Frantic, sì, da Nostalgia The Mixtape, uscito 2 mesi fa circa.
0: Benissimo, e come al solito vi ricordiamo, noi facciamo una trasmissione di intrattenimento, ma poi ci piace anche passare a delle cose serie, quindi per i saluti vi ricordiamo come promozione, caro Andrea, questa sera dicevamo il canile di Bolignano, Ancona.
1: Di Bolignano, sì, salutiamo i nostri amici del canile di Bolignano, salutiamo Gianmaria e tutti i volontari che si occupano del canile gattile e di tutti i randagi, andate a trovarli se potete dargli una mano e soprattutto se potete anche adottare dei cani. Adottate cani dal canile, non comprate, e se potete adottate cani anziani o animali comunque più bisognosi. Andate su, è un bellissimo posto e il canile è sempre una struttura comunque brutta tra virgolette da un certo punto di vista, ma magari tutti i canili fossero come quello di Bolignano.
0: Certo.
1: Un saluto.
0: Ciao ragazzi, vi sosteniamo. Allora, salutiamo, io sono Fra.
1: E io sono Drugo.
0: La trasmissione è Champion Sound su Radio Parsec. Su Radio Parsec, butta su.
1: Sempre.
0: E poi salutiamo anche il nostro inviato che vi aggiornerà, certo, sull'orario.
1: Frank Leone, alla prossima puntata.

0: shit. And what are we to do now? If they don't wanna hear the truth in the booth now. Fantasy is cool, the truth getting tuned out. The truth getting tuned.
1: Radio Gnagna, e sei in alta montagna.
2: Un collegamento, andiamo a salutare i nostri fratelli della Radio Maestra, Capodrugo, OP e Millet. Un saluto da Radio Gnagna, con l'ora esatta. A Tauria Nova sono le 19.
3: Radio Parsec.it.

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Cosmic Salsa. Radio Parsec, al sabrosito e len bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamo!

0: E bentornati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito e oggi i nostri sempre potenti mezzi di connessione intergalattica sono riusciti a ristabilire il contatto con lo spazio. Domenica scorsa il nostro ermano Leon era rimasto bloccato nel traffico intergalattico e aveva dovuto scegliere un bar per appostarsi nella costellazione del Giaguaro, come avete sentito nel messaggio che abbiamo decriptato. Ma andiamo subito a salutarlo. Ci sei, caro Leon?
1: E io, Sabrossito, sono tornato, sono riuscito ad uscire dalla costellazione del Giaguaro in qualche modo. Ho conosciuto un po' di gente, un po' di alieni non umanoidi, però gli ho fatto sentire un po' di salsa, alla fine abbiamo stretto amicizia, una cosa tira l'altra, vabbè.
0: Inoltre,
1: comunque, è tornato in postazione.
0: Benissimo, e inoltre possiamo anche dire che la musica, caro Leon, che ci hai mandato ci ha permesso di fare, devo dire, una grandissima puntata, perché questo, chiamiamolo slow, boogaloo, mambo, con molto jazz dentro, è stata veramente una puntata chicca. Ma oggi, come vi avevamo promesso, oggi andremo in onda con l'episodio 2, possiamo dire così, dedicato alla musica brasiliana. E partiamo subito a bomba con un brano del 1970 di un grandissimo musicista brasiliano che fa parte un po' della storia di questo grande paese, Jorge Ben Jor, con O Telefono Tocò Nuovamente. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Brossito, Leon Bueno, vamo!

0: E questo era il grande George Bem, classe 1939, nato a Rio de Janeiro, considerato un pioniere del quello che poi è stato definito il samba rock, ma anche il samba funk. È stato un grande cantautore e chitarrista, ma soprattutto è colui che scrisse quel pezzo reso poi celebre e diventato un successo internazionale da Sergio Mendes, che era Maschenada, che ovviamente tutti conoscete. Poi negli anni 70 sperimenta anche altre sonorità legate un po' anche a quello che era l'esoterismo, diciamo, brasiliano. E una curiosità è che nell'89 decide di cambiare nome da George Ben a George Ben Jor, perché spesso nella pronuncia e nelle interviste, in alcune situazioni, veniva sempre confuso con un jazzista americano molto famoso che era George Benson. Ma adesso, Leon, sempre nella logica del tune fi tune alla giamaicana, cosa ci proponi, fratello?
1: Allora, parliamo di un'altra super leggenda, che è Gilberto Gil, e questo pezzo, che è uno dei miei preferiti in assoluto, veramente totale, che è Maracatu Atomico. Poi Gilberto Gil, chiaramente cantautore, chitarrista e politico, cioè lui è stato addirittura ministro della cultura.
0: Sì, durante il primo governo Lula, se non sbaglio.
1: Nel 2003-2008.
0: Sì, è vero, vero.
1: Senza fare paragoni con la situazione attuale in Italia, me lo risparmio, ce lo risparmio,
0: ve lo risparmiamo, traete voi le vostre conclusioni. Loro ci avevano Gilberto Gil, noi ci avevamo Gilberto Giuli.
1: Ma lasciamo, mamma mia. Comunque, ma facciamo parlare la musica, che è molto meglio.
0: Benissimo.
1: Maracatu Atomico.
0: Maracatu Atomico, brano del 79, Gilberto Gil. Questa è Così Salsa su Radio Parsec. Come sempre, Leon Bueno dallo spazio e alza Brossito, vamo!

0: è veramente atomico questo brano, veramente fighissimo. Oltretutto, come mi faceva notare il buon Leon, vedi, il buon Leon Bueno. Ah, oggi proprio giochi di parole, E che durante il brano lui fa una specie di scat, che è quello che poi vi dicevamo anche quando vi avevamo fatto sentire nella puntata dei percussionisti Ayrto Moreira, che anche lui spesso accompagnava i propri brani con questi vocalizzi. Poi nel caso specifico questo di Gilberto Gil è come se replicasse la cuica, no? Con lo strumento
1: sì,
0: che io ovviamente riproduco malissimo.
1: Il finale ne fa impazzire, no?
0: Ma proseguiamo, andiamo avanti. Un altro brano, questa volta del 1981, sempre del grande Gilberto Gil. Il brano è Palco, Cosby Salsa, Radio Partec. Vamos!

0: Questo era un altro grande brano del nostro amato Gilberto Gil, che racconta un po' l'emozione, la bellezza di vivere in pace con la propria alma, con la propria anima, cavalcando i palchi. Ma adesso, mio caro Leon, tocca a te, cosa ci proponi?
1: Oh yes, allora ci ascoltiamo Javan, Javan Caetano Viana, cantautore, chitarrista, produttore, veramente uno tostissimo, che fonde musica popolare brasileira col samba, col jazz, il soul. E ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Nere Si, super funk. L'album è Javan, omonimo del 78, che è tutta una bomba, ma soprattutto sto pezzo qua.
0: E allora ce lo sentiamo subito qui, Cosmic Salsa, Radio Parsec, dall'ignoto spazio profondo Leon Bueno, e qua sulla Terra, ahimè, alza Brosito, vamos!
1: Vamos!

0: E che maraviglia, che maraviglia,
1: Meraviglioso.
0: veramente bellissimo questo brano. E adesso andiamo avanti, mio caro Leon, ti propongo un altro grande musicista brasiliano, anche lui nato a Rio de Janeiro, e nel suo soggiorno americano, che è durato più o meno dal 59 al 64, stiamo parlando di Tim Maia.
1: Wow.
0: Assorbì tutta l'atmosfera dell'R&B e del soul, fondendolo ovviamente con il suo bagaglio brasiliano, diventando anche lui una grande icona della musica brasiliana e non solo, soprattutto per una voce direi molto potente, le sue canzoni apparentemente calme ma che nascondono una certa irrequietezza. Il brano è famosissimo, si chiama Che Bellezza, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, che ce l'andiamo a sentire. Vamo!

0: E ci lasciamo con questo grandissimo assolo di chitarra, veramente brano, direi iconico.
1: Che bellezza!
0: Che bellezza, che anche questo è un brano che poi contiene tante sfumature, tante influenze, davvero potente. Ora è il tuo turno, dall'ignoto spazio profondo, mio caro Leon, cosa ci sentiamo?
2: Allora, dalle stelle portiamo Marcos Valle. Marcos Kostenbader Valle, infatti è biondissimo, poi se vedete la foto. Allora, lui è anche un personaggio totale, servirebbe una puntata solo su di lui. E anche lui, ok, Brasile, però un sacco di funk, jazz, polistrumentista. E il pezzo che ci sentiamo si chiama Online, che è anche non vecchissimo, mi sembra del 2000-2001 tipo, e parla di internet, no? Quindi anche in maniera un po' ingenua, no?
0: Beh, eravamo agli albori o comunque a sì, quando iniziava ad esplodere il modo di usare la rete, come poi lo usiamo tutt'oggi, diciamo.
2: Esatto, e lui l'ha fatto veramente in una maniera fichissima, e infatti questo è Online.
0: Marcos Valle, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito. Vamos!
2: Vamos!

Direi solo grandi brani qui oggi su Cosmi Salsa. Altro yes. Brano veramente interessante, perché come dicevamo mentre andava il pezzo, giustamente Leon faceva notare che si sente comunque un sound, potremmo dire più contemporaneo, ma che allo stesso tempo mantiene tutte le caratteristiche della musica

0: sono quelle, diciamo, mescolanze che a noi qui a Corni Salsa ci fanno impazzire. Ma andiamo avanti, il prossimo artista è Bebeto, anche lui cantante e compositore, è cresciuto nelle scuole di samba, che inizia la carriera più o meno negli anni 60, e poi anche lui diventerà una grande figura di riferimento della musica carioca. Ce lo andiamo a sentire, il pezzo è A Bellezza e Voce Menina, Bebeto, Radio Parze, Corni Salsa, vamos!
1: Vamos!
2: Há muito tempo você está no meu caminho, como eu posso esquecer?

0: E con l'allegria vossè, questo era Bebeto qui su Cosmi Salsa. Ricordavamo poi che noi questo musicista lo abbiamo, diciamo, scoperto da poco facendo la solita ricerca che facciamo comunque costantemente, sia per preparare le puntate, ma anche per allargare, insomma, il nostro bagaglio musicale, culturale per i DJ set dell'UFO Tropical. E dicevamo che noi eravamo rimasti che l'unico Bebeto che conoscevamo era il famoso attaccante del Brasile che faceva coppia con il grandissimo Romario, che ai noi nel 94 ci sfilarono ai rigori la Coppa del Mondo. Ma andiamo avanti, adesso mio caro Leon, c'è un altro brano.
1: Esatto, ma troppi ricordi. Allora, infatti andiamo su. Tulipa Luiz, arriviamo ai tempi nostri, lei è del 78, una cantautrice, anche illustratrice, l'ho scoperto da pochissimo
0: Ah,
1: veramente.
0: bello.
1: E, no, lei è tostissima, definisce lo stile suo forest pop, e questo pezzo che ci ascoltiamo è preso dall'album del 2015 che si chiama Tulipa Ruiz.
0: Ce lo andiamo a sentire, il brano è Pedrinho, questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, dallo spazio Leon Bueno e sulla terra Alzabrosito. Vamo!

0: Questa era la grande voce di Tulipa Ruiz, grande cantante, grande sound, molto molto interessante. Adesso invece andiamo avanti, mio caro Leon, e facciamo un salto, andiamo proprio in quella che è la storia della samba, perché l'orchestra di cui adesso sentiremo un brano è Fundo de Quintal, nata a Rio de Janeiro dalle scuole di samba di Rio de Janeiro, che fondeva diversi stili, tra cui una specie di stile della samba che si chiama pagode, e questa è stata una band importante perché ha anche introdotto diversi strumenti nuovi e fa parte proprio, ecco, della storia della samba. Ce l'andiamo a sentire, Fundo de Quintal, con il brano So Felicidade, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Al Sabrosito. ¡Vamos!
1: ¡Vamos!

0: il fondo de Quintal qui su Cosmic Salsa. È veramente bella questa musica, perché oltre a diverse evoluzioni stilistiche, orchestrali, ovviamente erano tutti compositori, musicisti, ma mantiene poi questa atmosfera, questo spirito popolare. Io almeno quando sento queste canzoni, non riesco a non immaginarmi la gente che balla per strada, che suona i tamburi e che con gioia, nonostante tutte le difficoltà della vita e di questo mondo, affronta la vita con ritmo e gioia. Ma adesso, mio caro Leon, dallo spazio torniamo con una delle nostre amate, forse l'unica poi, rubrica, che è il Vestaglietta Time. Quindi come sempre, vestaglietta, sigaro, rum, poltroncina, mettetevi comodi. E cosa abbiamo oggi per il Vestaglietta Time?
1: Allora, guarda, Sabrosito, ci abbiamo la vestaglietta delle vestagliette proprio. ho trovato un pezzo di Chico Buarque de Holanda.
0: Grandissimo.
1: No, io lo adoro. Poi ho fatto anche un disco in italiano che si chiama Per un pugno di samba con Morricone, addirittura. Cioè, vabbè, ne parleremo. Ma soprattutto il pezzo che ci ascoltiamo oggi, che si chiama Far Niente, è un inno alla domenica e soprattutto alla domenica fancazzista. Vabbè, noi registriamo di domenica, l'ascolteremo tutta la settimana, ma per me è già un inno.
0: Benissimo, poi forse il far niente è una delle cose che più amiamo e che più ci riescono meglio. Quindi Chico Buarque, Far Niente, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Al Sabrosito. Vamo!
1: Vamo!

0: lunedì.
1: E potremmo sperare che non venga più lunedì, veramente questa... Io direi che potrebbe diventare, non so, l'inno di Cosmic Salsa. Vado avanti velocemente, mio caro.

gruppo tradizionale famosissimo che ha mantenuto viva e portata diciamo alla ribalta la tradizione musicale del nord-est del Brasile, e infatti è il trio Nordestino e il pezzo è Forró Pesado. Vamos!

0: Luigi Pagani.
1: E questo era il suono tipico, appunto, come dicevamo, del nord-est brasiliano, con la musica forró del trio nordestino. Andiamo avanti a bomba. Cosa ci propone ora il nostro caro Leon Bueno?
2: Altra leggenda, Caetano Veloso. Non dico altro perché, vabbè, è superfluo, direi.
1: Anche lui, come dicevamo prima, inventore insieme a Gilberto Gil del tropicalismo.
2: Esatto, esatto. E infatti anche lui è stato esule per un periodo dal Brasile, chiaramente per motivi molto sgradevoli, la dittatura che c'è stata, ed è finito a Londra, dove ha registrato questo disco che si chiama Transa, del 72, e c'è questo pezzo che è veramente, veramente totale. In parte è in inglese, ma insomma, ascoltatelo.
1: 9 out of 10, Caetano Veloso, su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, vamos!

0: E il grande Caetano Veloso, che poi nella canzone dice come mescola da Portobello a Londra The Sound of Reggae, veramente veramente figo. E andatevi a cercare questo disco. Com'era il titolo, Leon?
1: Tranza 72.
0: Andatevelo a cercare, che è molto figo. Ora c'è il mio ultimo brano, che è di quel trio di cui vi abbiamo parlato tante volte, che vi abbiamo fatto anche sentire, che si chiama Metà Metà, che è composto dalla cantante Giucara Marzal, dal sassofonista Tiago Franza e dal chitarrista Chico Di Nucci, che si rifanno in una versione un po' particolare, anche con delle incursioni, direi, come posso dire, elettroniche distorsive, un brano famoso di questa cantante che si chiama Sao George. Ve lo faccio sentire, Cosmic Salsa Radio Parsec, vamos!

0: E questi erano in metà, veramente grande brano. E purtroppo, mio caro Leon, siamo arrivati alla fine. Come sempre, vi ricordo che la nuova puntata di Cosmic Salsa andrà in giro per il palinsesto a partire da lunedì 25 maggio. Come sempre, nei post di presentazione della puntata inseriremo tutta la playlist che vi abbiamo fatto sentire oggi. Se volete contattarci potete usare le pagine social di Radio Parsec, la pagina Facebook di UFO Tropical o il profilo Instagram di Leo Bueno. E che dire, oggi abbiamo rifatto questo nuovo viaggio nella musica brasiliana e chiudiamo con un grande gruppo che sono gli Os Originais do Samba, brano suggerito dal nostro fratello Leo Bueno. Leon, ti saluto. Ti lascio alle tue.
1: Un saluto a tutti dallo spazio, ragazzi. Viva la salsa, viva la samba e viva la musica.
0: Benissimo. Ti lasciamo alle tue fluttuazioni intergalattiche. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Continuate a seguire e a restare connessi su Radio Parsec. Questa è Cosmic Salsa, Alza Brossito e Leon Bueno. Ciao!
2: Ciao!

0: Ascolta e fai ascoltare Radio Parsec, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec.
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.

programma che ha fatto 6-7. Il programma fermo all'evoluzione in cacciatori-raccoglitori. La trasmissione con la stessa espressione della mucca che guarda il treno. Il programma che vi farà sentire come in una camera anecoica. Ma soprattutto il programma che saluta ed abbraccia Marco, Vittorio, Maurizio, finalmente liberi. Torna in diretta dal Merdocene il Comitato Centrale. È aperta la seduta.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Voilà, buonasera a tutti, benvenuti al comitato centrale di Radio Parsec, la radio, progetto Ancona, radio sociale e comunitaria.
1: Oggi lunedì 25 maggio alle 21, per chi ci ascolta in diretta il sole sorge. Oggi festeggiamo San qualcosa.
2: La sindrome d'almanacco ormai.
1: Sì sì, ormai non anticipiamo niente che già la gente aspetta. Però oggi 25 maggio la diretta del comitato centrale, per chi ci ascolta stasera e anche per quelli che ci ascolteranno i giorni a seguire, sarà sempre uguale.
3: Ma soprattutto per quelli che non ci ascolteranno mai.
1: Ma è chiaro. Mondo, ti saluto per primo stasera.
0: Ciao, ciao a tutti, buonasera,
1: così
0: benvenuti.
1: Sei libero di fare quello che stai per fare.
3: Cioè, lui stappa.
0: Sì, perché
3: mi ricordo una striscia di Lupo Alberto. Stappa, presto stappa e lui scappa.
1: Non hai capito male.
0: C'è un grave deficit di Campari stasera al comitato centrale, per cui ci limitiamo ad aprire il Val di Tara Brut.
1: C'è anche un deficit di apri bottiglia, vedo.
0: Sì, però adesso con qualche accendino ce la faremo. Buonasera Lello.
1: Ciao a tutti.
0: Buonasera Miki.
4: Ciao.
0: Buonasera Mark.
5: Buonasera a tutti.
0: Buonasera al Sabrossito.
6: Buonasera, con un deficit d'attenzione anche.
1: Va bene, ci sta, ci sta.
0: E buonasera Ivo.
1: Bene, siamo qui.
3: Siamo
0: allora,
3: pronti.
0: Abbiamo fatto un upgrade tecnologico.
1: Sì.
0: Più o meno funziona.
1: Sì, sì, no. Sembra, sembra che sta funzionando.
0: Cominciate
1: qualcosa...
0: subito a fare da tester per la certificazione di qualità.
1: Se qualcosa non va, ditecelo.
0: Adesso pezzone e tra poco torniamo.
1: Subito.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Rieccoci in studio che dopo pezzone. Il primo pezzone erano i Liquido con l'accento su lei con Narcotic.
1: Quindi un po'
2: di Liquido.
3: Bello.
1: Un po' la droga dello stupro, no?
0: Esatto.
1: Liquido, sì. Narcotic. No?
0: Quindi la richiamava parecchio, sì.
2: Bene, ragazzi. Ha usato proprio il brano, non c'era bisogno. Sì, qui si è stappato.
0: Bene, sì.
2: Perché
0: ci siamo riusciti, abbiamo trovato un arnese.
1: Allora, che aprisse la bottiglia. Ragazzi, io comincerei, se con l'ausilio della tecnologia, a declamare la frase della settimana. Perché è difficile, perché non si capisce, perché invitiamo tutti a prendere posizione di fronte a questa filosofia, che è una cosa insomma Tajani.
0: Qual è sta frase?
1: Tajani ha detto: se facciamo più figli,
0: sì,
1: possiamo ridurre, attenzione, ripeto, se facciamo più figli possiamo ridurre il numero dei migranti regolari. Ditemi voi che cazzo vuol dire.
0: Beh, vabbè,
1: cosa vuol dire?
0: Ma l'allusione alla sostituzione etnica è chiara. Come cosa
1: sì,
0: vuol dire?
1: Perché regolari?
0: È semplice.
2: No,
0: perché te dici regolare?
2: Perché il migrante si
1: facciamo...
2: informa prima del livello demografico dell'Italia, dice:
1: ah, vabbè,
2: sto a posto, sto a casa, vado.
4: Sto a posto, vado in Francia.
2: Se no, non si capisce il sortaia.
1: Io non
2: cosa ha voluto dire?
1: Cosa avrà voluto dire?
0: Io mi sono espresso, però dopo te giustamente dicevi perché regolare, perché ha voluto.
4: Chiediamolo agli ascoltatori.
1: No, gli irregolari non si possono. Chiediamo agli ascoltatori.
0: O se no lo chiediamo all'intelligenza artificiale, tanto ormai no.
1: Ma lei con Tajani va d'accordo.
0: Te cosa fai? Non mangerai mica lo stick che si sente che sgrana.
2: Allora, stasera c'è un po' una diciamo il deficit camparino ha determinato che è pieno di rotelle
0: Haribo,
2: di liquirizia.
0: Haribo.
2: Happy Cola Frizzi. Che
0: sì, sì.
2: Sono
0: quelle, quelle gommose.
2: Questi te perfora.
0: Perfora.
2: Ti fa una perforazione immediata dell'intestino crasso.
3: Io il prosecco credo che mi causerà anche un deficit cognitivo.
2: Vabbè,
3: a sto
2: quello
3: punto.
2: Più tardi,
0: vabbè,
2: diciamo.
0: Vabbè, andiamo a fare tutte le analisi del sangue e vediamo come siamo.
4: È un Val di Tara, giusto?
2: Doc CG anche.
0: Ragazzi, non ci dimentichiamo però, esatto, che questa è la settimana nuova e quindi come
1: che ci
0: sempre
1: nel vecchio,
0: a parte
1: il buon vecchio giugno.
2: Esatto.
0: Arriviamo a giugno in questa settimana, c'è la festa della Repubblica, bla bla bla, è lunedì il ponte per chi lo fa.
1: Ma
0: noi andremo
1: la settimana dopo,
0: quella dopo. Ci porterà a giugno, io andavo già a giugno, mi proiettavo già in avanti.
2: A giugno, tra l'altro, noi usciremo anche dalla baita in Mogano. Saremo giù pessimari.
4: Non vedo l'ora perché le cuffie mi fa sudare le orecchie. Quindi è ora che andiamo all'aperto.
2: E vedrai dopo.
0: Oggi
2: si sta anche votando, c'è una tornata elettorale.
0: Ne parleremo
2: locale.
0: Dopo.
2: Oggi, ovviamente, per chi ci ascolta in diretta, se no è ieri, l'altro ieri o lunedì
1: eccetera.
0: Esatto.
1: Ma si chiama tornata elettorale perché tornano
0: perché
1: a vincere sempre gli stessi.
2: A quanto pare sì. E come quasi inevitabilmente direi, no?
1: E molto aspettatamente.
2: Ma soprattutto ci sono i nuovi programmi ed è iniziata la nuova programmazione di Radio Parsec. Allora, cominciamo a dire cosa andrà in onda, cosa avete preparato e prodotto?
0: Va bene, comincio io?
2: Fa un po' come ora.
0: Dai, comincio
1: tanto
0: io.
1: Inizi sempre te.
0: Tanto è vero, alla fine comincio sempre io. Questa settimana Lello Splendor parlerà di una roba che tutti conoscono, ma chiaramente bisogna parlarne pure di quelle cose lì, e sono i concept album. Però si partiranno dai grandi classici, dalla grande mitologia, direi quasi greca, per arrivare poi anche a scoprire, e io per primo l'ho scoperto, che anche artisti che uno dice: ma te pare che questo fa un concept album? Sì,
4: la fa.
0: E quindi parleremo di questo. Te, Michele Camparini?
1: E dunque, io... vuoi dire ritmo?
0: Sì, perché
1: allora sai il rock, sì, è un ritmo, un programma rock, tu sai che il rock è anglosassone, no?
0: Sì.
1: E questa puntata no. Niente inglesi, niente americani, niente australiani, niente canadesi, solo europei.
0: Non British.
1: Ma sarà bella lo stesso.
0: Ma certamente, io l'ho sentita, l'ho diretta e quindi lo posso dire per primo.
2: Perché Lello è il producer di ritmo.
0: Io
1: no,
0: produco.
1: Ragazzi, oh.
0: Io sono dietro, un po' mi vesto da Ivo. Mark.
4: Allora, questa settimana ne ho due di programmi e non tre. Esatto. Allora,
1: un po' pochini, eh?
4: Sì.
0: Potevi fare meglio.
4: Sono un po' pigro, questa settimana ero un po' pigro. Allora, a Maledetti parliamo di chi sta costruendo alternative al Merdocene. Perché il Merdocene Ce ne sono tanti. Il merdocene che sembra inevitabile, in realtà no, basta abbandonarlo e fare altro.
0: Okay.
4: E tra l'altro ho trovato le sorelle maggiori di Radio Parsec, cioè radio comunitarie già affermate a Liverpool, in Danimarca.
0: Ma devono aver paura perché arriviamo.
2: Certo. Io l'ho sentita, Maledetti, è veramente una puntata seminale.
4: Bene, grazie. E l'altro programma? L'altro programma è Ad Aveni Beethoven, in cui ho iniziato un altro ciclo che ho intitolato col titolo originalissimo Sinfonie di celluloide.
0: Bellissimo.
4: Ovvero, bravo, i compositori che hanno scritto per il cinema. E non potevo non cominciare da John Williams e tan tan taratatan,
0: quella lì, il tema.
3: Allora, io scusate, vi rubo un secondo per una gag. Quando ieri Mark mi ha detto: ma lo sai che ho trovato le sorelle, che ho scoperto le sorelle grandi di Radio Parsec? Io avevo capito che fossero due sorelle, cioè tipo Gina e Francesca Grandi.
1: Oppure gli scogli al largo di Sirolo.
3: E la mia domanda è stata: ma chi cazzo sono le sorelle grandi? Vabbè,
0: era
3: dire,
0: una metafora.
3: Una metafora. Noi invece su Cosmi Salsa abbiamo ristabilito intanto il collegamento col mio hermano Leon Bueno dallo spazio e abbiamo fatto l'episodio 2 di una puntata interamente dedicata al Brasile, e vi consiglio di ascoltarla perché c'è una perla tra le tante di Chico Buarque, che canta in italiano un brano che si chiama Far Niente, che è veramente stupendo, quindi ascoltatevelo.
0: Benissimo.
2: Poi, Electrozone. Ivo questa settimana ci propone una minimal techno,
0: bontà sua.
2: Poi abbiamo,
0: c'è Lamentina. Dico bene?
2: Sì, dici bene, c'è Lamentina e ce lo presenta direttamente lì Lus, che ha curato la programmazione nuova, un nuovo episodio della Lamentina. La ascoltiamo. Arriva.
5: Ragazze, mi sentite? Ciao ragazze di Radio Parsec, come state? Comitato Centrale, noi siamo qui a mietere il grano, ci stiamo preparando per la quinta puntata di Lamentina, dove si parlerà, in un certo senso anche di grano, perché mi piacerebbe ragionare insieme alle radioascoltatrici sul calendario scolastico italiano, noto anche come calendario del grano. E così...
6: Mamma, devo andare a raccogliere il grano!
5: Sì, amore, adesso andiamo a raccogliere il grano, ecco.
6: Tante vacanze!
5: Esatto, con tutte queste vacanze ora andiamo a mietere e a raccogliere tanto grano e io... Niente, vi aspetto, sarà una puntata dove ascolteremo un sacco di musica dagli anni 90, come promesso non ci smentiamo, c'è il Cross, Cancanensi, a chiudere sempre l'immancabile Alenis, però è l'argomento che mi interessa, voglio proprio sapere come reagiranno le nostre amiche radioascoltatrici. Bene, da Lillus è tutto, ragazze, vi lascio alle vostre cazzate sovraestese. Ciao!
0: Ciao Lillus, grazie per le cazzate sovraestese che non mancheranno. Grazie
4: molto
0: per la presentazione della puntata.
3: Allora, io vorrei fare un format con solo i vocali di presentazione di Lillus, una roba meravigliosa.
0: E c'è anche quello di Claudio?
2: Sì, c'è anche Claudio, lo ascoltiamo.
7: Buonasera amici di Radio Parsec, sono Claudio. Allora, questa settimana su Inner Space concluderemo un trittico di puntate incentrate sulla scena psichedelica inglese degli anni 60. In questa puntata, che ho chiamato Terre di Mezzo e Derive Future, parleremo un po' degli ultimi anni del decennio, degli anni 60, e delle derive che la psichedelia inglese prenderà verso quello che dopo sarà progressive,
2: dark rock
7: e folk psichedelico. Spero vi piaccia. Ciao a tutti.
0: Io ho notato una discreta differenza fra la presentazione di Lillus e quella di Claudio, però
2: forse
0: era un'impressione mia.
3: Registrata poi a Punta Marina con i pavoni.
2: Abbiamo,
0: c'è anche Scatola Nera.
2: Un ultimo contributo per la presentazione ce l'ha mandato Riccardo Angiolani, che conduce Scatola Nera, che va in onda questa sera dopo il Comitato Centrale.
8: Amiche e amici di Radio Parsec e del Comitato Centrale, Un saluto da Riccardo, la voce dall'abisso. Questa settimana parleremo di inferno e lo faremo attraverso la letteratura. Ci accompagneranno in questo viaggio Omero, Virgilio, Dante, Jean-Paul Sartre, Dostoevsky, Primo Levi e Italo Calvino. Suoneranno per noi Karma in Auge, Cocteau Twins, Traitors, She Wants Revenge, Rammstein, Christian Death, Celtic Frost, Joy Division, Covenant, The Cure, Litfiba, Dead Can Dance. Vi aspetto quindi nella mia grotta sgocciolante, naturalmente su Radio Parsec.
0: Ottimo.
2: Ale,
0: devo dire grazie, che abbiamo tutto.
2: Grazie anche a te.
0: Solo un'ultima postilla prima di partire col prossimo brano, e cioè che questa sera alle 22,
2: sì, ore 22,
0: esce in onda la guida completa.
2: Esatto.
0: Dei programmi settimanali di Radio Parsec
2: sui canali social di Radio Parsec,
0: su
2: troverete,
0: Facebook,
2: troverete la guida per tutta la settimana.
0: In modo che uno si sceglie già come programmare le giornate.
2: Poi mette una sveglia, poi mette un memo, poi mette un campanaccio.
1: Ma soprattutto ti puoi scordare di tutto
0: senza sentirti in colpa.
1: Esattamente.
0: Bene, ragazzi, ci vediamo dopo.

0: Bene, bene, c'era spazio anche per Todd Terry, che ha remixato questo bellissimo disco degli Everything But The Girl, che era Missing. C'è spazio per della bella musica, direi. Ragazzi, tutto a posto qua?
1: Al comitatone centralone.
0: Siete rientrati?
2: Andiamo migliorando. Sì,
3: avete capito la frase di... No, avete capito la frase di Tajani?
1: No.
3: Non l'abbiamo capito, niente.
1: No, però... siccome l'abbiamo detto all'inizio,
3: siete deludenti, però io speravo che l'aveste capita, cioè io non l'ho capita.
2: Attendiamo i feedback anche degli ascoltatori, va?
1: Dove ce li possono mandare?
2: Possono scriverci su Facebook con i messaggi diretti su Instagram o al cellulare di uno di noi, qualora voi lo aveste.
3: Non a quello di Mondo, perché alla quarta caramella cola gli si impasterà completamente il palato e non potrà rispondere.
2: No. E non gli si stacca più il dito da
0: tanto che lui li fa dire al computer i messaggi.
1: Oh, fritz,
0: comunque
1: fritz.
0: State con noi, perché come al solito il comitatone c'ha anche le sue rubriche, no? Adesso insomma stanno andando bene queste rubriche, quindi noi le riproponiamo per voi, e quindi stateci a sentire che avremo da snocciolare diverse cazzate nel corso della serata.
1: Oh, questa settimana è stata importante perché è stata la settimana del ritorno di Marco,
2: finalmente,
1: di Vittorio,
0: eh sì,
1: e Maurizio da dalle prigioni e dopo il sequestro e l'abordaggio della flottiglia in acque internazionali a centinaia di miglia dalle acque proprietarie dello stato proprietario di tutto quello di cui vuole essere
3: di tutto il proprietabile.
1: Quindi c'è stato il ritorno.
0: Quindi noi siamo molto contenti.
1: Sì, ovviamente lo auspicavamo. Siamo stati anche alla conferenza stampa che si è tenuta sabato. Abbiamo visto però degli episodi qualificabili di provocazione ai danni degli attivisti e anche qualche striscione del cazzo lasciato
2: notte tempo, come sempre.
1: Sì, ovviamente, tanto. E quindi niente, a proposito quindi di sacchi di merda, abbiamo visto come la faccia... non avere una faccia da spendere ti fa fare quelle cose. Vittorio è stato oggetto di una provocazione inqualificabile e miserevole a Senigallia. Ad Ancona sono apparsi quei striscioni prontamente rimossi. Tra l'altro dal significato al limite del ridicolo, ho visto. Però ho notato che erano ben stampati. Quindi qualcuno,
0: sì, vero,
1: qualche manina
0: bene,
1: con
0: sì,
1: un po' di soldini,
0: sì, sì,
1: ce li ha messi, quindi probabilmente anche qualcuno che dietro c'ha...
4: No, poi nemmeno rivendicati da una sigla, un simbolo, cioè proprio così, anonimi.
1: Era la cosa, erano gli SDM,
4: un po'
1: i sacchi di merda.
0: Giusto, questa formazione è molto interessante, sì.
1: SD minuscola, M maiuscola, giusto. Con un cerchio intorno e qualche simbolo.
0: Però secondo te si è smosso il giusto clamore intorno a quello che hanno fatto quei ministri dello Stato che non si può nominare? Si è alzato un po' di,
1: no,
0: un po' di voce?
1: Oddio, è successo che quelle dure prese di posizione
3: durissime.
1: Si sono concentrate su uno che chiaramente è un gioco speculare per non condannare tutto l'impianto che ha dato vita al genocidio.
0: Certo.
1: Fatto da chi l'ha sostenuto, alimentato, foraggiato, pagato, tra cui l'Italia, no?
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Dimmi altro.
4: Io no, volevo dire, sempre per portare una piccola luce, che da lunedì scorso ad oggi comunque si sono creati vari presidi di solidarietà in attesa delle notizie dai deportati rapiti della flottiglia. E una cosa molto bella, secondo me, è stata quella degli studenti del liceo Rinaldini,
1: sì,
4: che hanno fatto una giornata di sciopero proprio per chiedere la liberazione
1: collettivo
4: del loro
1: Metropolis.
4: Professore. Esattamente. Sì. In più, sia docenti del Rinaldini che anche del liceo scientifico Galilei hanno fatto proprio una lettera rivolta al ministro dell'istruzione in cui chiedevano una netta presa di posizione. Può sembrare poco, può sembrare velleitario, ma in questi tempi bui invece vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno.
1: Giusto. Certo. E lo è.
2: Io volevo solo aggiungere che al presidio che si è tenuto in Ancona, in centro, ha partecipato anche Giorgio Montanini, il grande stand-up comedian.
3: Sì, che aveva parlato nell'ultimo spettacolo a cui ero presente, aveva parlato di queste cose.
4: E segnalo anche che in quell'occasione
3: aveva parlato anche di queste cose insieme a una sequela.
4: Lo voglio rendere pubblico che siccome il presidio era sotto il circolo sottufficiali della Marina.
1: Sì, bravo.
4: A un certo punto dalla finestra di questo circolo ha esposto una fotocopia con una svastica. E noi abbiamo riso perché ci siamo immaginati che ormai esistono i nazisti pro Israele, cioè in un cortocircuito.
1: Sì, tra l'altro è gravissimo.
4: Una roba vergognosa. Poi chiaramente quando uscivano persone dal circolo sono stati invitati gentilmente ad andare
1: a fare in culo, sì.
4: Esattamente.
2: Ad esprimere le loro ragioni.
1: Allora c'è un punto però che io, in conclusione, no, di questo passaggio che stiamo facendo, vorrei sottolineare, che riguarda il campo progressista, no? Perché come è andata? Dichiarazioni della Meloni, è inaccettabile solo perché è uscito il video, ovviamente, no? Cioè se non esce il video non si crea il mostro, che il mostro è solo uno, no, tutti quelli che...
0: Certo, quando lo vedi poi... Okay. No.
1: Quindi dichiara la Meloni, dichiara Tajani e... dichiara anche il sindaco di Ancona. Sì. Opportunamente, direi. La cosa bella è che durante quella giornata, faccio un esempio, il PD non dichiara niente, dichiara il giorno dopo.
0: A giochi fatti.
1: Anche dopo il sindaco di destra di Ancona. Allora, lo dico questo perché c'è una parte del campo progressista che vuole abbracciare la causa palestinese, però svuotandola di quel contenuto... verrebbe da dire antiimperialista, anticapitalista, che, perché sta dentro quel frame lì, quello che sta
0: quindi
1: succedendo,
0: lo svuoti,
1: no? Che è quello della guerra,
2: senso.
1: Esatto, quindi vuoi la bandiera senza fare un'analisi materiale di quello che sta succedendo, è una commozione senza responsabilità, è una solidarietà senza il conflitto, e infatti durante le mobilitazioni non si è visto nessuno. No, del bene,
2: certo,
1: perché... E questo a me, come dire, no, preoccupa, però lo rilevo, preoccupa no, perché intanto non è che c'ho niente a che fa. Che c'è una solidarietà che non deve disturbare nessuno, cioè questo è il modello, sì, no? Cioè la facciamo quando però non disturba nessuno, non cambia niente, non cambia le carte in tavola, no? Che quindi è di fatto perfettamente compatibile col sistema che la produce. Perché adesso è facile, monta su, no? E certo, poi dopo chiede, fra un po', io lo dico, è un po' di volte che lo dico, no? Poi tutti questi ti chiederanno di fare un fronte unito.
2: Arrivano.
1: Ecco, tanto stiamo vedendo che mi pare che sto campo largo sta pia dei bucatoni ovunque in giro.
2: La cosa
1: qui
2: triste
1: nelle
2: è
1: Marche.
2: Che sto
3: momento, scusa,
0: tradurre bucatoni per i non ancoretani,
3: bucatoni.
0: Schiaffoni a mano aperta.
3: Botte,
4: cazzotti.
3: Vabbè,
1: okay. No, era un modo per dire che insomma... i risultati che stanno arrivando
0: dopo sì, magari sì, un attimo li sfioriamo.
1: Come? Dopo facciamo
0: come, no?
1: Come si chiama? Quelli delle agenzie,
0: sì, facciamo il report,
3: facciamo la diretta, ma è finita lo spoglio è
2: quasi
3: finito.
2: Sì, gli verrà mai il dubbio che questi comportamenti forse incidano un po' negli esiti elettorali?
1: No, sì, no, perché se dici io mi faccio vedere, vado lì, faccio pure io la bandierina dopo, alla fine, quando è tutto perfettamente compatibile, dopo che la gente ha bloccato le strade, tanto dopo quando si vota, quelli vota a me.
2: Esatto.
1: Me sa che
0: non paga.
2: Non funziona così.
0: Non paga proprio.
1: No.

0: Boom.
1: Finita.
0: Eh sì, questa finiva di botto.
1: Sì, sì, sì, gli Strokes finivano di botto.
0: Grandissimo pezzo quando è uscito.
1: Sì, poi contrariamente ai singoli nuovi, mi sembra che questi qui sono gli unici dignitosi da passare.
0: Come diceva Benti la scorsa puntata di Disco Box, dopo il secondo album si sono un po' imbolsiti.
1: Leggermente, leggermente come tanti. C'era Alberto che voleva dire una precisazione molto importante.
2: Volevo fare una precisazione nel senso che chiaramente il presidio si è messo in moto dal momento che i membri della flottiglia, non solo ovviamente i nostri fratelli anconetani marchigiani, ma tutti sono stati rapiti ed arrestati, ma la contraddizione che voleva far emergere il presidio è quello che subiscono i palestinesi con tanto di documentazione avviene da decenni, cioè quindi anche questa presa di posizione, lasciatemi dire, quantomeno tardiva, sia del governo nazionale ma anche del sindaco Silvetti, fa un po' incazzare, perché i palestinesi inginocchiati con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati,
3: ne abbiamo visti tanti,
2: ne abbiamo viste tante. Quindi ecco, volevo sottolineare che il presidio non era solo ed esclusivamente per gli italiani.
3: E comunque vorrei dire, meglio tardiva che mai.
2: No, assolutamente, apprezzabile.
3: Perché che cosa produce questa cosa? Produce, come diceva Mondo giustamente l'altra puntata e l'altra puntata ancora, che se ne parla.
2: Assolutamente.
3: Che se ne parla, che si tiene comunque viva e alta un'attenzione.
2: Inoltre...
3: E questo è un significato che magari loro... Per tenere viva e alta un'attenzione si fanno arrestare, deportare, torturare magari vagamente, no? Però quindi no tanto di cappello, tanto di cilindro. Però...
2: Inoltre la presa di posizione di Silvetti non era solo, diciamo così, teorica, ma era legata al fatto che il 29 di maggio era prevista in Ancona la visita dell'ambasciatore in Italia, del paese che tende un po' così
1: a fare come vuole,
2: e lui ha detto questa è una persona non gradita, e oltretutto Silvetti ha detto che porterà questa cosa all'ANCI per invitare tutti gli altri sindaci d'Italia che nel caso avessero previsto visite di questo ambasciatore,
1: invitarli
2: a
1: declinare,
2: perché, quindi ecco, ovviamente
0: te devi gestire una visita del genere con
2: il capito, e questo, grazie per questa cosa.
0: E intanto abbiamo visto dalle notizie quello che è successo agli attivisti che sono rientrati in Spagna e nei Paesi Baschi, a Bilbao, che sono
1: gli attivisti sempre della flottiglia.
0: Sì, sono rientrati all'aeroporto, c'erano persone ad accoglierli, persone che sono state menate dalla polizia basca
3: quando
0: polizia
3: sono tornati
0: aeroportuali,
3: eppure lì compresi
0: gli attivisti, alcuni dei quali sono stati messi a terra con le ginocchia sulla schiena dentro l'aeroporto di Bilbao, sotto le telecamere alla portata di tutti. E leggevo che quelle milizie aeroportuali robocoppate legate a delle agenzie che forniscono il servizio, e ovviamente sono state formate e addestrate
4: allo scopo.
0: Sì, dallo Stato, quello che tende ad allargarsi un po'.
2: Ah, ecco. L'esercito più morale del mondo.
0: L'unica democrazia del Medio Oriente. Fino all'altro giorno tutto lo scibile parlamentare, progressista, conservatore, liberale ce lo raccontava così, l'unica democrazia del Medio Oriente, perché se vota, capito? Proprio io voto.
1: Così, alla luce del sole. Bene, ragazzi, vogliamo chiudere questa bella parentesi doverosa.
3: Intanto non stanno chiamando, però l'intelligenza artificiale.
1: Cosa ha fatto? Su quella frase.
3: Cioè, sollecitata sul punto, cioè sulla frase di Tajani, che ricordiamo: se facessimo più figli avremmo maggiori. Potremmo ridurre. I migranti regolari. Ecco. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
2: Allora, intanto l'educazione di ChatGPT è incredibile, perché dice sì, la frase è comprensibile, grammaticalmente funziona, però detta così porta con sé alcune implicazioni forti e può essere contestata sul piano logico oltre che politico.
3: E grazie al cazzo. Vabbè, salutiamo l'intelligenza artificiale.
1: Grazie all'intelligenza artificiale. Bene, ragazzi, ci vediamo fra un pochino.

0: lo sapete,
1: Runaway, Runaway,
0: lo sapete che questa canzone dal titolo Small Town Boy era un mio soprannome alle scuole medie?
1: Cioè ti chiamavano Small
0: Town
1: Boy? Mi chiamavano
0: Small Town Boy.
1: Ci vuoi dire perché?
0: Non lo so, forse vuoi perché,
2: fare,
0: ero,
2: vuoi fare outing?
0: Perché ero un po' macilento come il protagonista del video.
2: E venivi menato per le tue...
0: No, menato fortunatamente no, però un qualche peso per il culo me la sorbettavo.
3: Una delle mie canzoni preferite.
0: Per il fisico.
1: Gira all'interno del comitato centrale un vino spumante biologico.
0: Allora ragazzi,
1: no,
0: detto
1: scusa,
0: che...
1: ma te ci chiamavano, te prendevano per il culo o...
0: No, era un soprannome affettuoso, ma forse sì, derivava dal fatto che era un po' graciletto e così un po' biancolino. E visto che prima abbiamo sfiorato un po' così dei temi, per quanto insomma importanti comunque d'attualità, io andrei con la rubrichetta delle pillole. Ma anche sì, perché siamo, per chi ci segue in diretta, praticamente alla chiusura dello spoglio della tornata elettorale delle elezioni comunali del 2026. Adesso non mi chiedete dove si votava, non mi ricordo, Macerata.
2: Beh,
0: da noi, Venezia,
2: c'era Macerata, almeno Macerata, Senigallia è fermo, credo.
0: È fermo, esatto, sì. E niente, vabbè, ci sono dei risultati, adesso io vi butto lì così: De Luca trionfa per la quinta volta a Salerno. A Venezia il centrodestra ormai ha vinto.
2: No, per la quinta
0: ufficiale.
2: Volta non sempre a Salerno. Lui ha trionfato
0: in Campania.
2: Stavolta a Salerno.
0: Campania. E mentre il centrosinistra
2: detto
0: va male
2: Totò.
0: Anche ad Arezzo. Cattino, lui si chiama Cattino.
1: Vincenzo.
0: Vincenzo Felice.
1: Cattino è un altro.
0: E il centrosinistra male ad Arezzo e anche a Reggio Calabria.
2: E quando mai?
0: Mentre il PD conferma Biffoni a Prato e conquista anche Pistoia. Così, adesso. Chi vuole approfondire approfondisca,
1: anche a San Benedetto del Tronto, sì,
0: nelle Marche come è andato, quindi quello
2: allora, come al solito direi.
0: Come al solito, cioè
2: che credo che abbia vinto sempre il centrodestra.
1: Allora San Benedetto del Tronto,
2: Senigallia sicuramente,
1: San Benedetto
4: e
1: del
4: anche
1: Tronto.
4: a Macerata
2: va, sembra che si vada al ballottaggio.
1: San Benedetto del Tronto 32 sezioni su 43, in testa il candidato del centrodestra Mozzoni col 57.

0: di più.
1: Bello, il nome di base, bello, proprio però. Di base.
2: 7 e 12, però non è male. 7 e 12, male, dai, 7 12. Però puoi sempre di merito di più di 7 e 12.
1: Certo, non ti basta mai.
2: Che battuta,
1: non
2: ti basta.
3: Se prendevi il 100%, dici merito di più. E ti fermavi lì. E
4: adesso non sono meritavamo di più.
2: Esatto. Comunque, vabbè. Aspetta, comune di Fermo.
1: Di un po'.
2: Scusa, Lello, ma ormai abbiamo aperto la voragine.
1: L'ho buttata lì apposta.
2: Che è proprio una voragine.
3: È una voragine, una voragine.
2: Ah, comune con Fermo, 7G. 30 sezioni su 37. Scarfini Alberto Maria, candidato al centrodestra con le liste Piazza Pulita, Non Mi Fermo, Insieme per Fermo, Comitato Cittadino Fermo Forte e Per la Nostra Città.
4: Fermo Non Te Muove.
2: In testa col 52,20%.
3: E quindi,
2: secondo Angelica Malvatani, PD, La Città Che Vogliamo, VS, Progetto Riformista, Una Nuova Storia, Movimento 5 Stelle, 21,51.
3: Pochino.
2: Poi ci sono i...
3: Strano che non c'è la lista, aspetta, Fermo, no, di aspetta. Polizia.
2: C'è una lista, Fratelli d'Italia, che non è collegata all'altra. No. Fratelli d'Italia, Lega UDC, Noi Moderati, Destra Fermana, Fermo al Centro, 20,58. E finisce che ci può essere un ballottaggio tra due destre e siamo nell'Illinois.
3: Nel parossismo a Fermo al Centro. Non ci sarà.
1: A Vigevano, tra l'altro,
3: i Calcinaro Boys vincono il primo turno.
1: A Vigevano, che come diceva Bergonzoni, c'erano le leggi che non ci sono più, no? Questa è una vecchia battuta dell'amico. A Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%.
3: Certo.
1: E questa è una notizia.
2: È la Vannazza?
1: È il candidato sostenuto da Vannacci.
2: Invece a Senigallia, Olivetti,
3: stazione di Senigallia, termine di corsa,
2: Sostenuto dalle liste Senigallia al Centro, Fratelli d'Italia, La Civica, Lega, Forza Italia, PPE, Noi con Olivetti, 51,71.
3: E arrivederci.
2: E grazie. Dario Romano e la sua coalizione. Esatto, Dario Romano e la sua orchestra, 47,33.
3: Se l'è giocata più di quello che pensavo io.
2: Vinci, guarda. Marco di Rinasce Italia, 0,91, a cui va il nostro provato. Abbraccio, comunque, e il nostro
3: chiunque gli sia.
1: Comunque lasciatemelo dire che il Comitato Centrale è sempre un cazzo di programma. Che servizio diamo?
3: Totale,
1: che servizio diamo?
3: Totale.
1: Comunque a me,
3: quindi
1: come
3: l'unica,
1: sempre...
3: l'unica che va al ballottaggio è Macerata, in realtà.
1: Sì. Ok, a conti fatti.
3: Sembra che sia così.
1: Comunque a me, come al solito, interessano le risposte e i commenti a latere, che in quanto pillole sono frasi buttate lì, ma fanno ridere e rappresentano un po' lo stato dell'arte. Ad esempio, il centrodestra che conquista Venezia, Schlein, noi competitivi per le politiche, perché non è che non si perde mai, no?
2: Cioè,
1: perché
2: sei qualificato per l'Europa League.
1: Ti qualifichi per l'Europa League un po' come hanno fatto Juventus e Milan.
3: Esatto.
1: Meloni, che la prende un po' sul personale, no? E dice il solito
3: abbiamo
1: commento
3: vinto,
1: anche
3: dirà,
1: un po'.
3: Venezia,
1: no,
3: vinto,
1: dirà,
3: no,
1: anche oggi il crollo del centrodestra avverrà domani. Queste frasi del cazzo, perché non fa più ridere nessuno.
2: Perché è Giorgia Mecoglioni.
1: Così come Rampelli, sempre di Fratelli d'Italia, dice... La sinistra sfascista non ce la farà mai. Non capito? La sinistra sfascista.
2: Il problema è che c'ha ragione, capito?
1: No, ma al di là della ragione o dal torto, le frasi, no, così.
3: Ma
1: che
3: non è sfascista,
1: fanno
3: è sfasciata. È
1: sì, la sinistra sì. Ma dal suo punto di vista è sfascista. Va bene, andiamo avanti. C'è per esempio la CNN che dice che...
3: sulle elezioni di Macerata,
1: no,
3: immagino.
1: A Londra. Si mangia la pizza più buona del mondo. Lo dice la CNN. Dice che è anche più buona di quella napoletana. Cioè, questo è uno statement interessante.
4: Parliamone.
2: Ma la pizza di dove, scusa?
1: A Londra.
2: Ma no, di dove?
3: Sì, chi l'ha fatta sta pizza di Londra?
1: Ma che ne so?
4: La pizza col porridge.
2: Ma la pizza di Covent Garden, di Cheverer Bush, di Hammersmith,
1: sarà di Ladbroke Grove, non lo so.
2: No,
1: non lo so, ecco le 50 spiagge più belle del mondo, c'è anche un po' d'Italia, perché Cala dei Gabbiani al 18° posto e La Pelosa, non ha fatto ridere.
2: Adesso c'è anche Cala dei Pavoni,
1: è al 48° posto.
3: Punta Marina non c'è.
1: No, Punta Marina no, peccato, ma poi quella non la potevo dire adesso, perché sennò ci giocavamo la rubrica dei Pavoni ce la bruciavamo così. Poi è stato arrestato un giovane che stava per arruolarsi con i terroristi, come diceva Magnotta.
2: Si era iscritto?
1: Stava per iscriversi. Voleva fare male con un coltello, il virgolettato.
3: Voleva fare male con un coltello.
1: È virgolettato.
3: Ma questo è un articolo.
4: Ha mandato un CV.
3: C'è un

0: titolo.
1: Era virgolettato,
2: voleva, notizia, fare, voleva fare male con un coltello,
1: uno solo. Okay. Che cazzo ti scrive? I terroristi con un coltello non vai da distante, devi avere un Kalashnikov almeno.
3: Ha compilato un form, come ha fatto?
1: Ma che ne sai? A Domenica Inn c'è il mistero sull'assenza di Mammucari. Interessa?
3: De Mahmood, avevo capito. Ero preoccupato.
1: Sì, perché praticamente c'è un gioco che si chiama La Cassaforte, che di solito la conduce Mammucari, invece è stato sostituito da Mara Venier e da Enzo Miccio, niente meno. E poi volevo chiudere,
2: male,
1: volevo vedo, chiudere ma... con l'enciclica del Papa, che finalmente abbiamo capito qual era il titolo, l'altra volta ci giocavamo un po'. Si chiama Magnifica Humanitas, dove, come dicevamo l'altro lunedì, si parla dell'intelligenza artificiale.
2: Ma non si parla dei tempi moderni, immagino, ma perché Magnifica Humanitas non mi pare proprio.
1: Invece c'è una rivisitazione dei tempi moderni, compresa appunto l'intelligenza artificiale, ma anche le guerre, in chiave di tipo una ripresa dell'essere umano. Allora, cioè lui ha usato slogan come restiamo umani.
2: È un ottimista.
1: Che non è
2: magnifica, non è, parlando dell'essere umano, umani. Magnifica adesso non è. Humanitas dal punto di vista dell'intelligenza artificiale non è di sicuro, quindi che cazzo scrive?
1: So, forse era una pubblicità di un latte in polvere.
4: Dopo okay. C'è stata una serie di cose, basta con la biro, torniamo a carta, calamaio e penna.
1: No,
4: cioè,
1: ma guarda che sta cosa però è peculiare, ma perché lui dice che per venire meno alla crisi del multilateralismo e contro la realpolitik irresponsabile.
2: Chi lo dice questo?
1: Papa Leone.
2: Ah beh, lui.
1: Lui suggerisce la sua ricetta con la civiltà dell'amore, come se fosse tornato in un attimo
3: come se fosse Cicciolina
1: alla Summer of Love degli anni 60, una roba del genere. Sta cosa mi ha fatto un po' sorridere, vabbè, così era la rubrichetta delle pillole.
3: Un disco de Celentano praticamente.
1: No, non ce l'ho. Ah, pensavo che volessi mettere un
3: tema
1: disco
3: della
1: de Celentano. Vabbè, invece non ce l'abbiamo. Invece mettiamo questa.
3: Dilla.

0: Eccoci.
1: Siamo rientrati, qui?
2: Sì, sì.
1: Qui rientriamo
2: sei,
1: a
2: sei
1: tutto.
2: Sei attivo.
1: Sì, sì.
2: Ok, bene.
1: Allora, visto l'esito delle... Aspetta che apri i microfoni a tutti, perché sennò non possiamo parlare.
2: Yeah, yeah.
1: Esatto.
2: Yeah. Sennò qualcuno si sente escluso.
3: Io mi sento escluso.
1: Come al solito, visto l'esito dei vari bucatoni elettorali.
3: Che c'è un po' ci. Adesso noi cerchiamo di essere così un po'.
1: Ma come
3: sardonici.
4: Un po' abbattuti siamo.
3: Però siamo molto abbattuti.
1: È meglio sardonici che sardinici.
3: No, però... è meglio sardoni che sardonici. Cioè, però quella è una cosa anconetana.
2: Come niente, bucatoni.
1: Sì. Io ho provato a cercare qualche dato
2: hai
1: elettorale incoraggiante.
2: Conforto?
1: Come al solito, sono andato sul sicuro a Sesto Fiorentino.
3: Ah, vabbè, proprio... lì. Ma lì non conta lì,
1: primo un sindaco appoggiato da una lista civica locale PD, AVS, Movimento 5 Stelle 56-29, seconda Beatrice Corsi con la lista ecologista ed un'altra aggregazione composta da Possibile, Rifondazione Comunista e Sesto Collettiva. Il sindaco vince col 52, questa lista che ho detto sta al 13, quindi bene, e gli altri non esiste, sta al 2 come dovrebbe essere. Però
3: Sesto Fiorentino è un po' poco, diciamo, un po' poco,
1: o è così,
3: siamo contenti, ma è un po' poco,
2: ma è un campione così.
1: O è così, o se no, come al solito, per riflesso condizionato, viene sempre da cercare un posto, no? Un po' utopico. Ci sarà un posto che può andare. Io l'ho trovato. E qual è? Marina Leda, che sta
2: addirittura
1: in Andalusia.
3: No, Marina Lothar, che era un'altra roba.
1: No, un posto di conforto ugualmente, forse, chi lo sa, però no.
2: Quindi in Andalusia c'è questo paese?
1: Un piccolissimo comune dell'Andalusia, in provincia di Siviglia, che è noto a livello globale come laboratorio dell'utopia socialista.
2: Ah, tutto nella sua interezza?
1: Si distingue per il modello economico e sociale unico fondato sull'uguaglianza, l'autogestione e la quasi totale assenza di disoccupazione e polizia. Come funziona? La maggior parte degli abitanti è impegnata nella cooperativa agricola della città e gestisce le terre precedentemente occupate dai braccianti dopo una lunga lotta storica per rientrarne in possesso.
3: Vinta, peraltro.
1: Sì, ha caratterizzato ovviamente il posto in maniera definitiva, no? Il diritto alla casa per le abitazioni sono costruite con un sistema di autocostruzione assistita. I residenti pagano una rata mensile simbolica con l'impegno a non vendere né speculare sulla casa. Il paese è famoso per le assemblee pubbliche in cui la cittadinanza ovviamente decide attivamente i passi e i passaggi da fare.
4: Quindi si può fare?
1: Si può fare. L'ho scoperta. Funziona. Perché per mia colpa non la conoscevo, perché c'hanno una radio comunitaria.
2: Ah, vedi?
1: E quindi l'altro giorno, coltivando la passione delle radio, ho visto questa cosa e mi sono informato. Quindi i delusi
3: da questa ritornata elettorale potrebbero
2: andare ad alimentare questa comunità, questa...
1: Sì, che è piccola, quindi chi sta in un posto piccolo, se può fare, poi magari, no? Ma... entri in rete, fai connessione, certo, dimostri che si può gestire il territorio in un altro modo.
3: Attenzione che che è un posto molto piccolo, quindi la gente sicuramente mormora Marx. Lì
1: ovviamente nella facciata del municipio c'è un'iconografia gigante con Ernesto Guevara della Sierna,
3: detto il CE.
5: Io lo proporrò alla lista Fermo al Centro, perché mi sono appassionato.
1: Merito di più anche potrebbe essere. Ti dico solo che lo stemma del comune è Marina Leda, una utopia sia la PAS, cioè fino per la pace,
3: verso la pace,
1: utopia
3: verso la pace.
4: È meraviglioso,
2: ma sai che
3: un po' anacronistico oggi, no? Però eppure
1: c'è, quindi
3: eppure c'è.
2: Proprio perché c'è, io ho voluto premiare questa cosa, questo trasporto con cui Mondo ci ha dato questa notizia con un pezzo
1: dedicato
3: proprio, che si chiama
1: Marina Leda.
2: Si chiama Marina Leda, proprio come il paesotto di cui parlava Mondo.
4: Dale.
2: È questa, eh?

0: Radio Parsec presenta la rubrica che alza gli occhi al cielo. Arriva Fate Spazio! Le astrocazzate del Comitato Centrale.
1: Scoperta sorprendente. Un bicchiere d'acqua capta i segnali della stazione spaziale. Atsu, città giapponese della prefettura di Mie.
2: Dove?
1: Si chiama Atsu.
0: Ma come l'acqua? Ma come, ragazzi, che cazzo stai dicendo?
1: È tutto vero, è tutto vero.
3: Adesso ce la spiega.
1: Atsu, città giapponese della prefettura di Mie, un appassionato di radio ha captato le comunicazioni della stazione spaziale internazionale usando un bicchiere d'acqua.
0: Chissà se col prosecco funziona.
1: Infatti, dopo tentiamo. Nessuna antenna, nessun equipaggiamento, solo un contenitore di vetro e acqua di rubinetto. Il segnale ricevuto operava a 51 MHz, che è una frequenza che di norma richiede antenne fisicamente molto più grandi, ma sfruttando le proprietà dielettriche dell'acqua, che ha una costante dielettrica elevata, questo valore fa sì che la lunghezza d'onda elettrica all'interno del liquido sia molto più corta rispetto a quell'aria. Il problema è che questo, diciamo, meccanismo può solo ricevere e non trasmettere. Io sono convinto che tipo il Varnelli, hai voglia dello spazio,
4: io cito,
0: che trasmette pure, dici.
4: Io cito Pippo, quello di Topolino, che oltre all'astronomia c'è l'astranomia, e questo è un tipico esempio.
0: Sai cos'è bello, Al? Che te leggi ste robe proprio con un, sì, con l'attitudine di chi pensa, cioè, sì, come se sapesse cosa stai dicendo.
3: Esatto. Ma la cosa bella è che a fianco c'è Marco che annuisce.
4: Ho annuito tutto il
3: e
4: tempo.
3: Quindi come se, vabbè, lui sapesse.
0: È un rinforzo positivo. Cosa, no?
4: Potrei ripeterlo. Possiamo
0: vabbè, allora, questo chi era? Un amante?
1: Un amante di radio.
0: E chiamiamolo,
1: un
0: nostro
1: fratello.
0: Ma scusa.
3: Ci risolverebbe diversi problemi.
1: Probabilmente aveva finito il sake. Allora, ha detto adesso come cazzo
0: noi
1: faccio?
0: Entriamo in contatto con lui, perché siccome quest'estate trasmetteremo da vicino l'acqua,
1: sì, esatto, io cercherò il contatto, porteremo, e gli scrivo.
0: Perché mi dici che acqua esce da quel rubinetto?
4: Gli portiamo i secchi d'acqua e deve assolutamente ricreare l'esperimento e lo facciamo partecipare a Acquasmatic
3: dal vivo.
4: Te l'assicuro.
3: Beh sì, qualcuno lo potrebbe ingaggiare subito.
0: Esatto. Acquasmatic.
1: La seconda e per oggi ultima notizia.
4: Beh, anche
1: è
4: perché
1: che
4: la prima era forte.
1: Nel libro che si chiama Affrontare l'infinito di tale Jonas Enander, sostanzialmente alcune teorie elaborate nel corso degli anni sulle proprietà dei buchi neri hanno ipotizzato sul piano teorico che il nostro universo non sia altro che un gigantesco buco nero di 300 miliardi di anni luce, e questo dà il là a teorie correlate secondo cui dentro i buchi neri non solo ci può essere un universo ma addirittura infiniti. Io la riflessione che ho fatto è che quante volte nella nostra vita abbiamo detto ma cazzo ragazzi siamo finiti in un buco nero,
0: perché lui
4: ci vediamo proprio,
0: lui è anche l'autore del bestseller Gli ha fatto il buscio.
3: Tiratura limitatissima.
4: Cazzanti editore.
1: E per oggi con la rubrica Fare Spazio abbiamo finito. Lascio la parola a Mondo.
0: Allora, torniamo subito che recuperiamo. Ci abbiamo un sacco di rubriche. Adesso un altro pezzone del Comitato Centrale.
5: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for power descent. Retro, go. Vito, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. G,
6: Jinsei, go. Ecom, go. Sergeant, go. Capcom, we're go for powered descent.
7: We're off to a good start. Play it cool.

0: facenne, vai facenne lo casince, mo che vai a fatica, già che vai a...
1: Arriva il momento in cui il Comitato Centrale aiuta le grandi corporation ad aumentare la propria forza lavoro, e queste sono le inserzioni della rubrica Discorre non è fatica.
2: Posizione aperta, venditore contratti luce e gas, trasformare energia in retorica commerciale. Cerchiamo personale per vendita contratti luce e gas, nel punto esatto in cui un bene essenziale diventa un'offerta tra molte. Cosa farai davvero? Convincerai persone che non possono vivere senza energia a scegliere la migliore offerta come se fosse un optional. Trasformerai un servizio inevitabile in competizione di mercato. Spiegherai differenze minime come se fossero decisioni strategiche di vita. Funzione reale. Creare scelta dove esiste necessità. Tradurre bisogni fisiologici in contratti rescindibili. Cosa farai davvero sul campo? Userai trasparenza come argomento di vendita dentro sistemi opachi. Trasformerai la dipendenza energetica in opportunità di confronto commerciale. Che cosa offriamo? Formazione su prodotti che cambiano nome più spesso della loro sostanza. Obiettivi su un mercato dove il cliente non può non esserci. La verità materiale: non vendi luce e gas. Vendi la forma contrattuale di qualcosa che non si può non comprare. Se sai trasformare una necessità universale in offerta imperdibile, manda il tuo curriculum.
3: Posizione aperta, corriere per la logistica dell'assurdo globalizzato. Cerchiamo personale per consegne per grandi aziende della spedizione. Il mondo ha già tutto nei negozi, ma preferisce farlo viaggiare. Cosa consegnerai davvero? Batterie AAA ordinate online mentre il cliente vive sopra un supermercato. Un tostapano è spedito a 800 km perché era più comodo così. 12 cavi USB identici acquistati separatamente in 12 ordini diversi. Una bottiglia d'acqua premium consegnata a 3 isolati da una fontanella pubblica funzionante. Un adattatore comprato dopo aver già comprato l'adattatore sbagliato. Oppure un motoscafo per il signor Gianfranco. Consegna richiesta al piano, grazie. Ascensore disponibile, una persona max. Cosa farai davvero? Muoverai oggetti inutilmente lontano per soddisfare la velocità del desiderio. Trasformerai la distanza in valore logistico. Userai forza fisica per rendere efficiente un sistema di acquisti inefficiente per definizione. Cosa offriamo? Percorsi ottimizzati, non per te, per il pacco. Ritmi serrati. Oggetti sempre più grandi o sempre più inutili. Clienti che aspettano tutto subito, ovunque, comunque. Non stai consegnando merci. Sosterrai la distanza artificiale tra desiderio e disponibilità. Se sai portare un motoscafo al quinto piano senza farti domande esistenziali, manda il CV.
4: Posizione aperta. Agente immobiliare, intermediario della rendita con cravatta lucida. Cerchiamo uno o un agente immobiliare per facilitare il passaggio di proprietà tra chi possiede troppo e chi possiede abbastanza debito. Cosa farai davvero? Trasformerai metri quadri in aspirazione di vita? Presenterai immobili come opportunità dentro mercati già saturi? Metterai in scena il diritto all'abitare come prodotto competitivo? Funzione reale: mediare tra chi accumula rendita e chi paga per accedervi, rendere naturale la scarsità di ciò che è materialmente abbondante, tradurre un bisogno umano, cioè l'abitare, in un asset finanziario, vendere case come sogno mentre si negozia un debito a 40 anni. Cosa farai con il cravattone? Sorriderai mentre chiudi transazioni su beni essenziali, dirai ottimo investimento dove altri vedono necessità primarie, trasformerai la rendita in linguaggio di successo personale. Cosa offriamo? Incentivi proporzionali alla distanza tra reddito e prezzo. Verità materiale: non vendi casa, rendi negoziabile il diritto di abitarle. Se sai chiamare investimento ciò che per altri è sopravvivenza, manda un curriculum.

0: Erano LCD Sound System questi.
1: Erano loro.
2: Lello, è il tuo momento, eh?
3: No, no, come no, no?
2: Ma
3: no,
2: guarda,
3: io
2: è il
3: sono
2: suo
3: venuto
2: momento
3: apposta. Questa sera sono venuto
0: non
3: apposta.
0: Non ci io posso pensare. Capito? C'è il picco di ascolti.
2: Guarda, io per celebrarlo ho fatto di più.
3: Cioè, non avevo dubbi che trovavi una roba così.
2: Adesso parla sopra
3: questa roba. Per scrivere la sigla tradizionale dell'almanacco, che in realtà nella versione del comitato centrale è l'Happy Birthday Capolavori. Però non si può non cominciare ricordando un compleanno che non è proprio il 25 maggio, ma è il 22, cioè il compleanno del nostro mitico Oscar.
2: Yeah!
0: Direi yeah!
2: Auguri, auguri, auguri.
3: A cui vanno i nostri auguri tardivi, rock, ma come diceva Michele, meglio tardivi che mai. Che
2: ce li siamo tenuti per la diretta. Auguri, certo, grande
3: certo, esatto, esatto, esatto. E niente, siccome l'almanacco praticamente in questo giorno non ha trovato morti,
0: ecco,
3: ci sono solo nascite.
2: Ha trovato i vivi.
3: Ci sono solo quelli vivi, quelli niente che sono nati il 25 maggio. Per la precisione, nel 1958 nasceva Paul Weller.
0: Yeah.
3: Tutti conoscono come il Paul fondatore degli
0: Stone Temple. Come Paul Weller, come
2: Paolino, nonché, detto anche Paolino.
0: No, dei Jam prima.
3: Prima
0: poi
3: Jam, poi Stone Temple. Sì,
2: erimi io, Paul Weller, Ste, Pallì e Carto Bene.
3: Il 25 maggio del 1973 nasceva Francesco Bianconi, uno che non se la tira per niente, ovvero
0: no,
3: sia
2: simpatico
3: il
2: come il mal di
3: schiena,
2: un amico,
3: per chi non lo sapesse.
2: Un amico.
3: Il 25 maggio del 1955 nasce a Pavia Gigi Cifarelli.
2: Detto Cifa.
3: È un cantante e chitarrista jazz.
2: Uè, Cifa. No,
3: ma il 25 maggio del 1940 nasce anche a Napoli Peppino Gagliardi.
2: Detto Peppi.
3: Nonché nel 1984 nasce Emma Marrone.
0: Madonna
2: detta
0: mia
2: Marrone.
0: Detta,
2: grande Emma, grande.
0: Ma chi è?
2: Guarda, qui Lello inizia a degradare un po'
3: qui
2: la
3: degrada
2: cosa,
3: un pochino, qui degrada un pochino.
2: Parte con Paul Weller
3: perché
0: e finisce con Emma Marrone.
4: La volta scorsa un paio l'ha inventata, di la verità.
3: No, io non mi permetterei mai, anche perché prima o poi dovrò citare la fonte da cui prendo ste robe, perché se no mi citano in giudizio.
2: Che TV Sorrisi e Coglioni.
3: Sì. Anche nel discorso dei dischi o dei brani si va sempre incalando, fateci caso, perché per esempio io parto con il 25 maggio del 1973 che usciva Tubular Bells, l'album strumentale che ha fatto la storia un po' di certo progressive rock, tra l'altro il primo disco...
2: De chi?
3: Di chi? Ve lo dite di voi di chi?
0: Mike Oldfield.
3: Bravi, siete attenti.
2: The Moonlight Shadow.
3: Siete molto attenti. Tra l'altro è il primo disco in assoluto pubblicato dalla Virgin Records, quindi anche questo potrebbe essere...
0: Che era la colonna sonora del...
3: Della... Cosa?
0: Niente.
3: Non lo sai nemmeno te.
0: L'esorciccio, cos'era?
3: Non lo so.
2: Il pezzo del somario.
3: Poi, il 25 maggio del 1973, Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara, che per qualcuno può anche essere importante. Bensì, nel 1989, Dario Baldambembo è in testa alle classifiche con Amico è.
4: Io la vorrei ascoltare immediatamente.
3: No, non ci pensare
0: neanche.
3: Semmai mi direte, nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco. Oh, lasciatemi cantare.
2: Davvero si chiama Lasciatemi cantare?
3: Qui. Sì, lasciatemi cantare.
2: Ma perché? Chi cazzo non lo faceva cantare?
3: Ma che ne sai, lui si è arrogato sto diritto di voler cantare. Nel 1998 Biagio Antonacci rilascia l'album Mi fai stare bene. Il 25 maggio del 2007 Max Pezzali, niente meno, pubblica il singolo Torno Subito. Ma senti i titoli,
2: Torno Subito.
3: Nel
0: quando
3: 2012...
0: è nata la lista Fermo al Centro?
3: Voglio di più, com'era? No, merito di più.
2: Merito di più.
3: Nel 2012 Laura Pausini incide Le cose che non mi aspetto.
2: Aspetta. Non mi toccate,
4: lasciatelo finire.
2: Non mi toccate Laura Pausini.
3: No,
2: Tiziano Ferro.
3: Voi ragazzi, mi avete dato in mano una rubrica e io ve la sciorino. Non è che... Perché poi dopo...
0: È giusto.
3: Poi pensa che in tutta la lista delle cose io le scelgo.
0: Certo.
3: C'è del lavoro.
4: Ma se vede,
0: è il vero problema.
3: C'è della cernita.
2: Sai perché non è preterintenzionale.
3: No.
2: C'è proprio del dolo.
0: È doloso.
3: C'è il dolo. dolo che mi permette di ricordare che il 25 maggio del 2007 i Negramaro lanciano Parlami d'amore,
4: Mariu.
3: No, non c'era Mariu.
2: No, ma quello era Sdolo invece,
3: cioè. L'ultima cosa, secondo me degna di nota, prima poi di partire con il pezzo che chiude come sempre la rubrica. Il 25 maggio del 2024 Cristiano Malgioglio lancia in radio Fernando. Fernando. Comunque, che era una vaga allusione al pezzo degli ABBA, no? Credo.
2: Fernando. Invece Fernando in Argentina è il Fernet con la cola.
3: Davvero?
2: Fernando Fernandito.
3: Fernandito.
2: Tra l'altro il 75% del Fernet prodotto
3: il 75 maggio
2: viene consumato in Argentina.
1: Ricordiamo peraltro che Fernando è un gerundio.
3: Certo, del verbo fernare.
1: Sto citando la grandissima Jalapas Band, in una delle sue migliori
2: no, quello era
1: Fernando Redondo, un doppio gerundio.
3: Doppio gerundio con Redondo.
1: Li ricordiamo, sì, i più grandi di tutti, forse.
4: Sì, certo. I maestri.
3: Senza di loro nulla sarebbe possibile.
0: E ricordiamo che in Argentina livelli, con quella bevanda captano i segnali da
3: certi tipi di segnali. Ragazzi, chiudo la vostra amatissima rubrica, che mi mette anche un po' alla berlina, anziché no, con anche un brano da mettere che va un po' incontro ai giovani d'oggi, e anche c'è anche un po' d'Italia, perché non è che si possono mettere sempre pezzi super fighi
1: Perché questo è una merda, vuoi dire?
2: Radio Parsac per i giovani, per i giovani e dentro
3: per,
2: i giovani
3: e per i giovani italiani,
4: fermo per i giovani adesso.
3: Merito di più a livello di giovani. Il 25 maggio del 2018 esce Evergreen, che è il terzo ed acclamatissimo album in studio di
2: Calcutta.
3: Per intenderci, l'album dove è contenuto Paracetamolo.
1: Oh, vero nome di Calcutta?
3: Non me lo ricordo.
2: Derme di cognome fa. Non me lo ricordo.
1: Siete
2: Derme.
1: Delle merde. Vabbè,
2: tifoso del Boca, come me.
3: Sì, ma anche
0: del Frosinone.
3: Del Frosinone, chiaramente. Te lo ricordi il nome e cognome? E dillo, no?
1: Assolutamente no.
3: Ok. Quindi da questo Evergreen dove c'era Paracetamolo noi ci sentiamo un altro pezzo carino che ci accompagna alla fine della rubrica e che poi vedremo.
2: Edoardo Derme,
3: bravo mondo, grazie. Questo è Pesto di Calcutta.
5: Esco o non esco, fuori è caldo ma normale ad agosto.

0: Non eravate pronti stavolta?
1: No, veramente no, nemmeno io.
0: Nemmeno io. Cioè, neanche no.
1: Io che di solito vi richiamo all'ordine, non ero pronto nemmeno io.
0: Allora, qui c'è poco da richiamare all'ordine, siamo in due. No, siamo però in tre, siamo in quattro.
2: Io, se volete, faccio subito le veci di mondo, sì, e do a bomba una notizia, un aggiornamento. Lo ricordate il famoso smartphone di Trump?
1: Come no? Come no? Come
2: venduto, no, non consegnato.
0: Uno dei nostri cavalli di battaglia, direi. Sì, sì.
2: Allora, in alcune, diciamo, nell'ordine dei 100.000 e anche più, è stato consegnato. Quindi le persone lo hanno finalmente ricevuto, attivato con tanto di
3: perché hanno sentito Radio Parse, che
2: certo,
3: gli
2: certo,
3: hanno messo il parculo,
2: E quindi, ma cosa è successo? No, che dopo, dica, no, dopo nemmeno un mese,
0: no,
2: lo smartphone, no, di Trump ha già esposto online i dati sensibili dei suoi utenti.
0: No, vabbè.
2: Clamoroso bug di informazioni personali per il controverso cellulare del presidente USA.
0: Però attenzione, forse al secondo mese usciranno gli Epstein Files, quelli veri.
2: Probabile.
0: Nel cellulare.
2: Dopo aver confermato gratis, l'uscita in grave ritardo rispetto alle promesse iniziali, il dispositivo commercializzato dalla società di Trump Mobile ha riscontrato una vulnerabilità che avrebbe esposto online i dati sensibili di migliaia di clienti interessati sia al modello Plus che ai servizi collegati. E la notizia non la dà, diciamo, Peppe De Francesco, ma la rivista Wired.
1: La potevi dare anche te come direttore della CNN, ricordiamoci.
2: C'ho tutta una mia credibilità, ovviamente.
0: Ricordiamo Alberto che
1: è stato immortalato in un meme che ormai ha fatto il giro del globo terracqueo.
3: Radio Parsec 24 e la sua direzione editoriale.
1: Esatto.
3: Visto che ha introdotto il tema della diarrea arancione,
0: che non è Sinner, ricordiamo.
1: Hai delle cazzate inesplose?
3: Tantissime. Ce n'è una che riguarda sta proseguendo il trollaggio social da parte iraniana a Trump.
0: No, lo prendono per il culo in continuazione.
3: Questa volta è stato l'account perché iraniani fanno postata alle ambasciate.
0: No,
3: iraniani che è una specie
4: col
3: alieno,
4: GN, certo.
1: Iraniani.
0: Allora, gli iraniani sono degli anfibi, no? Quindi un po'.
2: Io scusa, molto, a me piace immaginare che nelle ambasciate in Iran ascoltino il comitato centrale.
1: Sì, sì,
3: è sicuro, guarda.
0: Beh, allora, come ricevono i fax del ragazzo,
1: sì, ti ricordi,
2: e ci ascoltano tramite bicchieri d'acqua.
0: Esatto.
3: Allora, Trump fa sta cosa. Posta l'altro giorno su Truth, credo.
1: Il suo social.
3: Sì. Una...
0: Come si chiama il suo social? Scusa.
1: Truth.
0: La verità?
3: La verità come il giornale che viene finanziato con soldi pubblici e che ogni giorno ci delizia.
0: Quindi, tu lo paghi
3: con
0: tu,
3: la
0: mondo, lo paghi.
3: Lo so, lo pacai, come diceva Bonanima. Allora, Trump posta un'immagine con la I a mo' di cartolina. Con uno skyline della Groenlandia,
0: wow.
3: La sua faccia enorme dietro, tipo i Teletubbies quando escono lì
1: Godzilla
3: su, con scritto Hello Greenland! Punto esclamativo.
0: Sto arrivando.
3: L'account del consolato iraniano di Hyderabad, che sta in India, gli risponde: la Groenlandia non è una tredicenne.
4: Ops.
1: Vedi sti iraniani però.
0: Iraniani, ragazzi.
2: Poi noi l'avremmo lapidata una tredicenne.
3: Certo. I iraniani. E invece cosa succede?
0: Questa specie aliena che
3: si è sposato. Si è sposato Don, che è uno dei fautori del telefonino, no? Del cellulare.
1: Sì, sì, sì.
3: Del padre,
1: promotore, uno.
3: Dei due scimuniti, no? Oh, Don si è sposato alle Bahamas.
0: Ecco.
3: E il diarrea non c'è andato.
1: Perché non c'è andato?
3: Non c'è andato per gli impegni,
1: invitato, sì.
3: No, per gli impegni istituzionali. Devo seguire da vicino la crisi internazionale,
1: certo.
3: Hormuz,
1: certo.
3: E quant'altro.
1: Devo schiacciare dei tasti.
3: E fa tutto sto post, lui fa tutto un post sbrodolone in cui spiega perché non è potuto andare.
0: Ma perché non è potuto andare in realtà?
3: Gli ha risposto, sai no che anche su Truth ci sono le note della community. per la verifica delle cose, e la community di istruti dice: no, in realtà Trump non è andato al matrimonio di suo figlio perché le Bahamas non consentono l'ingresso ai sospettati di stupro.
1: Ah, ecco. Ma com'è possibile che uno commenta così nel suo social? Chissà. Cioè, non c'è un controllo, non c'è un...
3: Magari adesso quelli l'hanno ammazzati.
1: Ah, perché nel nome della verità...
3: L'hanno scannati come li porchi.
1: Hanno fatto una brutta fine.
0: Tu sottovaluti le capacità aliene, perché i raniani fanno questo e altro.
1: Che sono imparentati con i rettiliani.
0: Esattamente. Fanno questo e altro.
1: Abbiamo notizie dei pavoni?
3: Allora, abbiamo notizie dei pavoni perché Claudio ci ha mandato dei video reportage per Radio Pars 24 direttamente. Ce l'aveva annunciato la scorsa volta con il suo collegamento, sarebbe andato.
0: No, era qui.
3: Ah, no, era qui.
1: Sì, lui era qui in persona. Questa sera non c'è perché è fuori per lavoro, quindi è giustificato.
0: E poteva anche darsi che passasse per Punta Marina, però.
1: Ce l'aveva detto.
3: Allora lui cosa ha fatto? In maniera inappuntabile, da buon inviato del Comitato Centrale, è andato a Punta Marina e ci ha mandato dei video. Peccato che questa è una radio, però vabbè.
0: Esatto.
3: Adesso io magari ve li metto, perché tra l'altro c'è anche un po' d'aneddotica.
0: Ma dove li metti?
3: No, ve li faccio sentire, magari riusciamo a sentire qualche...
1: Basta!
3: Basta! Allora, tiriamo giù tutto.
1: Dai.
3: Sentiamo cosa ci ha mandato Claudio.
0: Vediamo. Anzi, sentiamo.
4: Allora, amici di Radio Parsac, eccolo qua, il pavone inquisito. Però non sta facendo niente.
3: Cioè, lui sta filmando un pavone, c'è un pavone sopra un tetto.
4: Non si sentono neanche i decibel dal ritiro della licenza. Eccolo che scende, eccolo lì.
3: Ecco, c'è il pavone che scende. Io faccio la radiocronaca praticamente.
0: Sei un po' Riccardo Cucchi.
3: Esatto, c'era anche DJ.
1: La telecronaca.
5: Avanza pallapiede superando la mediana.
3: Il pavone apre la ruota.
1: Daino che giocava, mi ricordo, con l'Ancona.
3: Esatto.
1: A un certo punto.
3: Sì, eroe della Serie A, tra l'altro. Allora, tra i vari.
0: Secondo me c'era anche un Pavoni negli anni 70, però giocava nel Foggia forse.
3: Tra i vari video che ci ha mandato, ce n'è uno che dice: vicino a me c'era anche DJ Ebreo, nota star della musica afro. Però a proposito di musica, i pavoni stanno continuando a germinare perle, per cui hanno prodotto anche questa. Non questa l'abbiamo già sentita. Ho fatto la cazzata, però ve la ribetto.
1: Anch'io ho detto una cazzata. Ci avete fatto caso che ho anticipato la notizia di dopo del Dino? Invece state parlando di pavoni. Ma eppure no, non ho bevuto nulla.
0: No, perché non capiamo niente.
6: C'è anche un fenicottero avvistato a passeggiare a Cagliari.
0: C'è anche
3: eccola. Sembra Smash Bambiccia.
2: E quando campioni il pavone de Punta Marina, hai vinto tutto.
3: Ed era proprio questo. Mentre qui riparte tutto il marchingegno di Radio Parsec, tra le notizie, tra tutto l'inventario delle cazzate inesplose, ve ne sottolineo un paio, poi vediamo se decidete di svilupparle voi, se no fate di tutto a me. Cinghiali, rimaniamo in tema animale, perché sì, ce ne so alcune non male. Cinghiali assaltano Shakira in un parco a Barcellona e le rubano la borsa. Vado via.
1: Ma cinghiali a quattro zampe o cinghialotti?
3: Cinghiali, Lello.
1: No, perché sai cinghiali
0: è come i pavoni, c'è anche cinghiali, no?
1: Sì, ma anche l'omaccione viene chiamato cinghialotto, no? Quindi magari...
0: Ah, ho capito.
3: Poi passiamo dai pavoni ai procioni, perché sì, la Toscana è invasa dai procioni ed è scattato l'allarme nella zona del Casentino.
0: Non è vero, che allarme? Dicono tutti e benvenuti a sti procioni.
3: Tra procioni che tra l'altro
0: sono accolti con grande bonarietà,
3: procioni che io ho trovato in giardino a casa mia ad Ancona durante il lockdown.
0: E te sei magnati.
1: Nel frattempo Mark deve dirci qualcosa un po'.
6: No, volevo solo
1: lì
6: chiedere, non c'è collegamento tra la presenza dei procioni in Toscana e la vittoria del centrodestra? Non c'è collegamento.
0: No, perché a Sesto Fiorentino ha vinto il centro-sinistra, quindi non lo so.
3: Però la Vannazza...
2: Io attendo comunque il servizio della vita in diretta sul dramma dei procioni in Toscana, esatto, perché se no non sei nessuno.
0: Se no mandiamo Claudio.
3: aspetta,
2: ci lavora da 12 anni.
3: Rimaniamo in tema animale, ce n'ho altre due molto
6: anche
3: interessanti.
6: Anche io ce n'ho una.
3: Bene, le mettiamo tutte in fila, facciamo la smitragliata animale. Ladri riportano il lupo mascotte all'asilo. Cioè, colpo all'asilo, se so, inculati un pupazzo lupo che era la mascotte dell'asilo e lasciano un messaggio. Scusate, eravamo ubriachi.
0: Si può capire.
6: E l'hanno restituito, che certo. Meraviglia.
3: Pirata e signore, sono un pirata ed un signore, sì, io sì. Scritto. Gabbiani cagano su Re Carlo durante una visita in Irlanda del Nord. Erano Nicap, probabilmente. Mark.
6: Mark. Allora, c'è una nuova celebrità che viene dal Bangladesh.
1: Sì.
6: Ed è un bufalo albino dalla lunga criniera bionda.
0: Scusami.
6: È un bufalo albino.
0: Perché albino?
6: Pettinato benissimo dalla lunga chiuda bionda. Soprannominato Donald Trump.
1: Certo.
6: E la somiglianza, giuro, è
1: notevole, notevole, notevole. Nel frattempo l'internet ci viene in soccorso perché Michele aveva ragione, c'era un certo Pavone.
0: Pavone singolare però, Pavone, ho sbagliato.
1: Giuseppe che era
0: giocava nel Foggia.
1: Nel Foggia.
0: Anni 70,
3: ragazzi. Ma nel Foggia di Zeman? No.
0: No, anni 70.
1: No, prima, prima. E tra l'altro, parlando sempre di animali così che non danno fastidio, secondo molti, vedevo che qui la nuova Ferrara, adesso porca miseria che mi deve fare proprio adesso il refresh della pagina, ma ha tolto la notizia.
0: La nuova
1: Ferrara
3: o la nuova Frara,
1: porco Giuda,
3: che è account satirico.
6: Ferrara merita di più.
1: La nuova Ferrara, Ferrara. Titola.
0: La nuova Ferrara è una testata, okay.
3: Ferrara al centro
1: tipo punto okay. It sarà, okay. Non lo so,
0: la nuova Ferrara quindi è di Ferrara probabilmente.
1: Apre il bar a San Giuseppe e arrivano i daini. Sono troppi e creano pericoli.
3: Sono sei sicuro che è la nuova Ferrara?
1: Sì, sì, sì, la nuova Ferrara.
3: Mi fai vedere l'account, per favore?
1: Tieni.
0: No, adesso qui c'è della polemica sterile, direi.

0: Certo, a proposito di snocciolare,
1: olive, adesso parli di olive.
0: Nonnina schiaccia noci per 20 anni con una bomba. Pensavo fosse un martello.
2: Era una granata.
1: Come con una bomba?
3: Quindi l'avrà sbriciolata.
2: Ha trovato sto tipo martello di ferro e legno in cantina.
3: E
2: l'ha usata per 20 anni in cucina, in casa, per fare. Era una granata tipo 67.
1: Ah, con quella bomba lì.
3: Oppure c'era una bella bomba.
0: Lo ha usato così tanto che la parte del manico era diventato lucido e liscio.
1: Aglia, se lo usava un altro po',
3: chissà cosa diventava.
1: Chissà cosa sarebbe successo.
0: La scoperta shock è arrivata solo poche settimane fa, quando alcuni operai, lavorando nella sua vecchia casa, si sono accorti della forma inquietante dell'attrezzo e hanno chiamato la polizia.
2: Tra l'altro aveva ancora la miccia attiva.
0: E tra l'altro i nipoti diceva: oh, nonna fa un pesto de noci che è una bomba.
3: Bravo mondo, bravo mondo. Una bella chiusura. Ragazzi, io andrei con l'ultimo pezzo, poi rientriamo per i saluti.
0: Madonna, già è finita.
1: Ma è già, no, è volato il
0: ma
1: tempo.
0: Ma io non voglio andare via.
1: Ma devi.
3: Lo so, però sempre sto teatrino alla fine.
0: Ma io non voglio che finisce il Comitato Centrale.
3: Come fanno? Dobbiamo dire a quelli che seguono il Comitato Centrale, cioè i programmi che vengono dopo, che non andranno più in onda. L'unico modo è questo. Cioè te che sei un po' il capo redattore, dici: oh ragazzi, io non voglio mai finire il Comitato, quindi va attaccata al tram e non andate in onda. Dovete devi fare sta cosa.
4: Sarebbe se no ve scateno i procioni toscani.
3: Se no iraniani.
0: Se no chiamo mia nonna che schiaccia
1: con le granate, procioni, pavoni, daini e cinghiali.
3: Arrivederci.
4: E bufali albini.

0: Comitato Centrale di Radio Parsec nella sua ultima parte.
1: Ma ultimissima.
0: Comunque le caramellette Fritz Cola col prosecco è un martello pneumatico.
2: Ma perché le pucci? Non le devi pucciare le caramelline.
3: No, io invece ci sono andato sotto.
1: Non nel prosecco, cazzo!
0: E poi fa proprio quel pasto lapposo.
1: Mamma mia, una roba insopportabile.
0: Lingua felpata.
1: È gourmet, è gourmet. Ma senti, vogliamo salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato,
0: sì,
1: oltre
0: ma
1: quelli che non ci hanno ascoltato,
3: quelli che non ci hanno ascoltato,
1: che però non sono geolocalizzabili,
3: no,
1: perché non
3: no,
1: ascoltandoci
3: no,
1: non si sa da dove stanno.
0: Parto,
1: invece
0: parto
1: quelli
0: con
1: che ci hanno ascoltato,
0: saluti quelli internazionali,
1: esatto,
0: perché abbiamo visto prima dall'Italia copriamo gran parte delle regioni, anche
1: sì,
0: oggi dalla Sicilia, dalla Puglia, anche dal Nord Italia, Friuli, Liguria. Salutiamo chi questa settimana ci ha ascoltato dalla Francia, dalla Tunisia, dal Regno degli Stati Uniti, dalla Norvegia, da Unknown, quindi,
3: quindi la CIA come al solito,
0: dal Belgio, dall'Irlanda, dalla Finlandia.
3: Vabbè, però sta CIA, chiamateci no, qualche volta e noi rispondiamo.
0: Mandate un vocale, no?
3: Ma
0: pazzi,
3: dai, su,
1: siamo polite e gli rispondiamo.
3: Siamo dall'Anglia, l'Anglia.
1: Ma hai detto Norvegia?
0: Ho detto Norvegia, ho detto anche Finlandia, quindi cominciamo anche ad espanderci
1: ma
0: nei territori nordici, perché dalla Norvegia ci arriva
1: quel video.
3: La storia, Norvegia è sempre straordinaria.
0: Meravigliosa, c'è un guardiano manutentore di fari,
1: il famoso guardiano del faro,
0: che si chiama Pal Bjørndal.
3: Perfetto, sì,
0: che
3: si potrebbe...
0: è già diventato fratello a noi
3: praticamente. Sì, sì, assolutamente.
1: Sì. Pal.
0: Cosa fa Pal? Pal segue la manutenzione dei fari, quindi sta nei fari dei fiordi, quindi immaginate il contesto.
3: Beh,
0: atmosferico.
3: Bellissimo, bellissimo.
0: Il problema qual è? Che Pal è anni che fa dei video sui social e posta sti video dove non si sente un cazzo.
1: Perché?
0: Perché? E perché c'è il vento.
1: Ah beh, sì, direi. Cioè lui
0: c'è
1: una trasmette
0: bufera,
1: all'aperto.
0: Immagina che stai in un
1: ma
0: fiordo.
1: Ma non li riguarda
0: sopra il lui che è, tra l'altro è fantastico, è grosso, c'ha la barba, c'ha sti termos.
3: È un norvegese, sembra Babbo Natale,
0: sì,
3: però
0: sì. Fa versione... il video che se versa il caffè dal termo sulla tazzina
1: e non c'è vede, non
0: caffè,
1: ci va.
0: No, il caffè non entra nella tazzina,
1: certo,
0: dal vento. Quindi fa sti video, non si capisce un cazzo e la gente gli risponde.
1: Cioè, lui quando parla
3: cioè, lui
1: non si sente
3: non
1: niente.
3: Però la gente per si solidarietà...
0: Si sente tipo...
1: E la gente
0: spiega, parla le robe, fa le... La gente gli risponde,
1: certo,
0: gli fa le domande e lui posta altri video
3: in risposta a queste domande.
1: Per cui... Ma non li riguarda.
0: Cioè... No, non lo so.
1: Lui posta e basta.
0: Vabbè, non si rende conto. È tipo il maestro Bini dei fari della Norvegia.
4: Io vai, ragazzi, grazie al comitato centrale c'ho tre eroi. L'amico di Claudio, finto prete, che è stato finto
0: no,
4: prete in Giappone.
0: Ci ho
4: eh?
0: Pensato tutta la settimana.
4: L'ideatore della lista Fermo al Centro e il guardiano del faro.
3: Ricordiamo peraltro chi è stato espulso dalla Norvegia in quanto non in regola con la dichiarazione dei redditi.
0: Ma sì, poretto.
3: Il maratoneta. Il maratoneta
0: l'avevamo
3: che,
0: raccontato.
3: Sì,
4: quello che si fermava. Sì,
3: quello che ha fatto la maratona bevendo ubriaco.
0: Sì, quello che ha fatto l'ultima... sì, se l'è giocata tutta lì.
1: Sì, ne parlavamo poi.
0: È andata
1: fatto
0: peggio però a una cittadina neozelandese che prende l'aereo dall'Australia, Nuova Zelanda, Australia, e va in Kazakistan.
3: E certo. Però per lei partito dalla Nuova Zelanda, passaggio obbligatorio per l'Australia, per andare dove? In
0: Kazakistan. Non mi chiede perché, può essere anche
3: per lavoro, per lavoro.
0: Non si sa, può essere anche che
3: spero per lei.
0: Magari vendeva delle terre rare, chi cazzo lo sa.
3: Okay,
0: a sto punto della sera del lunedì, no? O del martedì.
3: Ok.
0: Comunque, arriva in Kazakistan e viene posta in stato di fermo
3: certo,
0: per molte ore.
3: E te pareva?
0: Perché una volta che guardano i documenti, gli agenti dell'aeroporto di Almaty, credo sia,
3: sì,
0: gli dicono che la Nuova Zelanda non esiste, è dentro l'Australia.
1: Ah,
4: quello sì, era il Molise, io
0: e lei
4: sapevo.
0: Dice, ma
3: che è dentro l'Abruzzo,
0: e
3: per
0: lei,
3: gli abruzzesi
0: lei,
3: il Molise non esiste.
0: In perfetto slang neozelandese, ma che cazzo state dicendo?
3: Beh, certamente avrei fatto la stessa cosa.
0: Posta in stato di arresto per fare le verifiche su questo documento di un posto che loro ritenevano non essere reale.
3: Va bene, e quindi la cultura anche in Kazakistan a volte ha dei così... dei bassi oltre che degli alti, sì sì.
4: Come qualcuno avrebbe detto Bruno Pizzol, è tutto molto bello.
3: No, non è bello, non è bello per niente. So di fronte a noi, la Nuova Zelanda è l'opposto dell'Italia, proprio sono i nostri dirimpettai universali, capito? Una roba incredibile.
2: 2 minuti alla fine.
1: Eh sì, bravo.
0: Dillo con la voce di Pizzul.
5: 2 minuti alla fine.
3: Oh, ti viene bene.
1: Bravo.
5: Stiamo soffrendo.
1: C'hai un futuro.
0: Programmatore scrive uno script che, collegato ad un pulsante "sono stato licenziato", rende immediatamente pubblico tutto il database dell'azienda.
3: Beh, una bella vendetta.
1: Ce n'è un'altra?
0: LinkedIn.
3: Ecco.
0: Che fa concorrenza a Discorrere
1: alla nostra
0: fatica.
1: Rubrica, certo.
0: LinkedIn, sapete, quel posto meraviglioso.
3: Meraviglioso.
0: Tutti sono dei super fighi e fanno sempre dei progressi personali,
3: super professionali.
0: Sostanzialmente tutto. LinkedIn cosa fa? Aiuta a trovare lavoro, no?
2: Sì, e insegna la vita.
3: No, clienti, aiuta a trovare clienti LinkedIn.
0: Vabbè, ha licenziato 600 persone.
3: Vabbè.
1: Quindi è un paradosso.
0: Quindi forse il prossimo comitato ci sarà una ricerca lavoro.
3: No,
0: per
3: ci
0: lavorare
3: sarà sicuramente
0: da
3: uno
0: LinkedIn.
3: Che va a bruciare gli stabilimenti, i server di LinkedIn.
0: Purtroppo,
3: mondo, lo sappiamo, tu vuoi andare a finire lì e finiamo lì. Allora.
0: E certo, e dopo dal tetto urlerò LinkedIn al centro.
2: Meritavo di più.
1: Dobbiamo salutare.
3: Salutiamo
1: tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Già è finita.
1: Salutiamo tutti coloro che hanno partecipato al comitato, partendo da me stesso medesimo. Ciao Michele.
3: Ciao.
1: Ciao Mark.
5: Ciao, buonanotte.
1: Ciao Al.
4: Ciao, viva Fermo al Centro.
1: Ciao Ivo. E ciao mondo.
0: Ciao, qui Radio Parse.
1: Alla prossima, ciao.
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Vi racconto sempre che gironzolo per questo abisso alla ricerca di pezzi di umanità. Ed è così. Ma potete chiamarlo anche inferno se preferite. In ogni caso, è un posto molto inospitale.

L'inferno in letteratura è l'archetipo del regno dei morti e della punizione eterna. Ha una storia millenaria che si evolve dalla mitologia classica, l'Odissea, l'Eneide, alla teologia medievale, fino a diventare, nella modernità, una metafora interiore dell'alienazione, del male e dell'assenza di senso. Sto forse parlando di voi?

Nelle epopee classiche, l'inferno è un luogo oscuro e nebbioso dove risiedono le ombre dei defunti. L'Ade, nella mitologia greca, è il regno sotterraneo dei morti, governato dall'omonimo dio, Ade, appunto, fratello di Zeus. L'Ade, in greco, ospitava tutte le anime indistintamente, una sorta di al di là, divise poi in zone come i Campi Elisi, per i beati, o il Tartaro, per i dannati. E questo

0: Omero, nell'Odissea, libro undicesimo, racconta di Ulisse che scende ai confini del mondo per interrogare l'indovino Tiresia, tracciando il modello della catavasi, ovvero della discesa nel regno dei morti. Virgilio, nell'Eneide, libro sesto, racconta invece di Enea che scende negli inferi guidato dalla sibilla Cumana, non solo per incontrare il padre Anchise, ma per conoscere il destino di Roma. Qui la discesa assume una forte valenza morale ed eroica.
1: 1, 2, 3, 4.

La tradizione di scendere negli inferi o di varcare la porta dell'oltretomba viene quindi ripresa da Dante nella Divina Commedia. Una curiosità: Dante non chiamò mai il suo poema Divina Commedia. Il titolo originale era Commedia, con una sola M e probabilmente pronunciata con un accento tonico sulla I. Commedia. Fu Boccaccio, nel trattatello Il Laude di Dante, il primo che aggiunse l'aggettivo divina a commedia, e lo fece probabilmente per onorare la grandezza del poema e degli argomenti trattati. Ma il titolo Divina Commedia si affermò solo con l'avvento della stampa e la pubblicazione del 1555, curata da Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito De Ferrari.

prima di varcare i confini dell'oltretomba e di entrare nell'inferno, Dante ci descrive la porta dell'inferno. Siamo nel canto terzo. La poesia qui si fa architettura tragica e solenne. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fu cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi ch'intrate.

Facciamo ora un grande balzo temporale e veniamo all'inferno moderno, con l'irruzione della dimensione psicologica ed esistenziale. Negli ultimi 2 secoli, infatti, la letteratura ha interiorizzato l'inferno, trasformandolo dal luogo fisico ultraterreno a condizione dell'anima, solitudine e assenza di Dio. Jean-Paul Sartre, in A porte chiuse, scrive: "L'inferno sono gli altri". La frase riassume l'idea esistenzialista secondo cui il giudizio e lo sguardo altrui ci privano della libertà, trasformando i rapporti umani in una condanna.

per lo starez Zosima, il saggio monaco in I fratelli Karamazov di Dostoevsky, l'inferno non è un luogo fisico di punizione eterna, ma una condizione spirituale. Così dice: «Padri e maestri, io mi domando, cos'è l'inferno?» Ed ecco, io lo definisco così: la sofferenza.

Primo Levi, in Se questo è un uomo, restituisce all'inferno la materialità che si aggiunge alla dimensione metafisica ed esistenziale. L'inferno è qui e ora, l'inferno è sulla terra, l'inferno è il lager. Il lager ha reso gli uomini animali, tutti, i carcerieri e i carcerati, e Primo Levi non fa sconti quando li racconta e si racconta. E tuttavia, all'improvviso, nel capitolo che si intitola Il canto di Ulisse e che ci riporta all'inferno dantesco, ecco che Primo Levi ci narra una vicenda straordinaria, forse uno dei passaggi più alti dell'intero romanzo. Siamo nel lager di Auschwitz e Primo Levi sta portando in spalla con l'amico prigioniero Jean, detto Piccolo, la zuppa. E mentre fa questo, gli tornano in mente alcuni versi del canto dantesco che racconta di Ulisse, e allora lo recita al suo amico Piccolo, cercando anche di tradurlo in un incerto e impreciso francese. E Piccolo lo ascolta, perché quei versi parla anche di loro, della loro condizione. Ma Primo Levi non ricorda tutto il canto, bensì solo alcune terzine qua e là. Commovente è come avverta che Dante sia capace, anche a distanza di secoli, di interpretare la situazione umana, l'essere schiacciati dal male insieme con l'anelito alla verità. Commovente è che quei versi gli abbiano fatto dimenticare chi sono e dove sono in quel momento e gli abbiano permesso per un attimo di ritrovare chi era e dove era. È la bellezza dell'arte che lo tira fuori dalla bestialità infernale del campo di sterminio e lo ritrasforma in un uomo, fino ad arrivare a dire, perché non ricorda alcune terzine, che rinuncerebbe alla zuppa del giorno per ricordare quei versi che ora gli sfuggono. Eccolo, lo sentite anche voi il pezzo di umanità che si tira fuori dall'abisso bestiale e infernale del lager?

0: Negli anni 60 e 70 del Novecento, l'inferno è la fabbrica. I dannati, senza colpe, sono gli operai e i demoni sono i padroni. Le macchine della tortura sono i macchinari della catena di montaggio. Sono gli anni della lotta di classe e il tema della fabbrica inferno entra prepotentemente nei romanzi, nei racconti, nelle poesie, nel teatro. E nel cinema.
1: Che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che taglia le distese, eh? Siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite. Io sono una cinta di trasmissione, io sono una...

Italo Calvino, nel romanzo Le città invisibili, descrive la società come un inferno relazionale che creiamo quotidianamente. Due sole sono le vie di fuga: l'assuefazione inconsapevole o la ricerca attiva e coraggiosa della bellezza. Ecco le sue parole. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.

0: inferno si è smaterializzato, digitalizzato e scorre come un sangue avvelenato nelle vene in fibra ottica del pianeta. I social sono l'inferno. Qui tutto si trasforma, si deforma, la realtà si contorce e si rovescia nel suo contrario. Qui tutto è il contrario di tutto, tutto è vero e falso al tempo stesso. Una deriva distopica in cui gli utenti lavorano gratuitamente per alimentare gli algoritmi e generare dati. E la continua esposizione a vite filtrate, corpi perfetti e stili di vita artificiali suscita un senso di inadeguatezza e insoddisfazione generalizzato e pervasivo. L'anonimato, la distanza, il filtro dello schermo ha normalizzato l'odio. Questi sono alcuni commenti social sotto un titolo di giornale che riportava la notizia della morte di una neonata nell'ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo, a poca distanza dalle coste italiane. Se stavano nella giungla, non capitava. Partire è come morire, segue emoticon che ride. Una delinquente in meno. E via così. Questo è l'inferno che ci abita e che vomitiamo fuori quotidianamente. È l'abisso in cui stiamo sprofondando. È l'abisso in cui cerco pezzi d'umanità, in cui cerco ciò che abisso non è.
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Greetings everybody, I'm Ken Sumka here with 93XRT Radio Chicago. Thanks for coming out to Metro tonight. We go way back with Robin and all the guys in the band, really. The new record's called Olay Tarantula. Tonight is special because we're recording it, so listen for yourselves on the radio. It's my great pleasure to introduce Robin Hitchcock and the Venus Three.
3: Thanks, Tim.

Thanks.

Go Greens!

Thank you. Thanks very much. Okay, this was before all of us.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com